0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola.

0: Rocco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:34.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly 9 Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly 9 Mix, Mitch B.

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto, il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata, fasciata come si usava, perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarlo a una balia assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto, un'eventualità per niente rara e rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un dettaglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo ne esistevano di appese al soffitto con corde, sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Vola.

0: DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly 9 Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4:04. Sono le 4:04.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 10 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 20.08, ora legale. La luna sorge alle 2.23 e tramonta alle 12.53, luna calante. La chiesa ricorda San Giovanni d'Avila, San Cataldo, patrono di Taranto, e San Giobbe.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 maggio del 2006 Giorgio Napolitano fu eletto presidente della Repubblica Italiana. Era la prima volta che veniva eletto un presidente già esponente del Partito Comunista Italiano.
0: Benessere naturale.
1: Ciliegie alleate della pelle. Le ciliegie hanno proprietà depurative e disintossicanti che, oltre a quelle diuretiche e lassative, ne fanno un frutto molto utile in caso di gonfiore a livello addominale. Grazie alla presenza dei flavonoidi in combinazione con le vitamine A e C, l'assunzione di ciliegie stimola la produzione di collagene, apportando così innumerevoli benefici alla pelle.
0: Consigli pratici.
1: Limone per deodorare. Se il gattino di casa non ha ancora imparato a fare la pipì, dove andrebbe? O magari è stato il gatto del vicino che, entrato in casa, ha compiuto il misfatto, c'è un modo semplice per risolvere il problema. Sia pur persistente e difficile da togliere, l'odore di urina del gatto può essere eliminato con una soluzione preparata con acqua e limone da passare più volte sul luogo dove è avvenuto il fattaccio.
0: Hanno detto?
1: Non senza ragione si dice che chi non si sente abbastanza forte di memoria deve evitare di essere bugiardo. Michel de Montagnier. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 10 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni e gli Alfio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 maggio il grande ballerino Fred Astaire, il grande regista Ettore Scola e il giornalista Maurizio Belpietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado del Toro, sei abile nel parlare e nello scrivere, tanto che potresti anche scegliere una professione che ha come base la parola scritta o parlata. Molto spesso sei però chiuso e troppo prudente, manchi di fiducia nel prossimo, hai del talento e dovrai curare molto le pubbliche relazioni. Sarai amato appassionatamente. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la giornata ci porta davanti a molteplici strade, alcune concrete, alcune appena accennate. Utilizziamo curiosità e discernimento. Fra sogni e possibilità reali, lasciamo che l'immaginazione ci guidi, esplorando senza perderci nelle illusioni. Toro, anche se qualcosa ci mette alle strette, oggi sentiamo di avere solide basi interiori per gestire la prova. Le idee scorrono chiare e la fiducia torna a fluire. C'è un rinnovato equilibrio tra pensieri ed emozioni. Gemelli, si chiude un ciclo importante. Sentiamo l'energia del rinnovamento portare un grande risveglio interiore. È il momento di fare pace con noi stessi. E Plutone in Acquario ci aiuta nella trasformazione. Lasciamo andare il passato per un futuro più libero e felice. Cancro, il vero coraggio non è la forza bruta o l'impulsività, ma la capacità di trasformare gli istinti in pura azione creativa. La tenacia è feconda, usiamola per dare il via a nuovi capitoli nella professione e nelle passioni artistiche. Leone, possibili discussioni o divergenze di opinioni con i colleghi, ma l'intervento di Saturno in Ariete ci permette di rimanere lucidi e di mediare. Guardiamo le possibili differenze di vedute come un'occasione per migliorare le strategie comuni. Vergine, il buon sestile di Giove espande il campo delle nostre possibilità, anche se il percorso è poco convenzionale. Trasformiamo l'incertezza in ispirazione. Le emozioni oggi vanno e vengono come le maree, proviamo a osservarle senza annegarci dentro. Bilancia, Venere in Gemelli incoraggia a goderci i piaceri della vita e a creare più armonia nella sfera domestica. Le pressioni esterne e la stanchezza fisica dovuta a Marte opposto non devono fermare la nostra volontà. Scorpione, domenica che unisce leggerezza e sentimento. Un progetto corale o un'impresa condivisa riportano entusiasmo, rimettendo in circolo energia e fiducia. L'abbondanza promossa da Giove in Cancro si manifesta nella gioia e nel sostegno degli amici. Sagittario, oggi agiamo con onestà e comunichiamo apertamente. Ascoltiamo il cuore, ma la decisione deve essere in linea con i nostri valori più profondi. Non rimandiamo oltre una decisione, è il momento ideale per impegnarci in qualcosa di significativo. Capricorno, esprimiamo le nostre opinioni con gentilezza per non ferire chi ci sta intorno e se dobbiamo fare una critica, proponiamo anche una soluzione pratica. Stiamo attenti alle chiacchiere e ascoltiamo tutte le campane, evitiamo di prendere posizioni affrettate. Acquario, facciamo spazio al nuovo, eliminando ogni ostacolo, materiale o mentale che ci appesantisce. La trasformazione si manifesta con una nota di bellezza e di armonia, specialmente nei legami affettivi. Pesci, Venere resta dissonante, ma Mercurio e Giove aiutano a sciogliere i nodi. Quindi fermiamoci, perché non è necessario decidere per forza tutto oggi. E riconosciamo cosa vogliamo veramente, anche se ci rendiamo conto di non poterlo avere subito. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quello odierna dice così: non tutte le ferite si vedono, alcune camminano con noi, ridono con noi, dormono nel nostro letto. Stefano Benni.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Monomono.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto, il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata, fasciata come si usava, perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarlo a una balia assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto, un'eventualità per niente rara e rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un taglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo ne esistevano di appese al soffitto con corde, sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Monomono. Monomono.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.

che nuota dentro di me. A volte ti faccio delle foto nella mia mente. Ad esempio quando ti spogli la sera d'inverno e finalmente il tuo collo bianco si svela e splende sulla sottoveste nera. Gli animali che ti assomigliano sono la mucca e il cane. E quando mi dici ti amo, si ferma il tempo. A volte ti guardo e mi sembra di vedere tutte le tue età passate e future, anche se sono convinto che la tua essenza è rimasta ai 12-13 anni, subito prima della perdita della purezza. Da quando ti conosco mi fanno venire le lacrime agli occhi canzoni così stupide che se tu non esistessi mi farebbero ridere. A volte, quando sono da solo a casa o mentre cammino tra la folla, ti imito. Piccoli gesti, smorfie, accenno passi di ballo come fai tu quando sei felice. A volte ho un'erezione quando al telefono

che nuota dentro di me.

0: Chiara De Bolini.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 10 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 20.08, ora legale. La luna sorge alle 2.23 e tramonta alle 12.53, luna calante. La chiesa ricorda San Giovanni d'Avila, San Cataldo, patrono di Taranto, e San Giobbe.
1: Accadde oggi.
2: Il 10 maggio del 2006 Giorgio Napolitano fu eletto presidente della Repubblica Italiana. Era la prima volta che veniva eletto un presidente già esponente del Partito Comunista Italiano.
1: Benessere naturale.
2: Ciliegie alleate della pelle. Le ciliegie hanno proprietà depurative e disintossicanti che, oltre a quelle diuretiche e lassative, ne fanno un frutto molto utile in caso di gonfiore a livello addominale. Grazie alla presenza dei flavonoidi in combinazione con le vitamine A e C, l'assunzione di ciliegie stimola la produzione di collagene, apportando così innumerevoli benefici alla pelle.
1: Consigli pratici.
2: Limone per deodorare. Se il gattino di casa non ha ancora imparato a fare la pipì, dove andrebbe? O magari è stato il gatto del vicino che, entrato in casa, ha compiuto il misfatto, c'è un modo semplice per risolvere il problema. Sia pur persistente e difficile da togliere, l'odore di urina del gatto può essere eliminato con una soluzione preparata con acqua.

0: acqua e limone da passare più volte sul luogo dove è avvenuto il fattaccio.
1: Hanno detto?
0: Non senza ragione si dice che chi non si sente abbastanza forte di memoria deve evitare di essere bugiardo. Michel de Montagnier. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 10 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni e gli Alfio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 maggio il grande ballerino Fred Astaire, il grande regista Ettore Scola e il giornalista Maurizio Belpietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado del Toro, sei abile nel parlare e nello scrivere, tanto che potresti anche scegliere una professione che ha come base la parola scritta o parlata. Molto spesso sei però chiuso e troppo prudente, manchi di fiducia nel prossimo, hai del talento e dovrai curare molto le pubbliche relazioni. Sarai amato appassionatamente. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la giornata ci porta davanti a molteplici strade, alcune concrete, alcune appena accennate. Utilizziamo curiosità e discernimento. Fra sogni e possibilità reali, lasciamo che l'immaginazione ci guidi, esplorando senza perderci nelle illusioni. Toro, anche se qualcosa ci mette alle strette, oggi sentiamo di avere solide basi interiori per gestire la prova. Le idee scorrono chiare e la fiducia torna a fluire. C'è un rinnovato equilibrio tra pensieri ed emozioni. Gemelli, si chiude un ciclo importante. Sentiamo l'energia del rinnovamento portare un grande risveglio interiore. È il momento di fare pace con noi stessi. E Plutone in Acquario ci aiuta nella trasformazione. Lasciamo andare il passato per un futuro più libero e felice. Cancro, il vero coraggio non è la forza bruta o l'impulsività, ma la capacità di trasformare gli istinti in pura azione creativa. La tenacia è feconda, usiamola per dare il via a nuovi capitoli nella professione e nelle passioni artistiche. Leone, possibili discussioni o divergenze di opinioni con i colleghi, ma l'intervento di Saturno in Ariete ci permette di rimanere lucidi e di mediare. Guardiamo le possibili differenze di vedute come un'occasione per migliorare le strategie comuni. Vergine, il buon sestile di Giove espande il campo delle nostre possibilità, anche se il percorso è poco convenzionale. Trasformiamo l'incertezza in ispirazione. Le emozioni oggi vanno e vengono come le maree, proviamo a osservarle senza annegarci dentro. Bilancia, Venere in Gemelli incoraggia a goderci i piaceri della vita e a creare più armonia nella sfera domestica. Le pressioni esterne e la stanchezza fisica dovuta a Marte opposto non devono fermare la nostra volontà. Scorpione, domenica che unisce leggerezza e sentimento. Un progetto corale o un'impresa condivisa riportano entusiasmo, rimettendo in circolo energia e fiducia. L'abbondanza promossa da Giove in Cancro si manifesta nella gioia e nel sostegno degli amici. Sagittario, oggi agiamo con onestà e comunichiamo apertamente. Ascoltiamo il cuore, ma la decisione deve essere in linea con i nostri valori più profondi. Non rimandiamo oltre una decisione, è il momento ideale per impegnarci in qualcosa di significativo. Capricorno, esprimiamo le nostre opinioni con gentilezza per non ferire chi ci sta intorno e se dobbiamo fare una critica, proponiamo anche una soluzione pratica. Stiamo attenti alle chiacchiere e ascoltiamo tutte le campane, evitiamo di prendere posizioni affrettate. Acquario, facciamo spazio al nuovo, eliminando ogni ostacolo, materiale o mentale, che ci appesantisce. La trasformazione si manifesta con una nota di bellezza e di armonia, specialmente nei legami affettivi. Pesci, Venere resta dissonante, ma Mercurio e Giove aiutano a sciogliere i nodi. Quindi fermiamoci, perché non è necessario decidere per forza tutto oggi. Riconosciamo cosa vogliamo veramente, anche se ci rendiamo conto di non poterlo avere subito. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: non tutte le ferite si vedono, alcune camminano con noi, ridono con noi, dormono nel nostro letto. Stefano Benni.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate e non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto. Il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata, fasciata come si usava, perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarla a una balia assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto, un'eventualità per niente rara e rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un taglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo ne esistevano di appese al soffitto con corde, sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 10 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 20.08, ora legale. La luna sorge alle 2.23 e tramonta alle 12.53, luna calante. La chiesa ricorda San Giovanni d'Avila, San Cataldo, patrono di Taranto, e San Giobbe.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 maggio del 2006 Giorgio Napolitano fu eletto presidente della Repubblica Italiana. Era la prima volta che veniva eletto un presidente già esponente del Partito Comunista Italiano.
0: Benessere naturale.
1: Ciliegie alleate della pelle. Le ciliegie hanno proprietà depurative e disintossicanti che, oltre a quelle diuretiche e lassative, ne fanno un frutto molto utile in caso di gonfiore a livello addominale. Grazie alla presenza dei flavonoidi in combinazione con le vitamine A e C, l'assunzione di ciliegie stimola la produzione di collagene, apportando così innumerevoli benefici alla pelle.
0: Consigli pratici.
1: Limone per deodorare. Se il gattino di casa non ha ancora imparato a fare la pipì dove andrebbe, o magari è stato il gatto del vicino che, entrato in casa, ha compiuto il misfatto, c'è un modo semplice per risolvere il problema. Sia pur persistente e difficile da togliere, l'odore di urina del gatto può essere eliminato con una soluzione preparata con acqua e limone da passare più volte sul luogo dove è avvenuto il fattaccio.
0: Hanno detto?
1: Non senza ragione si dice che chi non si sente abbastanza forte di memoria deve evitare di essere bugiardo. Michel de Montaigne. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: La ricorda Giano.
4: Io che non ho mai voluto smettere.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
0: Flyspot.

0: notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 10 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 20.08, ora legale. La luna sorge alle 2.23 e tramonta alle 12.53, luna calante. La chiesa ricorda San Giovanni d'Avila, San Cataldo, patrono di Taranto, e San Giobbe.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 maggio del 2006 Giorgio Napolitano fu eletto presidente della Repubblica Italiana. Era la prima volta che veniva eletto un presidente già esponente del Partito Comunista Italiano.
0: Benessere naturale.
1: Ciliegie alleate della pelle. Le ciliegie hanno proprietà depurative e disintossicanti che, oltre a quelle diuretiche e lassative, ne fanno un frutto molto utile in caso di gonfiore a livello addominale. Grazie alla presenza dei flavonoidi in combinazione con le vitamine A e C, l'assunzione di ciliegie stimola la produzione di collagene, apportando così innumerevoli benefici alla pelle.
0: Consigli pratici.
1: Limone per deodorare. Se il gattino di casa non ha ancora imparato a fare la pipì dove andrebbe, o magari è stato il gatto del vicino che, entrato in casa, ha compiuto il misfatto, c'è un modo semplice per risolvere il problema. Sia pur persistente e difficile da togliere, l'odore di urina del gatto può essere eliminato con una soluzione preparata con acqua e limone da passare più volte sul luogo dove è avvenuto il fattaccio.
0: Hanno detto?
1: Non senza ragione si dice che chi non si sente abbastanza forte di memoria deve evitare di essere bugiardo. Michel de Montagnier. È tutto anche per oggi. Vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 10 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni e gli Alfio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 maggio il grande ballerino Fred Astaire, il grande regista Ettore Scola e il giornalista Maurizio Belpietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado del Toro, sei abile nel parlare e nello scrivere, tanto che potresti anche scegliere una professione che ha come base la parola scritta o parlata. Molto spesso sei però chiuso e troppo prudente, manchi di fiducia nel prossimo, hai del talento e dovrai curare molto le pubbliche relazioni. Sarai amato appassionatamente. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la giornata ci porta davanti a molteplici strade, alcune concrete, alcune appena accennate. Utilizziamo curiosità e discernimento. Fra sogni e possibilità reali, lasciamo che l'immaginazione ci guidi, esplorando senza perderci nelle illusioni. Toro, anche se qualcosa ci mette alle strette, oggi sentiamo di avere solide basi interiori per gestire la prova. Le idee scorrono chiare e la fiducia torna a fluire. C'è un rinnovato equilibrio tra pensieri ed emozioni. Gemelli, si chiude un ciclo importante. Sentiamo l'energia del rinnovamento portare un grande risveglio interiore. È il momento di fare pace con noi stessi. E Plutone in Acquario ci aiuta nella trasformazione. Lasciamo andare il passato per un futuro più libero e felice. Cancro, il vero coraggio non è la forza bruta o l'impulsività, ma la capacità di trasformare gli istinti in pura azione creativa. La tenacia è feconda, usiamola per dare il via a nuovi capitoli nella professione e nelle passioni artistiche. Leone, possibili discussioni o divergenze di opinioni con i colleghi, ma l'intervento di Saturno in Ariete ci permette di rimanere lucidi e di mediare. Guardiamo le possibili differenze di vedute come un'occasione per migliorare le strategie comuni. Vergine, il buon sestile di Giove espande il campo delle nostre possibilità, anche se il percorso è poco convenzionale. Trasformiamo l'incertezza in ispirazione. Le emozioni oggi vanno e vengono come le maree, proviamo a osservarle senza annegarci dentro. Bilancia, Venere in Gemelli incoraggia a goderci i piaceri della vita e a creare più armonia nella sfera domestica. Le pressioni esterne e la stanchezza fisica dovuta a Marte opposto non devono fermare la nostra volontà. Scorpione, domenica che unisce leggerezza e sentimento. Un progetto corale o un'impresa condivisa riportano entusiasmo, rimettendo in circolo energia e fiducia. L'abbondanza promossa da Giove in Cancro si manifesta nella gioia e nel sostegno degli amici. Sagittario, oggi agiamo con onestà e comunichiamo apertamente. Ascoltiamo il cuore, ma la decisione deve essere in linea con i nostri valori più profondi. Non rimandiamo oltre una decisione, è il momento ideale per impegnarci in qualcosa di significativo. Capricorno, esprimiamo le nostre opinioni con gentilezza per non ferire chi ci sta intorno e se dobbiamo fare una critica, proponiamo anche una soluzione pratica. Stiamo attenti alle chiacchiere e ascoltiamo tutte le campane, evitiamo di prendere posizioni affrettate. Acquario, facciamo spazio al nuovo, eliminando ogni ostacolo materiale o mentale che ci appesantisce. La trasformazione si manifesta con una nota di bellezza e di armonia, specialmente nei legami affettivi. Pesci, Venere resta dissonante, ma Mercurio e Giove aiutano a sciogliere i nodi. Quindi fermiamoci, perché non è necessario decidere per forza tutto oggi. Riconosciamo cosa vogliamo veramente, anche se ci rendiamo conto di non poterlo avere subito. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: non tutte le ferite si vedono, alcune camminano con noi, ridono con noi, dormono nel nostro letto. Stefano Benni.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Country.
3: Well, I left lonesome dove, oh, the country up above, and the soft warmth of a touch.

0: over the country up above.
1: Billboard Hot 100 anno 1978, posizione numero 1.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:01.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. È il giorno di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia, preceduto da un'attesa spasmodica. Alle 19 il debutto del numero uno del mondo al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Sinner ha una striscia aperta di 28 partite vinte nei 5 Masters 1000 consecutivi conquistati, unico tennista nella storia a riuscirci. Il torneo di Roma è l'unico 1000 che non ha ancora in bacheca. Siamo al calcio, aperta dal 2-1 di Torino Sassuolo, la 36esima di Serie A prosegue con 3 incontri. Dalle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì. Nerazzurri senza Çalhanoğlu e Pio Esposito, nella Lazio out Zaccagni. Alle 20:45 il Lecce, quart'ultimo a più 4 sulla Cremonese, ospita la Juventus che nella corsa Champions è quarta con un punto di vantaggio sulla Roma. Vietato sbagliare per i salentini che inseguono la salvezza. L'approccio di mister Di Francesco:
2: dare forza principalmente a quello che noi stiamo facendo, rinforzare i ragazzi sotto tutti i punti di vista. Siamo focalizzati su quella che è la partita, sulla Juventus, sui pregi da cercare di limitarli e anche qualche difetto che possono avere per poterli fare male. E credo che, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, è una squadra sicuramente dove noi dovremmo fare una prestazione non di alto livello, ma di altissimo livello.
1: Sponda bianconera Luciano Spalletti sa cosa aspetta la sua Juve.
3: Giochiamo contro una squadra organizzata, andremo a giocare contro una squadra che terrà il volume alto, che ci sarà o ci vorrà probabilmente il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ma noi lo sappiamo bene.
1: Domani Verona Como, Fiorentina Genoa, Cremonese Pisa, Parma Roma, Milan Atalanta e Napoli Bologna. Chiusa la stagione regolare con la promozione in A di Venezia e Frosinone e la retrocessione in C di Regina Spezia e Pescara, la Serie B si appresta a vivere play-out e play-off. La sfida per non retrocedere su Tirol, Bari vedrà l'andata il 16 maggio e il ritorno il 22. I play-off scattano il 12 maggio con Modena, Juve Stabia e Catanzaro Avellino. Gara unica, chi passa affronta nelle semifinali andata e ritorno rispettivamente Monza e Palermo. 24 e 29 maggio le date della finale che eleggerà la terza squadra promossa. Ciclismo, col francese Magnè in maglia rosa si corre la seconda delle 3 tappe in Bulgaria del Giro d'Italia. Partiti da Burgas, i corridori arrivano a Veliko-Tarnov dopo 221 chilometri. Il moto mondiale fa tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia. Domani alle 14 il via alla gara lunga MotoGP. In pole Pecco Bagnaia con la Ducati davanti al compagno di squadra Marc Marquez e al leader iridato Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Basket, Eurolega, manca solo una squadra per completare il quadro della Final Four di Abu Dhabi. A Olympiacos e Real Madrid si aggiunge il Fenerbahce che in casa dello Žalgiris ha vinto 94-90 al supplementare e chiuso la serie sul 3-1. Il Valencia ha espugnato per la seconda volta di fila il campo del Panathinaikos, un 89-86 che ha portato la serie sul 2-2. Gli spagnoli giocheranno la bella tra le mura amiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con un cambio dell'assetto meteorologico, soprattutto al nord, che ritroverà piogge e rovesci sin dal mattino al nord-ovest, ovest Emilia e Lombardia, in estensione poi in giornata anche alle regioni di nord-est. In serata attenuazione dei fenomeni al centro e al sud, avremo anche qui piogge e rovesci sin dal mattino con un generale calo delle temperature soprattutto al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le
5: domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
9: Flyspot.
10: Radio Fly, la voce della tua città.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:01.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
2: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale è molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e uno straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
1: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa: la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo, a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Il presidente americano Trump gela la trattativa sui futuri impegni italiani a partire dalla fornitura di dragamine e Hormuz dopo un eventuale cessate il fuoco. In una telefonata esclusiva al Corriere della Sera, dopo l'incontro a Roma tra la premier Meloni e Rubio, Trump attacca frontalmente il governo, tornando a minacciare lo spostamento delle truppe americane. Sul fronte della proposta di accordo con l'Iran, ieri il presidente americano ha nuovamente dichiarato di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran, mentre postava diverse foto dai campi di golf. Intanto a Miami, nuovo incontro tra il segretario di Stato Rubio, l'inviato alla Casa Bianca Wyckoff e il premier del Qatar, lo sceicco Al Thani. A minare i risultati della visita a Roma del segretario di Stato Rubio spunta un contenzioso giudiziario tra Italia e Stati Uniti. È il caso di un cittadino americano a processo in Texas per l'omicidio della moglie incinta, fuggito in Italia e ora in carcere a Torino. Alessandro Cisilli.
3: Il processo a Houston per Lee Gilley è calendarizzato a 29 maggio, ma il 39enne ingegnere texano si trova in Italia e vorrebbe restarci. L'accusa è pesantissima. Nell'ottobre 2024 avrebbe strangolato la moglie incinta e madre di altri 2 figli. Lui si professa innocente, dichiarando che si sarebbe invece tolta la vita da sola con un mix letale di farmaci. A dare conferma ai magistrati texani della sua presenza nel nostro paese, nonché dell'arresto eseguito all'arrivo a Malpensa, sono stati a inizio settimana i suoi legali. E sebbene ora sia in isolamento in carcere a Torino, lo definiscono sereno e contento perché si sente al sicuro. Ma com'era arrivato in Italia? L'uomo, già recluso in Texas, evidentemente assai benestante, aveva versato $1 milione di cauzione per ottenere la libertà vigilata con braccialetto elettronico, ma poi è riuscito a strapparlo, a procurarsi 2 passaporti falsi e prendere il volo, con qualche polemica negli Stati Uniti perché i magistrati avevano già segnalato i suoi propositi di fuga all'estero e la dogana si è allertata solo quando l'uomo era già decollato per Milano. Immediata la richiesta di estradizione, ma per le autorità italiane c'è un problema. Oltreoceano, Gilley rischierebbe la pena di morte, che la nostra Costituzione vieta. Nel mandato inviato all'Italia ci sarebbe l'impegno a non eseguirla, ma la Corte d'Appello di Torino obietta: non basta una rassicurazione della polizia texana.
1: Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia. Il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in 2 set. Avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Eliminata tra le donne Paolini. Oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Nel sabato degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore. Yannick Sinner, atteso all'esordio in serata contro l'austriaco Hofner, vince di fino 6-3, 6-4 e commenta:
5: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
4: Al turno successivo, il terzo, il numero uno al mondo sfiderà Popirin. Sorridono anche Bellucci e Cobolli. Il primo batte in rimonta l'argentino Echeverri, il secondo a casa sua festeggia contro il francese Atman in due set. I due se la vedranno contro l'andaluse e Tirante. E ancora, a completare la festa nel maschile, c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario, lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri. Musetti contro Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kirstea.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con un cambio dell'assetto meteorologico, soprattutto al nord, che ritroverà piogge e rovesci sin dal mattino al nord-ovest, ovest Emilia e Lombardia, in estensione poi in giornata anche alle regioni di nord-est. In serata attenuazione dei fenomeni. Al centro e al sud avremo anche qui piogge e rovesci sin dal mattino, con un generale calo delle temperature soprattutto al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
6: Flyspot.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, buona domenica 10 maggio 2026, in questa che è meteorologicamente parlando domenica nuvolosa e piovosa. È arrivata l'acqua, un'acqua che insomma si può tollerare, ma un'acqua che fa bene forse anche all'agricoltura, ma che oggi, se qualcuno voleva andare in giro, può anche risultare sgradita. Buongiorno da me, qui dalla cabina di Radio Fly, e per il consueto volo sulle notizie. Vi dico subito che avremo degli interventi, presenteremo uno spettacolo al Teatro Petrarca di venerdì. Sarà qui ospite con me la dottoressa Annalisa Romanelli Rupi verso le 11, e poi così insomma parleremo un po' di cosette. Allora andiamo subito a vedere comunque quelle che sono le prime pagine dei quotidiani nazionali, come sempre grazie al portale ilgiornalone.it che ci mette a disposizione questa possibilità. Partiamo subito dal Corriere della Sera, che titola questa mattina: virus, 4 contatti in Italia, erano in aereo con una delle vittime, scatta la quarantena fiduciaria, la nave verso le Canarie, piani di evacuazione, Londra isolerà in ospedale i britannici a bordo. Dopo la mini parata, Putin manda segnale all'Unione Europea, Teheran prende tempo e Trump vuole sfidarsi. Andiamo poi a leggere le regole da trovare, i ragazzi, l'intelligenza artificiale, le dipendenze, tutta comincia da quel ciao. Vediamo poi la Repubblica, Kiev, Putin apre all'Unione Europea, la guerra sta per finire. Nel giorno della parata di Mosca il presidente russo si dice pronto a trattare e chiede che sia Schröder a negoziare. Trump attende la risposta dell'Iran. Allarme antivirus, scatta la quarantena per 4 italiani. Vediamo la Stampa. USA la sfida Pasdaran, Unione Europea la giravolta di Putin, l'Iran sulla pace decidiamo noi, Mosca su Kiev pronti a trattare con l'Europa. Trump e Meloni, guerra fredda, slime da Obama, Donald perdente. Lami e notti con Lucio in trattoria, Dalla dormiva sul frigo dei gelati, giocavamo a migliorare le canzoni degli altri, Lucio Dalla e Luca Carboni in una biografia. Il Fatto Quotidiano, chi ride con la guerra, 740 miliardi in 3 mesi, taglio alto, Israele si allarga e ruba territori, Gaza, West Bank, Libano, Siria. Vediamo il resto del Carlino, quotidiano nazionale, la grigia parata di Putin, ma la guerra può finire. Lo zar dopo la sfilata militare, pronti a negoziare con l'Unione Europea, preferirei Schröder. Trump, nuovo attacco all'Italia, non c'è quando serve e dall'Iran voglio una risposta. Gli investigatori, Sempio ha recitato un copione, ritratto nelle carte di PM. Antivirus, cresce l'allerta, controlli su 4 italiani. Uno Bianca, il complice dei Savi trovato morto ai dubbi del legale, voleva parlarmi urgentemente. Il Messaggero, Sempio, 9 perizie lo incastrano, Garlasco le carte shock dell'inchiesta, antivirus isolati in 4 in Italia ma non è il Covid, l'infettivologo Nicastri, non ci sarà una nuova pandemia. Trump e Meloni, resta il grande freddo, Putin è pronti a negoziare con l'Unione Europea. Poi parliamo di Sinner, tifosi e VIP in festa, Hoffner KO, Cobolli super, foro tutti pazzi per Re Sinner. Vediamo la Verità, Sempio, Uno Bianca, Diabolic, chi si fida più della giustizia? Al referendum hanno perso gli italiani, non il centro-destra. L'indagato per omicidio Poggi scriveva: l'istinto predatorio è uno scopo. Wagner finanziato da Adolf Hitler, la topica della prof che scrive libri su nazismo e fascismo. Putin è pronto a incontrare Zelensky, credo che la guerra stia per finire. In 4 in quarantena per il virus che tira in TV. Il Giornale, il rebus della pace, Putin nella guerra con Kiev è vicino alla fine, tratterei con Schröder, Trump all'Italia, penso al ritiro delle truppe. L'inchiesta Askatasuna, offese antisemite alle compagne, nelle carte anche insulti alle vittime del terrorismo. Garlasco, vaffa, andiamo a processo, la verità sui suoi liquoqui di Sempio. Il reportage con gli alpini, ci sentiamo tutte più sicure. Antivirus, paura in Italia, il virologo, no agli allarmismi. Andiamo a Libero, quotidiano, antivirus e niente allarmismi, riapre il circo del virus, controlli su 4 residenti in Italia, erano in aereo con la vittima. Non c'è nessuna emergenza, ma la sinistra se la prende con l'esecutivo e riparte la sfilata dei virologi. Paradossi burocratici nella città di Silvia Salis. Genova vieta i muli agli alpini. Delirio su Repubblica, scelta politica, parlare di Chiara e non di migranti morti. Saviano contro il governo, pure su Garlasco. Vediamo il Tempo, quotidiano indipendente, un prete all'inferno. Nonostante i ripetuti blitz di carabinieri e polizia, gli spacciatori continuano a spadroneggiare al quarticciolo. Anni di minacce non fermano un prete coraggioso, Don Antonio Coluccia, che promuove un presidio civico per contendere il territorio alla malavita. Una testimonianza luminosa di coraggio fisico e morale. Bisogna proteggere lui e fare piazza pulita di pusher e criminali. Sul caso Garlasco, un circo mediatico, ora regole serie. Andiamo a leggere l'Unità non è in edicola, sapete, la domenica, e quindi andiamo direttamente al Manifesto. Torneranno detenuti senza accuse torturati, Tiago Avila e Saifa Bukeshler saranno espulsi da Israele, che li ha sequestrati 10 giorni fa in acque internazionali a 1000 chilometri dalle sue coste. Erano a bordo di barche italiane della flotilla, che nella sua rotta per Gaza e ora in Turchia. Migranti, arrivano altri decreti. L'Unione Europea richiama l'Italia e in ritardo anche per le nuove procedure di asilo. Vediamo poi il quotidiano di estrazione cattolica L'Avvenire, lo cerchiamo in screen, eccolo qua. E anche di sabato si muore di lavoro, incidente all'alba mentre 9 lavoratori andavano nei campi. In Calabria 3 le vittime in 48 ore, 3 braccianti stranieri perdono la vita in un furgoncino, un operaio nei cantieri. Per Putin è una parata corta, ma dice no alla tregua lunga. Trump rinnova le critiche all'Italia per il mancato intervento ad Hormuz. Terminiamo questa prima parte con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Sinistra sbugiardata, nell'Italia di Meloni mai così basso il rischio povertà, i dati che l'opposizione continua a negare. In primo piano Schlein chiede la patente di anti-Meloni a Obama, Sanchez e Lula. La Russia, la memoria è uno scudo a presidio delle nostre libertà. CISL promuove il decreto lavoro, stop sottosalariato e sfruttamento. Bene, ci fermiamo un attimo e ascoltiamo un brano e poi andremo a leggere la rassegna dei quotidiani toscani.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Torniamo in onda, sono le 9.42 e 10 secondi in questo momento e andiamo subito a leggere quelle che sono le notizie dei quotidiani toscani, salutando innanzitutto Silvia Russo. Buongiorno Silvia, anche a te un buongiorno un po' nuvoloso, però dai, vogliamoci bene lo stesso, no? Ecco, quello che ci manda la natura è sempre ben visto e ben gradito. Andiamo a leggere il Tirreno dalle edizioni delle varie città. Da Cecina, aereo precipita su di un'auto, paura sull'Aurelia, lesi gli occupanti del veicolo da turismo e il conducente della Toyota, urtati i fili della corrente prima dello schianto. Taglio Alto Livorno, che robò da 150 interventi chirurgici all'anno, il primario, ora mettiamo a disposizione un'arma in più contro i tumori al polmone. Vediamo da Lucca, stipendi in corsia, ecco chi guadagna di più, la classifica dei redditi, il peso dell'istradamento e il caso donne fuori dalla top 10. Lucca precipita e muore a 46 anni, la vittima è un ingegnere dipendente del comune, era in escursione nella zona del Pania Secca con un collega. Vediamo Santa Maria a Monte, da Pisa, aereo da turismo precipita e cade sulla strada, illesa la coppia a bordo del veicolo, colpita un'auto di passaggio. Vico Pisano muore in moto a 41 anni, fatale la caduta e lo scontro con un furgone sulla provinciale. A perdere la vita Benito Vasile, capo manutentore di Trenitalia a Pisa. Andiamo a Grosseto, minacce con il coltellino, bufera a scuola, il gesto di un bimbo di 10 anni in mensa, sindacato all'attacco della dirigenza. Sempre da Grosseto, latte Maremma sia all'asta dal giudice che ha il concordato semplificato per la storica azienda. Ora la cessione al migliore offerente, in pista ci sono già due colossi. Andiamo nell'area fiorentina, Montecatini, il sindaco, un treno notturno per la Versilia, l'annuncio di Del Rosso andrebbe a colmare un vuoto che c'è da sempre. E Firenze, offese a un giovane calciatore durante una partita, il razzismo ereditario, il padre dell'avversario si scaglia contro il ragazzo, torna in Africa. Vediamo il Corriere Fiorentino, antivirus quarantena Firenze, una donna residente in provincia era sul volo KLM, nessun isolamento per i suoi contatti. E poi taglio basso, i cani salvataggio nuotano al giglio in vista dell'estate. Firenze La Repubblica, l'assessore Giorgio Lignadura contro bivacchi e alcol nei giardini. E poi donna in quarantena a Firenze, era sull'aereo dove è salita una contagiata dell'antivirus. Spostiamoci a Siena con il Corriere di Siena. Muore nello scontro tra auto, tragico incidente nella notte a Montepulciano, perde la vita un 31enne molto noto per l'attività di pizzaiolo. Fontebranda ha 79 nuovi sorrisi, i sorrisi in Fontebranda ieri sono battezzati 79 ocaioli. Enoteca bentornata in Fortezza Medicea. Passiamo al Corriere di Arezzo che titola questa mattina: ora Arezzo disegna il futuro, ieri l'apertura della fiera tra i timori per la crisi e la speranza di una veloce ripresa a caccia della nuova geografia. Arezzo K.O. e saluti, ci vediamo in B del Ciro Vigorito, Tavernelli lotta durante la partita. Ieri flash mob al parco Curina, i bimbi protestano subito i giochi. Ci spostiamo sulla Nazione di Arezzo e mettiamo in screen la prima pagina che questa mattina è titola così: i pirati informatici attaccano una R, e eccola qua in screen. Il computer in tilt e richiesta di riscatto da 3,8 milioni dagli hacker. L'azienda non paga e mette

0: solo le cose più belle.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 10 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 20.08, ora legale. La luna sorge alle 2.23 e tramonta alle 12.53, luna calante. La chiesa ricorda San Giovanni d'Avila, San Cataldo, patrono di Taranto, e San Giobbe.
1: Accadde oggi.
2: Il 10 maggio del 2006 Giorgio Napolitano fu eletto presidente della Repubblica Italiana. Era la prima volta che veniva eletto un presidente già esponente del Partito Comunista Italiano.
1: Benessere naturale.
2: Ciliegie alleate della pelle. Le ciliegie hanno proprietà depurative e disintossicanti che, oltre a quelle diuretiche e lassative, ne fanno un frutto molto utile in caso di gonfiore a livello addominale. Grazie alla presenza dei flavonoidi in combinazione con le vitamine A e C, l'assunzione di ciliegie stimola la produzione di collagene, apportando così innumerevoli benefici alla pelle.
1: Consigli pratici.
2: Limone per deodorare. Se il gattino di casa non ha ancora imparato a fare la pipì dove andrebbe, o magari è stato il gatto del vicino che, entrato in casa, ha compiuto il misfatto, c'è un modo semplice per risolvere il problema. Sia pur persistente e difficile da togliere, l'odore di urina del gatto può essere eliminato con una soluzione preparata con acqua e limone da passare più volte sul luogo dove è avvenuto il fattaccio.
1: Hanno detto?
2: Non senza ragione si dice che chi non si sente abbastanza forte di memoria deve evitare di essere bugiardo. Michel de Montagnier. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: E torniamo in onda, vediamo se più tardi riusciamo a collegarci con Oro Arezzo, con un'inviata tra virgolette veramente speciale. Vediamo se riusciamo ad avere questo collegamento anche per capire questo appuntamento annuale. Sapete, tra i timori di quelle che sono tutte le dinamiche, le guerre purtroppo estere, quindi tutto quello che succede nel mondo, e la paura, insomma, quindi la sfida con 350 espositori, la speranza delle aziende oltre la crisi. Quindi Oro Arezzo come titolo alla Nazione, sfida la paura, vedremo se riusciamo a collegarci lì all'interno. Nel frattempo andiamo a leggere allora quali sono state le notizie che abbiamo trovato normalmente sulle prime pagine dei quotidiani fino adesso, quali sono le notizie di targa, mi verrebbe da dire. Cioè, virus, 4 contatti in Italia, questa cosa del virus, dell'antivirus, adesso c'è una fiorentina, sapete che ha viaggiato sul volo della KLM e quindi non solo lei, comunque sono 4 gli italiani, come riporta anche la Nazione. Quindi Campania, Toscana e Veneto, venuti in contatto per breve tempo su un aereo della KLM con una donna che era stata sulla nave MV Ondius e poi è deceduta a Johannesburg. Quindi c'è un passaggio, capite, tra la nave, l'aereo e questi 4 italiani che insomma sono stati nell'aereo, insomma, perché essere in contatto, non so, insomma, chi potesse di loro essere vicina di sedile. Però questa è una delle notizie che troviamo sulle quotidiani, e ovviamente poi troviamo anche le notizie internazionali, la più, diciamo così, importante, ma anche, scusate il termine, curiosa da parte mia, no? Dopo la mini parata, sapete che il 9 di maggio in Russia c'è una grande parata, una grande festa, quindi dopo la mini parata, mini perché viene definita mini parata al Corriere della Sera? Perché è stata fatta in risparmio? Quest'anno per ragioni di sicurezza non ci sono, i russi non hanno esibito le armi, anche perché forse ne hanno meno, così come ne hanno meno militari dopo le morti dovute che hanno subito in Ucraina. Però non è questo il focus del tema, diciamo la mini parata. Il Putin manda segnale all'Unione Europea, Teheran prende tempo e Trump vuole sfilarsi. Che significa? Putin è uscito dicendo la guerra sta per finire, oppure ma la guerra può finire, lo zar dopo la sfilata appunto pronti a negoziare con l'Unione Europea. Preferirei Schröder, ve lo ricordate, questo primo ministro, era un primo ministro tedesco. Trump nuovo attacco all'Italia, non c'è quando serve, beh insomma vabbè. Ovviamente ormai se l'è presa, insomma, no? Dopo aver così coccolato il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ovviamente senza dire niente, poi quando ha fatto questa azione su Hormuz insieme agli israeliani, insomma, se l'è presa un po' con tutti, ma se le prende anche ovviamente con l'Italia, chissà, si sente tradito in qualche modo. E vabbè, questi sono i suoi pensieri, ognuno la pensi come vuole. Ovviamente il governo e Giorgia Meloni la pensano un po' diversamente, anche se la diplomazia in questi casi è d'obbligo, perché ricordiamo che è sempre il presidente degli Stati Uniti eletto democraticamente, la democrazia porta anche queste le cose. Continuiamo il resto del carino, la grigia parata di Putin, ma la guerra può finire, vedete, a parte la mini parata, la grigia, cioè tutti sottolineano questo fatto di aver comunque non usato le pomposità degli anni passati, insomma, evidentemente, come vi ho detto, perché non c'è più tanto da ridere. E un altro tema che troviamo nelle pagine, in realtà lo troviamo un po', diciamo, bipartisan anche questo, il caso Sempio, perché viene messo per esempio dalla Verità assieme all'Uno Bianca e Diaboliche, ma per andare a parlare sulla giustizia, dice, beh insomma, il referendum è finito, come qua dice, ha vinto il no, però hanno vinto i giudici, dice, non hanno vinto sicuramente i casi della giustizia, no? Perché si riporta questo Sempio, Uno Bianca e Diaboliche? Perché sono tre casi, secondo la Verità, dove che insomma sostanzialmente la giustizia ha messo in luce le proprie criticità, diciamo così, e quindi se la prende per questo. Però anche in altri quotidiani troviamo queste cose, specialmente di Sempio che insomma ormai sempre più ovviamente andrà a processo, però Sempio 9 perizie, vedete addirittura il Messaggero 9 perizie lo incastrano, e quindi le carte shock dell'inchiesta, un avatar dell'indagato per ricostruire i movimenti nella casa di Chiara Poggi. Addirittura oggi abbiamo l'intelligenza artificiale, quindi ci possiamo permettere di creare un avatar che ricrea tutta la situazione. Beh, diciamo 11 anni fa non c'era, 11 anni fa è stato condannato Alberto Stasi, che da allora insomma ha subito questo, è in carcere, adesso sta uscendo per il regime di lavoro esterno, però insomma pensate a sto ragazzo se fosse veramente innocente. Che cosa potremmo pensare? E, Libero, sapete che Libero fa sempre una battaglia su questa cosa, un po' come la verità sul discorso dei vaccini, più la verità devo dire e meno Libero, però chi se la prende in quarantena per il virus che tira in TV dice la verità, vedete, perché riportando all'epoca, paventando il ritorno, stigmatizzando un eventuale ritorno a quella che era l'era del Covid. E anche Libero fa la stessa cosa, antivirus, niente allarmismi, riapre il circo del virus. Riapre significa che si riferisce a quello che secondo Libero era stato aperto, quindi nella pandemia del Covid. Vediamo un po' poi se ci sono altre cose da segnalare, ma il manifesto ovviamente se la gioca con il fatto dei due che erano stati fermati della flottiglia. È strano che questi due personaggi che non hanno niente a che fare fossero però su barche italiane della flottiglia, perché dovete sapere che ogni paese, anche di quelli che sono imbarcati sulla flottiglia, vedono questa cosa in maniera differente. Vi ricordate la Svizzera che ha chiesto i rimborsi a chi era, i cittadini svizzeri che erano nella precedente flottiglia? No, gli ha chiesto adesso pagate 1810 euro, una cosa del genere, che siamo venuti a salvarvi. E noi ovviamente questi due signori che sono sicuramente non italiani, però erano sulle barche italiane della flottiglia. Questo ci dice un po' com'è l'approccio, o è visto il nostro paese dal punto di vista anche di questo tema. E qui mi fermo perché non è mio interesse, ognuno deve farsi la propria idea. Queste sono notizie un po' di prima pagina. La Nazione, vediamo se integra qualcos'altro. No, più che altro sono queste. Quindi noi l'ultima cosa vi segnalo, sempre sulla Uno Bianca, l'avevo visto ma non ricordavo dove, scusate, ma è il bello della diretta anche questo. L'ex poliziotto Guigliotta si era trasferito a Pordenone. Di chi si parla? Si parla che il complice De Savi, della Uno Bianca, trovato morto, i dubbi del legale, voleva parlarmi urgentemente. Attenzione, perché qui con questo trafiletto sapete che Savi ha detto che sostanzialmente qualcuno li proteggeva, quindi andando a parare sui servizi, no, di allora, che li avrebbero protetti in questa loro azione di terrorismo, comunque di uccisione, ricordate i carabinieri e così via. E qui si mette in dubbio un'altra cosa, il legale, cioè trovato morto un complice dei Savi, e il legale dice voleva parlarmi urgentemente. 2 più 2 fa 4, andate voi a parare, dov'è che si vuole arrivare con questo piccolo trafiletto. Allora ascoltiamoci nel frattempo un altro brano e poi torniamo qui su Punto di Vista quando ci avviciniamo alle 10, anzi siccome c'è il notiziario e siamo a 3 secondi dal notiziario, penso che sia più importante lanciare il notiziario.
1: Sono le 10.
2: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid. Nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiane e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. Mentre proprio il presidente americano torna a rinnovare le accuse al governo Meloni. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno con l'Iran. Poi Trump frena sull'ipotesi di un impegno navale italiano nello stretto di Hormuz e torna a minacciare il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo, ricercato dai carabinieri, era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus, che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con un cambio dell'assetto meteorologico, soprattutto al nord, che ritroverà piogge e rovesci sin dal mattino al nord-ovest, ovest Emilia e Lombardia, in estensione poi in giornata anche alle regioni di nord-est. In serata attenuazione dei fenomeni. Al centro e al sud avremo anche qui piogge e rovesci sin dal mattino, con un generale calo delle temperature soprattutto al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
4: Flyspot.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Estra. L'Assemblea dei Soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile, distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
2: Riprendiamo la nostra lettura dei quotidiani e siamo arrivati al punto dove mettiamo in screen appunto la Nazione e ci divertiamo a leggere così. Divertire è un termine un po' nel senso, andiamo a leggere e commentare insieme a voi le notizie. La prima pagina l'abbiamo vista, la grigia parata di Putin l'abbiamo già commentata, ma apriamo e vediamo che pagina 2 e 3, si occupa la Nazione del delitto di Garlasco. La nuova inchiesta di Pavia, Sempio, recitava un copione, secondo il giornalista che ha scritto o che ha fatto comunque il titolo. Profilo elaborato dai carabinieri, l'analisi del ghigno dell'indagato. Ora vi rendete conto, addirittura l'analisi del ghigno dell'indagato? Beh. E poi abbiamo anche da considerare l'avatar, oggi grazie all'intelligenza artificiale, l'avatar che ricrea tutta la situazione come viene ipotizzata dall'accusa. I militari del RACIS hanno messo sotto la lente interviste in TV e scritti del 38enne, sui soliloqui potrebbero far riferimento ad eventi effettivamente vissuti, quindi attenzione, perché sono state messe delle microspie in macchina di Sempio negli anni, insomma, e quindi sono venute fuori delle discussioni, delle cose, dei soliloqui. Non so se a voi capita mai di parlare da soli in macchina, ecco, attenzione, perché magari chissà cosa potrebbe venire fuori. Beh, io non so quanto poi possono essere attendibili queste cose, e le valutano ovviamente, c'è persone che stanno valutando questa cosa, addirittura andando a cercare, a analizzare il ghigno dell'indagato. Guardate che ghigno comunque è un'espressione abbastanza mirata se ci pensate. Macchie di sangue, impronte, così il delitto è stato riscritto, le risultanze dello studio compiuto dagli investigatori del RIS sulla scena dell'omicidio. E chissà perché questa analisi del ghigno e questa avatar non l'hanno messo anche 11 anni fa. Allarme sanitario, antivirus e controlli in Italia, sorveglianza per 4 persone, Pregliasco il focolaio va bloccato. Il gruppo ha incrociato su un volo una donna poi morta. Era stata sulla nave da crociera, avete capito com'è la cosa. La donna in isolamento a Firenze, ma io ero distante dalla contagiata, a 37 anni, viaggiava sull'aereo KLM. La regione in monitoraggio per 45 giorni e contatti tracciati. Ovviamente si attiva in questi casi un protocollo di sicurezza per evitare che i virus, o comunque che questa possibilità di contagio possa così trasmettersi ad altri. E vi rimando all'articolo di Emanuele Baldi che trovate a pagina 5 della Nazione. È ovvio che la signora dice: ma io ero distante, però voglio dire, l'aria in aereo è quella, poi sicuramente ci sarà il filtraggio, quello che volete, però distante o non distante era in un contesto di chiusura, di chiuso insieme a lei. Il conflitto in Europa, appuntamenti sulla Piazza Rossa, Mosca parata al risparmio, vedete come viene chiarata. E tra l'altro in questo caso ci sono stati anche i soldati nordcoreani, che sapete che prendono parte, hanno preso ormai parte da, mi pare di ricordare, un paio d'anni anche alle azioni in Ucraina, quindi direttamente in aiuto a Mosca. Il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, che devo dire una volta si vedeva sempre in TV, adesso è sparito completamente, lo rivediamo qua con l'omologo russo Vladimir Putin. Penso che siano due figure veramente differenti tra di loro. La russologa Zafferova, crisi evidente, cresce la sfiducia verso i leader. La tradizionale sfilata del 9 maggio, senza la maggior parte dei mezzi militari, rischia una frattura interna al sistema di potere costruito dalla Zar. Ora c'è da dire anche qui che la russologa Zafesova definisce Putin un leader. Io credo che possa essere definito, visto così da quello che abbiamo visto, ricordate la polizia che ha portato via persone, l'ha messa in galera solamente per avere un foglio bianco in mano quando si protestava per l'assassinio di Navalny. Lo definisco così perché insomma parlare di morte mi sembra un po' così, morte naturale, da quello che troviamo in giro ne troverete pochi di questa versione. La gente protestava, no? Cercava di reagire a questa repressione del modo di parlare della stampa anche in Russia, da quello che noi occidentali vediamo, quindi la colpa sicuramente è la nostra, però torniamo a noi, viene definito leader, un leader, diciamo così, il rispetto e il potere se lo acquisisce attraverso il merito, appunto attraverso il rispetto, forse lo definirei più un capo, ancora la vedo diversa, forse ancora più in alto, ma queste sono opinioni personali. Ma del resto questo punto, questo spazio, come vi ho sempre detto, si chiama punto di vista, può essere condivisibile o meno, ma è sempre un punto di vista mio, ognuno si faccia il suo. E punti, quindi definirlo dittatore Putin, secondo me è abbastanza facile. Putin spiazza tutti, però la guerra volge al termine, negozierei con Schröder. I suoi collaboratori restano scettici, infondate speranze di prolungare la tregua. Il premier slovacco Zelensky pronto a un colloquio. Lo zar me lo chieda lui. Beh, insomma, mi pare di giocare un po' sulle morti che comunque ogni giorno stanno succedendo. E tra l'altro devo dire che se andate in giro a vedere l'occhiata su quello che sta succedendo nella zona del Donbass e del Lugansk, queste terre che erano state conquistate all'inizio dalla Russia e che stanno man mano un po' restringendosi, beh, insomma, la dice lunga. Passiamo a Trump, il 47esimo presidente degli Stati Uniti, che passerà alla storia per la sua sicuramente non omologata al sistema carriera, mi viene da dire, insomma, usando un termine un po' veramente improprio, ma sono dei miei, ormai ci dovete essere abituati. Insomma, non si era mai visto un presidente così, dai, diciamocelo, un presidente che se la ride, esce con le battute, usa l'intelligenza artificiale, vi ricordate, per disegnare casa come una nuova riviera del sole, con hotel, con i guerrieri lì con la barba che facevano vestiti da ballerine. Insomma, non si era mai sentito un capo dello Stato che all'insegna degli omologhi europei e dire kiss my ass, no? Cioè, nella traduzione lascia voi. Però, insomma, in questo momento è comunque il presidente degli Stati Uniti. Qual è la notizia che troviamo? Attacco bis all'Italia. L'aveva già fatto qualche giorno fa, dicendo che l'Italia è un paese che non c'era quando loro hanno chiesto aiuto, quindi lui si riserva di togliere i militari dall'Italia, così come dalla Germania e così come anche dalla Francia, può essere presa anche con la Spagna, insomma ce l'ha un po' con tutti, anche con l'Inghilterra. Ma lì ci è voluto il re Carlo III a dirgli: caro Trump, noi siamo sempre stati quelli più vicini, più amici, più alleati tuoi, e certo che tu non puoi però pensare di fare le cose senza dirci niente e poi venirci a chiedere aiuto quando ti ritrovi nella marmellata lì come una mosca invischiata. Questo l'ho messo io, non l'ha detto Carlo, ci mancherebbe. Quindi è una cosa un po' particolare, però se la prendo quindi un'altra volta con l'Italia, basta. E perché? Perché comunque ha mandato Meloni, da Meloni ha mandato Rubio, il segretario di Stato, un po' a fare la pace, no? Peccato che però, come magari Rubio arriva, cerca di fare la pace, e lui di nuovo, che lui è il capo supremo, sia la sorta di Putin, e lui smonta tutto quello che è successo. E questo non l'ha fatto solo con il presidente Meloni, ma l'ha fatto anche con il Papa. Quindi se andate in giro, c'era una vignetta molto carina che ho trovato prima, e se la ritrovo la metto, perché devo dire è abbastanza imbarazzante quando su delle riviste girano delle figure così. Poi cercherò di trovarla, dove a un certo punto si vede un Trump, eccolo qua, Tempi, ve la metto qua in screen, Tempi dove si dice: Trump, rilassati, Dio esiste, ma non sei tu, vedete, insomma, no, questo, la dice tutta questa ironica vignetta, mi viene da dire. Andiamo poi a vedere, si parlerà poi di politica, perché vediamo l'incontro di Alice Line, segretaria del Partito Democratico, e Barack Obama, due volte presidente degli USA. Sapete che Trump ce l'ha in particolare con Obama, perché Obama si è preso il Nobel della pace, a Trump invece gliel'ha portato chi l'aveva preso, diciamo così, in come pace, capo degli oppositori del Venezuela, che è andato a rendere tributo per cercare poi di avere il posto una volta che Maduro è stato sottratto dalle forze americane in quella azione così alla Rambo, e anche lì con la violazione del diritto internazionale, ma sapete che ormai esiste poco questo contesto, no? Cioè questa parola. E allora Trump se l'è preso così, gliel'è stato regalato, ma non gli è stato attribuito, no? E lui ce l'ha con Obama particolarmente. Molto spesso Trump richiama cose che ha fatto Obama. Comunque, la tela globale di Klein, leader nel nome di Obama per un nuovo ordine, la segretaria PD incontra l'ex presidente USA al summit progressista di Toronto, l'ultima tappa della strategia del Nazareno per accreditarsi anche all'estero. Beh, in effetti con tutti i dovuti, se Ellie si va e usa lo stesso sistema che ha usato in Spagna, beh, insomma, ce ne vuole, bisogna che un attimino sia consigliata meglio, a mio giudizio, questa grande segretaria del Partito Democratico. A tra poco.

0: Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.
1: E mentre salutiamo l'arrivo qui che è venuto a trovarmi, uno che oggi finisce gli anni, ma non vi diciamo chi è, perché insomma è una persona nota, famosa, famigerata, una persona, sì, ma dai, facciamo tanti auguri di buon compleanno oggi in questo 10 maggio al nostro caro Angelo Bianconi, il nostro quello che ci fa i video, le foto, quello che ci viene dietro, questi servizi, insomma, dai, un grande amico di Radio Fly, un grande collaboratore, un grande amico di Radio Fly, un grande fotografo, un grande amico, e quindi questo ci fa veramente piacere. Tanti auguri a lui. Non vi dico gli anni perché poi dopo si arrabbia. Andiamo però, continuiamo con le notizie. Pagina 10 e 11 della Nazione, mentre le rimetto in screen grande, così se volete ve le potete anche guardare tranquillamente. Ora Buttafuoco invita il Papa, biennale, inaugurazione da record, vorrei Leone qui a parlare di pace, chiude il paviglione russo ma continua lo scontro, proteste e flash mob per Kiev e la polemica fa aumentare i visitatori, 10.000 nel giorno d'apertura, più 10% sul 2024, quindi magari questa operazione, se vogliamo vederla dal punto di vista del marketing, è venuta proprio bene, no? Insomma, quindi questo fatto della presenza dalla Biennale di Venezia di queste dello padiglione russo, che ha creato tante discussioni, ha portato un aumento dei biglietti e tutti andare a vedere i russi, tanto per dire. E non so perché ci tirano in ballo la chiesa ultimamente sta venendo in ballo da altre parti. C'è una notizia che vediamo se troviamo qui, se la Nazione la riporta, che mi ha particolarmente sorpreso nella sua, secondo me, essere grottesca, ma la dico dopo. La festa dell'Europa, un impegno comune per renderla più forte, Mattarella completamente allargamento a est, sirena antiaerea davanti al padiglione russo, video, ma il flash mob di più Europa per Kiev. Vedete queste manifestazioni appunto alla Biennale di Venezia. Dopo Burgnaro il caos culturale incombe sul voto, dopo settimane le comunali Campolargo spera anche Biennale finisce al centro della contesa. Sì, venisce con la Venezia che è stata allontanata, d'altro mi dicono che poi il direttore non è propriamente di sinistra, quindi non lo so che cosa sia successo. Sarebbe bello riuscire a intervistare Beatrice Venezzi, che dite, ci proviamo? Perché no? Insomma, siamo una piccola radio, ma bene o male ci ascoltano in tutta Italia, quindi perché no? Ci proveremo. Misteri d'Italia, le vittime del terrorismo, Mattarella, omaggio a Moro, Meloni, dovere del ricordo. E poi un lungo spaccato su quello che è il tema della Uno Bianca, morto il gregario, la notizia che abbiamo detto in prima pagina. Pietro Gugliotta, Viveda, Pordenone, mesi fa il suicidio, guardate la notizia, ma si è saputo ieri. Allora, se io vado in prima pagina, Uno Bianca, il complice De Savi trovato morto, i dubbi del legale, voleva parlarmi urgentemente, senza contestualizzare che in realtà è morto mesi fa. Già la cosa cambia completamente l'impatto che uno può pensare, dice come, voleva parlarmi urgentemente, è stato trovato morto, invece qui è stato trovato morto mesi fa il suicidio, e anche qui comunque è un allarme, insomma, pensateci un attimo, si era rifatto una vita ma si è suicidato. Sapete che i suicidi famosi o le cadute dalle terrazze, non solo, o dalle finestre, non solo a Siena, e lo dico in maniera ironica, ma purtroppo nella morte di David Rossi, ma succedevano sempre in Russia, no? Tanto per tornare al leader Putin di prima, che è stato chiamato leader appunto, ma che io stigmatizzo questo termine. Però volevo dire, questo è morto qualche mese fa, si è saputo solo ieri di questa morte, quindi cambia completamente la notizia, capite? Cambia l'impatto che può avere sulla nostra metabolizzazione della notizia. Dice, un discorso è che lui volesse parlare urgentemente con la legale, però non ce l'ha fatta perché si è suicidato, cioè è morto, insomma il dubbio. Un discorso che volesse parlare urgentemente con la legale, però mesi fa è morto, quindi anche te legale, anche lei, le signora legale, insomma, voglio dire, se uno ti chiede di parlare urgentemente, si aspetti mesi e quello poi si suicida, portarla oggi la notizia, come contestualizzarla oggi, mi sembra che sia un po' azzardata, perché non l'hai ascoltato, insomma, mi verrebbe da dire, no? Sono tutti dubbi di un cittadino scevro da qualunque malignità. però insomma questo è, se è mesi che ti voglio parlare urgentemente o vieni a casa mia o mi senti, insomma, no, vabbè, comunque questo è un altro tema. La tragedia dimenticata, l'operatore umanitario, la tregua è una bugia, a Gaza si muore ancora. Scaini, Medici Senza Frontiere, oggi sarà il festival vicino lontano di Udine, situazione alimentare disastrosa e neanche le medicine possono più entrare. Qui, come si dice, è caduto il silenzio, gli attacchi non sono cessati, dal famoso Board of Peace nessuno si è visto. Una situazione molto molto delicata e attenzione al web. Noi abbiamo visto che ormai sul caso Sempio si usa l'intelligenza artificiale, si analizza il ghigno, si analizza qui, si analizza qua, cioè oggi ormai l'informatica la fa da tutte le parti, il mondo virtuale è questo e l'informazione di pari passo segue, che sono i metodi così sfuggenti, veloci e soprattutto che si prestano molto bene ai tarocchi. Io non lo so, ho visto che su Gaza addirittura ci dovrebbe essere una maratona, ovviamente sul web, quindi datigli la credibilità che possa esserci una notizia sul web. Qua invece la situazione viene raccontata in una maniera diversa, ma è vero che c'erano anche, ricordate quella troupe turca che faceva i salottini, no? Insomma, perché poi enfatizzando una cosa da una parte o dell'altra si cerca in qualche modo di pilotare. Sta di fatto che la gente comunque è una situazione disastrosa e questo è un dato di fatto e non c'entra niente il web. Allora ci ascoltiamo un brano, poi sì, non vi voglio parlare di quel parroco a Genova e degli alpini, perché sono veramente basito. A tra poco.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: E lo teniamo in base perché ancora dura 2 minuti questo brano, è lunghissimo. Good Stuff, dei B-52. B-52 ve lo ricordate che cosa erano? I B-52 erano quei grandi bombardieri americani, tanto per andare a parare, no? Quei mega aeroplanoni grandi che portavano tantissime bombe. Allora andiamo a vedere un attimino, ecco, ci è sparita la telecamera, non so perché, vabbè, adesso penso sia tornata in qualche modo. E blitz dei pirati informatici, questo riguarda la nostra città, cari amici. Attacca l'1AR, chiesto un maxi riscatto, a che paralizzano il sistema operativo della grande azienda Orafa. Poi il messaggio: pagate 3,8 milioni di euro in bitcoin per sbloccare tutto. Le indagini porterebbero a triangolazioni fra paesi arabi e dell'Europa dell'Est. E vi devo dire che questa notizia ci fa pensare, no? Questa sicurezza informatica, poi tra l'altro in una grande azienda come questa, voglio dire, la NIS 2 dovrebbe essere un baffo, no? Tutti i sistemi di protezione che sono oggi di legge e che devono attuare tutte le aziende, sicuramente la 1R sicuramente ce l'aveva, ma il problema qual è? Che in informatica, cari amici, è inutile mettere... In informatica c'è sempre chi è più bravo di te, e questo, il computer sicuro, sapete qual è? È quello che è spento e con le prese di internet della corrente addirittura staccate proprio fisicamente. Quindi parliamo di queste cose, non c'è nulla di sicuro in informatica, ma oggi, vedete, ci facciamo tutto, no? Tra poco faremo anche il caffè la mattina, ovviamente già fatto con la domotica, però per dire che in un mondo virtuale non è quella cosa, quella chimera, tanto per restare ad Arezzo, che vogliono farci credere. È un mondo che adesso, sì, sicuramente ci dà una grande mano, e questo è innegabile, ci porterà via anche l'intelligenza e la capacità di pensare grazie all'intelligenza artificiale, che farà le cose al posto nostro se non usata correttamente. Però anche un mondo che tutto sommato può essere usato male, bene o anche male, come in questo caso. Comunque questa è una cosa che mette sicuramente in allarme in questa grande azienda, che potrebbe essere veramente ridotta ai minimi termini. Immaginatevi se tutto il database di questa azienda potesse essere sparso per il mondo, no? Cioè, ma ce ne sono di cose da leggere anche a livello soprattutto economico, di programmatico, di dati, insomma, di tutto, di banche. Cioè, magari vi arriva oggi un bonifico dalla 1R di 1 milione di euro, per dire, ovviamente la stigmatizzo, la metto molto semplice, ma non c'è niente di sicuro in informatica. È inutile che ce la menino, perché non ci crede più nessuno, e questi sono gli esempi. Che sarà stata poco protetta? Ma non voglio ricordarvi il caso della regione Lazio, dove un signore, un dipendente che lavorava da remoto con il computer connesso in VPN direttamente dentro i server della regione Lazio, però aveva anche i social aperti nello stesso PC, che non ci dovrebbero stare per nessuna regola al mondo. E da lì sono riusciti, poi ricordate il caso della regione Lazio, no? Lì si parlò, ma un'istituzione, vabbè, perché le istituzioni pubbliche devono adottare gli stessi criteri, anzi a maggior ragione ancora più restrittivi rispetto a quelli privati. Per dire, questo pippone che, insomma, Federico D'Ascoli ci racconta bene di quello che è successo, di come è stata avvisata questa cosa. Una cosa che vi posso sicuramente così consigliare: che tutta la parte di computer non deve essere in ogni modo raggiunta da internet. Fate così, separatele le cose. Dove tenete dati deve essere una cosa che solamente da lì dentro. Però oggi vanno di moda i sistemi in cloud. Perché? Perché sono pratici, comodi, e perché c'è un mercato proprio del cloud, così come quello delle telecamere. Beh, insomma, le telecamere, cari signori, ma dove vanno i vostri video? Lo sapete? Sapete che c'è il mercato degli accessi dei videoregistratori per vedere dentro le vostre case, magari anche dentro le vostre fabbriche, e poi dopo magari ci sono i furti? Rifletteteci su quello che internet effettivamente, anche alla luce di queste notizie, può offrire o meno. Un'altra notizia che però voglio commentare con voi è quello del mondo della scuola, dell'insegnamento, dei giovani, insomma, lo leggo, guardate, con quello degli alpini. Lo sfogo del prof, la notizia viene da Firenze, il giornalista Emanuele Baldi. Firenze, uno dei ragazzi si scusa. Ma di cosa si scusa? Vediamo un po', stavo solo parlando. Prima le scuse, poi vi dico cosa ha fatto. Gesto involontario. il docente è pronto a ritirare querela solo se ci sarà un confronto diretto. Dice: mamma mia, questi professori per niente querelano, ma che è successo? Beh, andiamo a vedere lo sfogo del prof. Sputi e atti osceni, bullizzato dagli studenti. Mi hanno preso a pallonate, infilato le mani nelle tasche, mi sono preso uno sputo finché un ragazzo non si è addirittura calato le mutande davanti a me mostrandomi il lato B. È lo sfogo di Davide Biosa, docente del Ducantato della Santissima Annunziata al Poggio Imperiale, che racconta quella che è stata una vigliaccata da bulli subita fuori dai cancelli della struttura venerdì pomeriggio, che non settembre aveva denunciato di essere stato vittima di minacce da parte di alcuni suoi ex studenti che l'avevano apostrofato con sionista DM. Ti massacriamo di botte, anche se il docente precisa che nei fatti di venerdì la politica non c'entra niente. Racconta di essersi intrattenuto un po' fuori dalla scuola e ero seduto in un angolo quando una decina di studenti, ragazzi sui 15-16 anni, che non frequentavano le classi, sono avvicinati iniziando a importunarmi. Prima mi hanno circondato, quindi mi hanno iniziato a prendermi a pallonate, qualcuno mi ha sputato filmandosi e facendosi selfie. Infine, conclude Biosa, uno di loro si è tirato giù le mitande davanti a me. Dopo aver chiesto più riprese ai ragazzi di smettere, ha preso il telefono e chiamato i carabinieri. Allora, mi fermo qui, leggetelo questo articolo, perché qui si parla di una decelebrazione, di una perdita di neuroni, al di là della ormai perdita di rispetto, di valori, cose, questi 15-16 anni si dicono che già sono grandi, questi in particolare, se effettivamente hanno fatto queste azioni, sono dei perfetti decelebrati, a cui l'intelligenza artificiale effettivamente, io mi auguro che, lo dico in maniera molto tranquilla, sapete Elon Musk sta studiando, facendo quel famoso neuro link, che il chip gli viene messo nel cervello e potrebbe ridare addirittura la vista ai ciechi. Sarebbe una cosa bellissima, pensatevi che razza di cosa sarebbe, no? Però un chip è messo nel cervello, insomma, pensate un attimo, insomma, io mi ci connetto un wifi con tutti questi hacker che vi ho fatto vedere prima, che taroccano anche i dati o rubano i dati dell'1R, capite che diventa difficile. Ma in questo caso, a questi quindicenni, sedicenni, forse un neurolink, visto che ormai i neuroni l'hanno persi, chissà, per rimettere in po' riga. Dite la vostra.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi continueremo il nostro percorso tra le parole con un'etimologia strana e un significato tutt'altro che scontato. E partiamo proprio con hoc, un termine usatissimo, diffusissimo. E secondo lo Smithsonian Institute, l'origine di hoc, che è appunto la parola più comune nella lingua inglese ma anche in italiano, non sono del tutto chiare. Una teoria comune e altamente plausibile è che sia stata coniata come un gioco di parole senza un significato reale. Un giornalista del Boston Morning Post aprì il caso con un articolo sull'ortografia nel 1879, dove suggeriva che hoc fosse un acronimo di all correct, cioè un deliberato errore ortografico di all correct, che si scrive con la A e non con la O, e che questo poi abbia poi contribuito al definitivo sdoganamento nel lessico popolare americano. Ma le ipotesi sono varie. Per esempio, abbiamo hoc, che potrebbe derivare dal gergo dei militari inglesi o americani inviati in perlustrazione per contare i corpi o recuperare i corpi dei soldati rimasti uccisi in battaglia. Di ritorno dalla perlustrazione, per comunicare tempestivamente il numero, scrivevano su una bandiera la cifra seguita dalla lettera K di killed, cioè uccisi. Se nessuno era morto, sventolavano una bandiera con scritto O K, cioè 0K, quindi nessun soldato ucciso. Una genesi analoga potrebbe avere prodotto il gesto ormai universale con cui oggi comunichiamo il nostro ok. In questo caso i soldati, mimando lo 0 con il pollice e l'indice, intendevano comunicare appunto che non si contavano morti. Un'ulteriore possibilità, infine, è che l'espressione abbia avuto origine in Europa o in Medio Oriente, dal momento che anche le tribù beduine del Sahara sembravano averne familiarità. merita. Passiamo poi al termine Zumba, che è il nome di una delle discipline più popolari nelle palestre e ha una storia bizzarra. E infatti, prima di essere conosciuto come Zumba, il programma di fitness era conosciuto come Rumbasise, una parola un po' macedonia prodotta da Rumba, cioè danza, e Jazzerise, un programma di esercizi simile popolare negli anni 90. I problemi sorsero quando il creatore di Zumba, Alberto Perez, provò a registrare il marchio Rumbasise e scoprì che era già stato preso e registrato furtivamente dal proprietario di una palestra in cui insegnava. Così si mise alla ricerca di un'altra parola che potesse colpire, e Zumba gli parve quella adatta, anche se non aveva nessun significato. Finiamo poi con alitosi. L'alitosi è il nemico da battere per le pubblicità dei colluttori e nasce appunto in relazione a questi. Non esisteva il termine finché il titolare dell'azienda Listerine negli anni 20 del secolo scorso tentò di commercializzare un prodotto in grado di fare tanto da antisettico quanto da sapone per i pavimenti, ma fu un fallimento. Così Jordan Whit Lambert, ora questo è il nome, decise di cambiare strategia e di commercializzare il suo prodotto come cura contro l'alito cattivo, e per convincere il pubblico ad acquistare il suo Listerine, Lambert perlustrò il dizionario e si imbatté in una vecchia parola latina che significava respiro, alito, e che poi modificò in alitosi per attribuirle un alone di malattia. L'azienda pubblicò poi una serie di annunci in cui sosteneva che l'alitosi era un problema cronico e che affliggeva tutta l'America, per il quale solo loro avevano la cura. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
4: Vola sulle ali della musica.
5: Vola sulle ali della musica.
4: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: 10:48, vi ricordo l'appuntamento delle 11:10 giù di lì, dove avremo in studio la dottoressa Annalisa Romanelli Rupi, ci parlerà di questo evento del 15 di maggio alle ore 21 presso il teatro Petrarca. Life is, la vita è uno spettacolo, un titolo di questo appunto spettacolo che vi dice già tutto, e vi sentiremo come ce lo racconta lei, che è l'organizzatrice, che non vuole essere chiamata regista ma l'organizzatrice. Andiamo a vedere, continuiamo per chiudere la rassegna, diciamo così, la lettura dei quotidiani nazionali, regione, volontariato, COP, nuovo modello sanitario, nasce il terzo servizio, prima sodalizio in Italia fra il servizio pubblico Misericordie, ANPAS e Croce Rossa. Il social hub sperimentale sarà il centro commerciale Sesto Fiorentino. Chissà, insomma, se tutte queste strutture potranno aiutare il mondo del volontariato e soprattutto il mondo di queste realtà che conosciamo, Misericordie, ANPAS e Croce Rossa, che sempre meno hanno volontari, c'è sempre meno persone che riescono a esserci presenti. Quanto è importante il mondo del volontariato. Allora, però io vi ho detto una cosa, e siccome vedo collegata la nostra grande amica, non posso farla attendere, la mettiamo subito in screen, cambio l'audio perché così non gli dà noia. Eccoci qua, e abbassiamo l'audio, vediamo se ascoltiamo e vediamo. Eccoci qua. Buongiorno a Giordana Giordini, presidente Confindustria Sud. Ciao Giordana.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: Ma che piacere che ci fai. Sei in diretta da Oro Arezzo.
2: Mi sentite?
1: Sì, sì, ti sentiamo Giordana, tu no?
2: Io vi sento un po' turbata. Esatto.
1: Non so.
2: Sono alla fiera, sono ad Oro Arezzo, il secondo giorno, appena iniziato. E quindi siamo ancora molto pieni di aspettative e di speranza. È un momento particolare, stiamo attraversando, il distretto di Arezzo sta attraversando una crisi importante, ovviamente dovuta a tutte quelle cose che sappiamo e che ci siamo dette negli ultimi periodi, però la fiera è comunque sempre un momento importante, dove abbiamo la possibilità anche di ritrovarci come comunità, di fare sistema e di incontrare buyer comunque da tutto il mondo.
1: Ecco Giordana, quanto
2: siamo abbastanza, diciamo, contenti ieri del primo giorno.
1: Ecco, dicevo, siccome c'è poca connessione là, siete in tanti, dicevo, Oro Arezzo sì. sfida la paura, se vedi sulla nazione, no? Quindi tutto quello che sta succedendo nel mondo ovviamente si ripercuote nei mercati e si ripercuote sul vostro impatto. Come questi 350 espositori, qual è il clima però di fiducia, Giordana?
2: Assolutamente, per gli imprenditori la fiducia non deve mancare mai, la fiducia e la voglia di andare avanti e di sfidare, no, questi momenti difficili. È chiaro che non si possono cambiare le sorti del mondo, non si può cambiare la politica, non si può cambiare la geopolitica, ma possiamo noi continuare a mantenere il Made in Italy, portare in alto il nome del nostro Made in Italy in tutto il mondo, e quindi continuare a lavorare sull'innovazione, sulla qualità, che è l'unica cosa che ci può aiutare ad emergere, soprattutto rispetto a competitors che vengono da altre parti del mondo.
1: Ecco, non ti voglio trattenere,

0: però si parla anche di sicurezza. Hai letto la notizia sul giornale dell'1R, dell'attacco dell'1R informatico?
1: Certo, l'ho letto, e gli hanno fatto il regalo di compleanno dei 100 anni, no?
0: Esatto.
1: Sembra veramente incredibile. Quindi, oltre ai furti, quelli classici che abbiamo, quindi il problema della sicurezza, che comunque è sempre un tema molto forte, attuale sulle nostre aziende orafe, adesso abbiamo anche il tema degli attacchi hacker, che già conoscevamo e che già ci stiamo lavorando da tanto tempo per proteggersi. Però ecco, questa è una notizia shock, quella di stamani, sono rimasta molto molto colpita.
0: Va bene, io ti ringrazio, grazie di questo collegamento, buon lavoro a tutti voi. Ricordiamo Giordana Giordini, presidente di Confindustria Sud. Grazie Giordana.
1: Toscana Sud, grazie. Grazie Giuseppe, buon lavoro.
0: Buon lavoro a tutti voi, ciao. E allora, ringraziando Giordana questa testimonianza in diretta appunto da Orarezzo, dalla fiera, e noi continuiamo il nostro excursus che facevamo nelle pagine giornali. Non voglio arrivare alla Nazione dopo subito aver sentito la dottoressa Annalisa, scusate, riprendo il redini, ma non potevo lasciare lì Giordana così, no, ad aspettare. Ma vi immaginate, insomma, presidente del Confindustria Toscana Sud, e poi anche lei che rappresenta gli orafi da sempre, no, insomma, ci ha fatto questo regalo, questo collegamento direttamente dalla fiera. E voglio raccontarvi, innanzitutto vi ho parlato di questo prete di Genova. Che cosa è successo? Il prete Don Farinella, lui viene indicato qui, chiusa la domenica, un prete di sinistra, ci dicono, chiusa la domenica per la donata degli alpini. Sapete che a Genova c'è stata la donata degli alpini, e questo ha portato subito grandi discussioni, insomma, è una di queste proprio che il prete ha deciso di chiudere la chiesa contro la donata. E dove a Genova si trovano sempre più scritte assassini, insomma, questo stigmatizzare, questo attacco contro gli alpini è sicuramente un qualcosa che chi lo fa, pensate che forse non si rende conto che le proprie radici, la propria esistenza è anche grazie a esserci oggi, anche grazie a quello che hanno fatto gli alpini. E pare così che stride questa cosa anche da parte dell'amministrazione, della Giunta Salis, che insomma non veda di buon occhio queste cose. Addirittura, sapete, avevano fatto dei capannelli con delle tende, le hanno fatti togliere perché occupazione abusiva del suolo pubblico. Beh, insomma, io penso che figure così, militari che ricordano la storia e ricordano anche quello che è successo nel nostro paese, non debbano essere trattati così. Ricordate lo scorso anno o due anni fa furono accusati di aver all'insegna aver così lanciato pesanti epiteti, avance contro una ragazza che poi in realtà pare che avesse molto enfatizzato per andare nei giornali, per essere regina di un giorno delle cronache o comunque del web. E insomma, io trovo veramente ingiusta questa cosa, specialmente da chi sventola tante bandiere, che oggi permette, per esempio, altri modi, tutela, diciamo così, usanze che di civile con la nostra civiltà non hanno niente. Mi riguardo a chi sbandiera per gente che vesta le donne tutti i giorni, che le massacra, avete visto l'Iran, cosa sta succedendo? Ecco, magari questi stessi personaggi però applaudono loro, sventolano loro, ma vanno contro gli alpini che hanno fondato, sicuramente che rappresentano uno dei corpi più orgogliosi di cui dobbiamo andare fieri, anche per le battaglie che hanno fatto in difesa dei nostri confini. E qui mi fermo, io sì, ho fatto il militare, forse per questo apprezzo e sono dalla parte sempre e comunque degli alpini. A tra poco.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E prima, scusate, di andare al telegiornale, devo dire che c'ho un'interferenza qui dentro in cabina, e lasciamola perdere. L'ultima notizia che vi voglio raccontare prima del notiziario, poi ascolteremo, ci dobbiamo fare un'altra, prepareremo insomma qui lo studio per l'incontro con la dottoressa Annalisa Romanelli. Rupi, scusate. L'ultima notizia che voglio dare viene da Ferrara. Da Ferrara, assessora e sindaco fuori strada con l'auto, guidava lei, positiva all'alcol test, mi dimetto. Beh, insomma, vediamo qui Alan Fabbri, sindaco di Ferrara ed esponente della Lega, Francesca Savini, ex assessore con delega alla digitalizzazione e la Smart City. Insomma, vedete che insomma sono cose che succedono. È curioso che un'auto sbanda, sbatte contro un albero e finisce la sua corsa ribaltata su un fianco in un fossato. Dall'abitacolo escono il sindaco di Ferrara, il leghista Alan Fabbri e l'assessora Francesca Savini. In quel momento era assessora, poi si è dimessa. Fortunatamente sono entrambi illesi, una disavventura finita lì, non proprio. L'esito dell'etilometro su Savini, conducente proprietario del mezzo, ha infatti rilevato che l'assessore si era messa al volante con un tasso alcolimetrico 3 volte superiore al consentito. È assessora, ex assessora, complimenti, insomma, no? Oltre 1,5 grammi per litro, abbastanza per far scattare il ritiro della patente, il sequestro del mezzo e la denuncia per guida in stato di ebbrezza e sollevare un polverone nella giunta. Cara assessora, non si guida con dopo aver bevuto e soprattutto poi in presenza del sindaco, insomma, no? Chissà che questa vicenda poi finisca qui, nel senso che comunque la patente è ritirata. Ma io mi ricordo che c'era stato qualcosa del genere, no? In Toscana non c'entrava niente il bere, me lo ricordo, però c'entrava aver voluto andare sulla corsia d'emergenza e l'intervento anche del nostro governatore. Ma questa è un'altra storia, scusate il carcadè che è passato davanti, e andiamo ad ascoltare il notiziario. Subito dopo avremo l'intervento della dottoressa Annalisa Romanelli Rupi. A tra poco.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Inter, fresca di 21esimo scudetto, festeggia anche a Roma, dove all'Olimpico batte la Lazio 3-0. Mercoledì, stesso stadio, stesse squadre, ma in palio il trofeo della Coppa Italia. Ascoltiamo Chivu.
3: Una finale diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
2: In serata la Juventus passa a Lecce di misura grazie al gol di Vlahovic realizzato dopo 12 secondi. I 3 punti valgono alla signora il sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. Parola Spalletti, contento dei suoi ragazzi.
4: Il fatto che oggi loro siano entrati in campo così e abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto.
2: Quanto ai salentini, la zona retrocessione rimane lontana 4 lunghezze per ora. Sul terzo e ultimo campo del sabato è 0-2 tra Cagliari e Udinese, finita nel caos. Sui social l'attaccante friulano Davis accusa il cagliaritano Dossena di averlo chiamato scimmia e fa un appello alla Serie A nella speranza che faccia qualcosa. Poi lo scontro a distanza tra comunicati dei club. L'Udinese, si legge, esprime massima solidarietà e pieno supporto al suo calciatore, oggetto di vergognosi insulti razzisti. Il club, prosegue la nota, auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva. Poi la risposta del Cagliari, che apprende il comunicato con sorpresa e profondo disappunto. Quanto accaduto in campo, scrivono il rossoblù, è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti, non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro oggettivo. Tornando al campo, dalle 12.30 si riparte con Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 al Tardini il Parma ospita la Roma, mentre alle 20.45 il Milan sfida l'Atalanta a San Siro. Domani la giornata si chiuderà con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis, grande Italia agli internazionali. Nei match del sabato Jannik Sinner vince all'esordio contro l'austriaco Hofner, 6-3-6-4 per il numero 1 al mondo che gli vale l'accesso al terzo turno contro Popirin. Ascoltiamolo.
5: Partita comunque non, non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: Vincono anche Bellucci e Cobolli, i due hanno la meglio su Eceverri e Etmane, rispettivamente 2-1 in rimonta e 2-0. Al prossimo turno se la vedranno contro l'Andaluce e Tirante. Bene anche Pellegrino, che supera Fils e affronterà Tiafoe. Il francese si è ritirato al primo set quando era sotto 4-0. Oggi pomeriggio altri tre azzurri in campo: Musetti sfida Serundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi affronta Hodar. Nel femminile Jasmine Paolini viene subito eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea. MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio di Francia. Dalla pole si rivede Pecco Bagnaia, grande assente Marc Marquez, caduto ieri nella sprint vinta da Martin. Lo spagnolo della Ducati ha rimediato una frattura al quinto metatarso del piede destro. Devo operarmi anche alla spalla, rivela a sorpresa, dove una vite tocca il nervo radiale. Per questo guidavo in modo incostante, spiega il 9 volte campione del mondo. Basket, al via l'ultima giornata di campionato. Dalle 17 spiccano Brescia-Sassari, Trento-Olimpia-Milano e Virtus Bologna-Varese. In chiusura il ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia in Bulgaria, che si snoda su 175 chilometri totali. Maglia rosa attualmente in possesso dell'uruguaiano Guillermo Silva. È tutto dallo sport.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: Notizie in breve da Estra. L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
0: Flyspot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
9: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
1: Ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Life is, la vita è uno spettacolo. Quanti di voi hanno mai immaginato nella propria mente questa frase che ci porta in un mondo meraviglioso? Ma sarà un evento a farlo il venerdì di questa settimana, il 15 di maggio, al Teatro Petrarca. Ci sarà uno spettacolo musicale, tra l'altro a sfondo di beneficenza a favore del Calcit, della Croce Rossa Italiana e della Fondazione Tevenin, che vi porta in questa meravigliosa frase. Ma noi lo facciamo con l'organizzatrice di questo evento e diamo il buongiorno qui a Radio Fly alla dottoressa Annalisa Romanelli Rupi. Buongiorno dottoressa,
2: buongiorno.
1: Benvenuta a Radio Fly.
2: Grazie.
1: Allora, un titolo che è già una previsione,
2: sì,
1: di gioia, mi viene da dire,
2: sì,
1: no? Insomma, come nasce questo spettacolo? Ce lo racconta?
2: Lo spettacolo nasce dal fatto che abbiamo riadattato vecchi spettacoli musicali, abbiamo cercato di mettere insieme qualcosa che fosse benché con una trama che in realtà ha anche qualcosa di triste, ma che fosse comunque con un momento di speranza, qualcosa di allegro, di gioioso, perché in generale proprio nel mio modo di fare non mi piace fare cose che rattristano. Abbiamo tutti bisogno di essere più felici, non dico felici, ma perlomeno allegri e gioiosi, e qui ci sono veramente delle musiche molto accattivanti.
1: Ecco, diciamo che il fatto che si voglia andare verso il gioioso, verso la cosa, è una cosa bella, perché insomma ai giorni d'oggi, dottoressa, esatto, ce ne vuole. Ma lei tra l'altro è l'organizzatrice, ma diciamo, cioè lei è anche la regista, insomma, di questo evento, no? Come nasce questa sua interesse, questa sua passione, questo suo lavoro?
2: Sì, allora, non mi piace mai definirmi regista, magari faccio adattamento regia, perché quella la lascio ai professionisti, quindi dato che noi siamo amatoriali, benché poi tutti i cantanti, ballerini, musicisti siano tutti dei professionisti, però diciamo che a questo livello lo facciamo in modo amatoriale, per cui non amo prendere nomi che non mi appartengono, ma diciamo che ormai sono anni che lavoriamo insieme, che ci divertiamo insieme con tanti ragazzi che poi piano piano sono cresciuti, che molti che vengono dal Casentino e altri vengono da Arezzo, che sono stati miei compagni quando io sono stata, diciamo, sono ancora un po' allieva della Libera Accademia di Arezzo, e quindi sono nati tanti spettacoli musicali come L'Isola di Mamma Mia, Greased Light, The Line, insomma tanti belli, di cui abbiamo le foto fatte da Enzo Celli, e quindi che possiamo vedere, che rappresentano proprio la nostra gioia di fare queste cose. Naturalmente non posso non citare in queste foto che vedo i costumi di Matelda Bigi, che è una cara amica, fa anche lei amatoriale, per carità, però insomma dà alla scena un grande vigore, e assieme a ciò anche negli ultimi due spettacoli, quello di ora e quello precedente che abbiamo fatto, cito anche con grande piacere gli allievi del liceo artistico che ci hanno dato una mano,
1: insomma,
2: per le scenografie, cioè i video, via, non tanto le scenografie, video che saranno scenografici e che anche in quello che abbiamo fatto precedente, la Tata Magica, erano veramente belli, quindi li ringrazio.
1: Ecco, nelle queste esibizioni, queste coreografie, cioè, dov'è che avvengono? Dov'è che voi vi... Tra l'altro è la prima volta che venite...
2: No, noi l'abbiamo... Allora, i primi li abbiamo fatti in Casentino perché c'era un teatro a disposizione, quindi avevamo un teatro e li abbiamo fatti, e poi li abbiamo trasportati anche a Arezzo in giro. Gli ultimi quattro li abbiamo fatti anche al teatro Petrarca,
1: ecco.
2: Sempre solo al teatro Petrarca, ecco. No, una volta al teatro Mecenate.
1: Il Casentino mi parla del Dovizi.
2: Al Casentino no, l'abbiamo fatti a ormai chiuso Cinema Sole.
1: Quello non l'ho conosciuto,
2: sì.
1: No, perché vedo un'immagine qua, mi sembrava il palco del Dovizi.
2: No, perché noi siamo sempre talmente tanti, sì, forse quello è il Dovizi, non lo so. Ma
1: qui
2: noi
1: conosciamo una amica, insomma,
2: certo,
1: noi,
2: certo.
1: Fly, la Roberta Soldani.
2: Certo, la Roberta è stata, io che sono considerata molto una persona abbastanza dura. In queste cose mi commuovo. Perché sì.
1: Allora a me ci fa piacere.
2: No, a me no, perché parlare con la voce rotta non è bello. Però la Roberta, così come altri, sono stati insieme, siamo stati insieme in tutto questo percorso. Quindi è una cosa molto bella.
1: Guardi,
2: molto bella.
1: Le dico una cosa: lei non è mai venuta qui a Radio Fly,
2: no,
1: vero? La voce è la nostra essenza dell'anima. Attraverso la voce noi comunichiamo, la radio non ci vedono in questo momento, ci vedono perché?
2: Sì.
1: Perché abbiamo unito il video, no?
2: Bene.
1: Però la voce attraverso le parole, quanto bello ascoltare. Quindi se anche sono un po' rotte d'emozione, ci dà quel...
2: però io che non sono di solito una persona ansiosa, quando poi parlo di certe cose, poi qui anche c'è di mezzo il fatto che tutto questo percorso è stato creato da mio marito, che Giovanni Rupi, e tramite lui che io sono entrata in questa compagnia, diciamo così, e tramite lui che ho imparato certe cose, quindi ancora di più
1: forse
2: commozione.
1: Noi vediamo un'altra persona che conosciamo, un'altra artista, Rosetta Sandroni,
2: sempre
1: casentinese,
2: certo,
1: anche lei,
2: certo.
1: No? Quindi lei ci ha stupito con Edith Piaf, sua. Allora, una domanda che le voglio fare, sono spettacoli, no? Abbiamo detto, sono spettacoli musicali, ma hanno una storia o sono vari spettacoli che si legano in qualche maniera attraverso un racconto?
2: No, c'è sempre una storia, è sempre una storia,
1: sempre
2: diciamo
1: una storia.
2: Così, è sempre uno spettacolo fine a se stesso, concluso, quindi in questo caso anche una storia forse più triste che allegra, però la musica nella trama, diciamo così. Infatti c'è anche parti importanti, parti recitative, dove perché questi ragazzi casentinesi e aretini sono bravi, infatti sono amatoriali, ma sono bravi perché loro recitano e poi cantano dal vivo, con musica dal vivo diretta dal maestro Leonardo Rossi, e ci sono le ballerine della scuola To Pass Dance di Silvia Fanni, che sempre ci allieta con i suoi balletti e anche con il suo occhio, perché Silvia ha molto occhio anche nella parte, diciamo così, della regia dei movimenti. E quindi
1: una grande cosa. Senta, io nel mentre scorro le immagini, e qui lo vediamo con
2: suo marito.
1: E ho visto anche le coreografie, lei mi dice, i costumi che dice lei, insomma, che sono veramente belli. Cioè, voi dite che siete amatoriali, ha usato questo termine qui, no? Cosa manca al professionismo?
2: Effetti, guardi, allora, mio marito faceva delle scenografie fantastiche all'inizio, l'ha fatte anche per scuole di ballo, eccetera, veramente belle, e quindi anche qui all'inizio le dipingevano, insomma, anche con altre collaborazioni, e poi qui invece sono video, ma i costumi che scegliamo insieme a Matelda sono costumi di tutto rispetto, perché a volte vedo delle cose anche professionali che non lo sono, perché così c'è questo piacere del particolare, di fare bene. Poi se si fa bene o meno bene non lo so, però in genere quando scegliamo dei costumi con gli attori, con i cantanti, con le ballerine, è un divertimento, perché
1: qui la vediamo assorta che deve, è giusto,
2: perché lì non è semplicissimo, perché lei lo sa meglio di me, però lì bisogna ricordarsi di aprire e chiudere gli archetti, perché poi i cantanti magari non se li chiudono, e quindi dopo c'è casa dietro, c'è molta confusione, non sembra, ma dietro le quinte c'è confusione, se parlano poi è un problema.
1: Comunque è veramente una bella iniziativa, e senta, questa iniziativa è a scopo benefico, diciamo, questa che è verso il calcio di Croce Rossa Italiana e la Fondazione Temiti, però è anche possibile grazie a chi vi aiuta, insomma, vogliamo citarli,
2: certo,
1: che vi aiuta, insomma, diceo artisti, come ha detto, la Proloco.
2: Sì, la Proloco di Capolona, che ci ha offerto il suo spazio enorme, grande, bellissimo. Come sono ho fatto caso che le Proloco nei vari paesi sono veramente dei posti belli, ben tenuti, dove loro ballano, fanno, insomma, e quindi ci è stata data la possibilità di fare le prove lì. Poi le abbiamo fatte anche nello spazio di Silvia To Pass Dance lì a Sochi, però noi venendo da Re pezzo, magari Capolona era a metà strada, quindi benissimo. E vorrei anche citare il fatto che mi danno fiducia, e di questo li ringrazio, le associazioni che sono associazioni veramente importantissime per la città, che sono Calcit, Croce Rossa e Casa Tevenin. Nel senso, mi danno fiducia nel senso che mettono il loro nome, è vero che è a loro favore, però mettono il loro nome per uno spettacolo che loro in realtà vedono la sera stessa, però ormai ne hanno visti altri.
1: Io penso che ormai
2: No, perché cioè, per me è molto gratificante, per noi tutti, non per me, gratificante fare qualcosa per loro, perché loro fanno tantissimo per la città.
1: È una bella cosa, io non posso non sottolineare la sua, diciamo così, mi permette un termine un po' che con l'artistico ci incastra poco, però la sua rigidità nel seguire le cose, far seguire le cose, lei è molto attenta.
2: Sì, abbastanza.
1: Cioè
2: sì.
1: Il suo ruolo, lo calza pennello, mi viene.
2: Sì, non lo so se si vede, non lo so, sì, se sono
1: no, vabbè, questo è sicuramente.
2: Cioè, cerco di pensare a tutto, perché insomma.
1: Penso che sia una grande guida questa cosa. Ecco, i giovani. Dottoressa, vedo qui anche tanti volti giovani, insomma, riesce a coinvolgere? Come si coinvolge?
2: No, il piacere per me, infatti, è che questi giovani, che ora glielo devo dire, loro se ne avranno male, ma insomma, proprio giovanissimi, no, non sono
1: insomma,
2: più.
1: Qualcuno ci
2: però
1: sono
2: quando giovani, abbiamo cominciato, erano quindi si parla di 15 anni fa, erano tutti veramente, lo sono ancora che c'entra, però erano tutti veramente giovani. E il mio piacere più grande, e penso sia il piacere di tutte le persone over, diciamo, non voglio dire aged, insomma, è stare con i giovani. Perché i giovani, io ora sono arrivata a un momento un po' stressante, perché non so se il teatro sarà pieno, non so se andrà bene, però questi due mesi passati vedendo due o tre volte a settimana tutte queste persone, sono un regalo che mi sono fatta, che mi fanno. Molto importante, perché non è che quando uno lascia una certa età e poi non ha magari più vicino qualcuno, non è finito niente.
1: Anzi, questa è una cosa molto importante, quello che sta dicendo.
2: Si ricomincia.
1: Penso che sia un rapporto dove i giovani possono acquisire dai meno giovani, ma i meno giovani acquisiscono la freschezza della gioventù anche negli errori, no? Di entrambi. Quindi questa è una cosa molto importante. Veramente, ecco, quale potrebbe essere lo spettatore tipo di questa cosa? A parte tutti, questo è un messaggio che va verso tutti, e tra l'altro un messaggio positivo, un messaggio molto bello, secondo me, già dal titolo, no? Però ce lo sta spiegando anche fatto in una maniera, devo dire, molto bene. Ma c'è uno spettatore tipo, secondo lei?
2: Ma lo spettatore tipo è la persona che ama ascoltare musica, che ama avere ritmo, e che ama passare un'ora e mezzo, due ore senza pensare ad altro, e guardando quello che gli altri gli offrono e gli regalano, così come il teatro fa bene a chi lo fa e fa bene a chi lo guarda.
1: Il teatro fa bene a chi lo fa e fa bene a chi lo guarda. È vero che dal teatro lei, sicuramente con tutti gli attori che conosce, comunque chi fa teatro, si sente una sorta di vibrazione, cioè il pubblico sente, percepisce la vibrazione di chi si esibisce, che è nel teatro, e lo stesso musicista o l'attore sente la vibrazione del pubblico.
2: Certo, infatti se io ripeto, essendo stata allieva, e forse sarò ancora allieva, ho recitato sempre a livello amatoriale, lo specifico, però si sente benissimo se il pubblico non risponde, è veramente una cosa che ti fredda. Se invece o fa una risata o fa un applauso in più o fa una cosa, ti dà una carica. Io infatti la mia parola d'ordine è, ora quest'anno l'ho usata poco, non so perché, forse la vecchiaia, però la parola d'ordine è sempre stata energia.
1: Io metto una foto che adesso mi piace metterla insieme a lei qua, insomma lei qui sta dirigendo con tutte, tra l'altro colleghi che conosciamo,
2: sì,
1: noi,
2: certo,
1: qui del service,
2: certo.
1: E quindi lei sta impartendo, cosa sta facendo?
2: No, lì sto qua. Io devo seguire il copione, perché chi fa il service in realtà arriva il giorno stesso, perché poi non è che noi anche al Teatro Petrarca possiamo andare tanto prima, andiamo il giorno stesso, esatto, per ovvi motivi economici, e quindi il copione ce l'ho io, lo so io quando entra una persona, e quindi ripeto, l'archetto va aperto, chiuso, lui non glielo posso dire, ma non lo sa, lo so io quando va cambiata la scenografia dietro gli attori.
1: Quindi qui
2: quindi
1: c'è una responsabilità dei tecnici audio, devo dire, molto importante.
2: Insomma,
1: sì. Quindi gli facciamo un applauso anche
2: sì,
1: a loro,
2: certo,
1: dai,
2: certo.
1: Va bene, allora dottoressa, ricordiamo questo appuntamento Life is, la vita è uno spettacolo, e devo dire che è veramente veramente bella questa presentazione che ci ha fatto, uno spettacolo musicale a favore di Calcite, Croce Rossa Italiana e Fondazione Tevenin, che andrà, si dice andrà in onda, noi siamo in radio, noi abbiamo questa
2: voi andate
1: formazione.
2: In onda, noi andiamo sul palcoscenico.
1: Eccola, andiamo sul palcoscenico, vabbè, sì. Insomma, siamo in radio, ci andremo sì. Anche noi sul palcoscenico, venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21. Che cosa consiglia di fare, di prenotare, di sentire?
2: Allora, le prenotazioni che... abbiamo una, no, non lo posso chiamare collaboratore perché in realtà lui è in prima persona, però abbiamo Giancarlo Sassoli, che tutti conoscono, che non solo è presidente del Calcit, ma anche una persona precisa, affidabile,
1: è
2: efficiente,
1: è una persona squisita,
2: esatto, paziente, e quindi è tramite lui che si fa le offerte per il biglietto, quindi si può andare al Calcit oppure si può usare il numero di telefono che sono nella locandina, penso che ci siano lì,
1: li stiamo vedendo anche noi,
2: esatto, che sono si può mandare quindi messaggi su WhatsApp, si può chiamare direttamente Giancarlo Sassoli, si può chiamare il numero fisso, è sempre il Calcite che risponde, quindi sono loro che poi dispongono anche posti e poi danno, dicono come fare, danno le, io di questo meno male che c'è lui, che sono loro, perché sennò sarebbe, insomma, stato per me impossibile
1: l'impegno fanno. E le cose che fanno che fa il Calcite è encomiabile, veramente.
2: Quindi io veramente li ringrazio.
1: A favore di chi ci ascolta in radio che non può vederci, vi dico i numeri, il fisso 0575 22200, è un numero anche facile da ricordare, 22200, e poi WhatsApp o messaggi 328 7254025, ve lo ripeto, 328 7254025. Teatro Petrarca, venerdì 15 maggio 2026, non perdetevi questo appuntamento. Life is, la vita è uno spettacolo, e sicuramente insomma ci stupirete, devo dire,
2: Speriamo di stupirvi perché siamo stati bravi, non di stupirvi,
1: ma
2: perché
1: l'immagine che abbiamo ora, l'immagine che abbiamo messo, sicuramente sarà stato bravo anche il fotografo.
2: Fotografo si sa, è bravo.
1: Ho capito, però
2: poi il marito è una cantante.
1: Ho capito, ma ci deve
2: nominare.
1: Essere dall'altra parte l'oggetto della fotografia, che insomma qualcosa deve contenere, se no voglio dire. Va bene, allora io la ringrazio, dottoressa,
2: grazie
1: di questo viaggio che ci ha fatto fare, dottoressa Annalisa Romanelli Rupi. E quindi, che diciamo? Andate, andiamo, vogliamo vedere, vogliamo vivere, un'ora e mezzo ci ha detto dottoressa.
2: Sì, più o meno,
1: ecco,
2: sì.
1: Vogliamo vivere un venerdì sera alle ore 21, vogliamo arrivare alle 11 di venerdì sera e dire come siamo stati bene, abbiamo visto una cosa bellissima, ci ha rinfrancato lo spirito e soprattutto ci ha dato quella grande ondata di positività che questi messaggi danno.
2: Bene, grazie.
1: Grazie dottoressa, e allora grazie che ci ha seguito, appuntamento alla prossima edizione Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
3: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 10 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni e gli Alfio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 maggio il grande ballerino Fred Astaire, il grande regista Ettore Scola e il giornalista Maurizio Belpietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado del Toro, sei abile nel parlare e nello scrivere, tanto che potresti anche scegliere una professione che ha come base la parola scritta o parlata. Molto spesso sei però chiuso e troppo prudente, manchi di fiducia nel prossimo, hai del talento e dovrai curare molto le pubbliche relazioni. Sarai amato appassionatamente. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la giornata ci porta davanti a molteplici strade, alcune concrete, alcune appena accennate. Utilizziamo curiosità e discernimento. Fra sogni e possibilità reali, lasciamo che l'immaginazione ci guidi, esplorando senza perderci nelle illusioni. Toro, anche se qualcosa ci mette alle strette, oggi sentiamo di avere solide basi interiori per gestire la prova. Le idee scorrono chiare e la fiducia torna a fluire. C'è un rinnovato equilibrio tra pensieri ed emozioni. Gemelli, si chiude un ciclo importante. Sentiamo l'energia del rinnovamento portare un grande risveglio interiore. È il momento di fare pace con noi stessi. E Plutone in Acquario ci aiuta nella trasformazione. Lasciamo andare il passato per un futuro più libero e felice. Cancro, il vero coraggio non è la forza bruta o l'impulsività, ma la capacità di trasformare gli istinti in pura azione creativa. La tenacia è feconda, usiamola per dare il via a nuovi capitoli nella professione e nelle passioni artistiche. Leone, possibili discussioni o divergenze di opinioni con i colleghi, ma l'intervento di Saturno in Ariete ci permette di rimanere lucidi e di mediare. Guardiamo le possibili differenze di vedute come un'occasione per migliorare le strategie comuni. Vergine, il buon sestile di Giove espande il campo delle nostre possibilità, anche se il percorso è poco convenzionale. Trasformiamo l'incertezza in ispirazione. Le emozioni oggi vanno e vengono come le maree, proviamo a osservarle senza annegarci dentro. Bilancia, Venere in Gemelli incoraggia a goderci i piaceri della vita e a creare più armonia nella sfera domestica. Le pressioni esterne e la stanchezza fisica dovuta a Marte opposto non devono fermare la nostra volontà. Scorpione, domenica che unisce leggerezza e sentimento. Un progetto corale o un'impresa condivisa riportano entusiasmo, rimettendo in circolo energia e fiducia. L'abbondanza promossa da Giove in Cancro si manifesta nella gioia e nel sostegno degli amici. Sagittario, oggi agiamo con onestà e comunichiamo apertamente. Ascoltiamo il cuore, ma la decisione deve essere in linea con i nostri valori più profondi. Non rimandiamo oltre una decisione, è il momento ideale per impegnarci in qualcosa di significativo. Capricorno, esprimiamo le nostre opinioni con gentilezza per non ferire chi ci sta intorno e se dobbiamo fare una critica, proponiamo anche una soluzione pratica. Stiamo attenti alle chiacchiere e ascoltiamo tutte le campane, evitiamo di prendere posizioni affrettate. Acquario, facciamo spazio al nuovo, eliminando ogni ostacolo, materiale o mentale che ci appesantisce. La trasformazione si manifesta con una nota di bellezza e di armonia, specialmente nei legami affettivi. Pesci, Venere resta dissonante, ma Mercurio e Giove aiutano a sciogliere i nodi. Quindi fermiamoci, perché non è necessario decidere per forza tutto oggi. E riconosciamo cosa vogliamo veramente, anche se ci rendiamo conto di non poterlo avere subito. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quello di Erna dice così: non tutte le ferite si vedono, alcune camminano con noi, ridono con noi, dormono nel nostro letto. Stefano Benni.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.
2: E siamo di ritorno qua quando sono le 11.38 quasi in questo minuto e andiamo a leggerci subito quelle che sono le notizie sulla Nazione di Arezzo. Faremo una veloce escursione e poi andremo sulla rassegna estera, perché ci vogliamo informare su quello che accade anche nel mondo, visto con gli occhi di chi, degli altri paesi soprattutto. Arezzo, pirati informatici attaccano un aereo, l'abbiamo letto nel quotidiano nazionale, computer in tilt e richiesta di riscatto da 3,8 milioni degli hacker. L'azienda non paga, mette in salvo i dati e l'abbiamo commentato prima. Ora Arezzo sfida la paura. È iniziata ieri la fiera con 350 espositori, la speranza nelle aziende oltre la crisi, e abbiamo avuto il collegamento con Giordana Giordini, presidente di Confindustria Toscana Sud e da sempre una grande un referente degli orafi, ma una grande imprenditrice nel settore dell'oro. Andiamo, apriamo adesso il giornale, vediamo verso le comunali, c'è la foto del voto in tre sondaggi, ballottaggio, scenario inevitabile, la tendenza che penalizza Donati. Allora, i commenti ve li rilascio qua sulla Nazione, ma devo dire che Federico D'Ascoli, il capo cronista della Nazione, nel suo commento, che trovate il taglio laterale della pagina sondaggio delle mie brame, beh, insomma, fa un'analisi molto, devo dire, molto attenta. Perché? Perché all'uscita di questo sondaggio, che è stato commissionato da Toscana TV, sono usciti, insomma, dei dati che hanno un po' mosso il panorama politico. Ovviamente ognuno le stiracchia un po' da dove gli pare, e sono partiti gli avvisi dicendo che i sondaggi non sono affidabili, tutta una serie di cose. E Federico D'Ascoli alla fine, insomma, analizza questa cosa. Beh, ovvio che dal punto di vista della politica si possa in qualche modo stigmatizzare chi ovviamente ne trae vantaggio meno, però insomma c'è da dire una cosa, che come dice Federico, che raccontare ciò che emerge dai dati non è un azzardo, non è una manipolazione come è anche stata definita a livello politico, è semplicemente giornalismo, e su questo dobbiamo essere chiari. La società che ha fatto il sondaggio è una società seria, magari ha dei parametri per come vengono fatti sempre i sondaggi, poi ovviamente la parte politica ne trae le conclusioni. Si era addirittura paventato addirittura anche un ricorso contro questo sondaggio, questo è un altro sondaggio che sono stati fatti da parte di alcuni politici, però questo al momento non si è concretizzato. Verso il comunale, Arezzo vede arrivare Elli, il 15 Schlein al comizio PD, da Roma ecco Bergonzoni. Poi andiamo su una notizia che riguarda la De Roberti, se così abbiamo parlato un po' di tutti, punge Donati, vorremmo amministrare senza conoscere. Una cosa curiosa ma non troppo, l'utilizzo dei web, potete andare a trovare anche, visto che manca a questa mia questa mia edizione, dovremmo citarli un po' tutti, i candidati li vedete qua, sono riportati Marcello Comanducci, Vincenzo Ceccarelli, Marco Donati, Michele Menchetti, Serena Marinelli e Giziano Andreani. E ha fatto un po' così nel web, se andate a trovarli girano questi reel, queste cose che adesso la politica utilizza molto spesso. Abbiamo visto quello di Ceccarelli a sedere, che stigmatizza alcune frasi di Comanducci, no, più che altro di Gamurri, che appoggia Marcello Comanducci come sindaco. È arrivata pronta la controreplica, non tanto su quel tema ma sulla modalità e sulle tempistiche di dove sia stato fatto e come, da parte di Gianfrancesco Gamurrini, che è il capolista della lista Fare. Quindi se andate in giro trovate tutte queste cose. Iniziano a esserci, dopo un primo momento dove non c'erano così attacchi virgolettato ovviamente a livello politico, adesso inizia la fase dove non se le mandano più a dire, ecco, se le dicono in tutti i vari aspetti. Bello sarebbe, però tutto va bene, però la politica è anche una cosa molto seria su cui il dibattito potrebbe restare dal punto di vista dei temi, no? Che ne facciamo dei giardini del Porcinai? Faccio un esempio, che si stanno seccando. Cosa facciamo di Via Filzi? Cosa facciamo del degrado? Come vogliamo agire contro il degrado che è del territorio, che è una delle priorità, almeno scaturita dal nostro sondaggio nel sito, degrado del territorio, sicurezza e manutenzione. E ovviamente anche altri temi. Su questo magari un mandarsela dire potrebbe essere, viene fatto nelle sale chiuse, mi sembra, di alcune conferenze, di alcuni incontri che fanno, però sul web si vedono queste schermaglie che vanno un po' anche, non dico sul personale, per carità, però sulle modalità, su quello che ha fatto uno, su quello che ha detto anni addietro, su come, sull'orario, mi sono alzato da quell'intervista per andare a fare un'altra cosa, cioè capite che magari il tema è un pochino, si sposta un pochino più sulla persona, no? E questo non so quanto faccia bene alla politica, però di questo si parla in questo momento ad Arezzo. Taglio il tema della politica e andiamo. Una vicenda di cronaca, terrore in famiglia, il GIP ha disposto il carcere, maltratta madre ed ex compagna, rapina per la droga e stalking, arrestato dai carabinieri, minacce, aggressioni e moleste continue, finisce in carcere il Biturgenze, quindi San Sepolcro, fermato dai militari dell'arma, schiaffi alla mamma per avere denaro, poi persecuzioni e violenze domestiche, sui giovani gravi indizi. E queste sono notizie che non vorremmo mai vedere, ma purtroppo fanno parte della cronaca. Abbiamo visto, è partita ora Arezzo, abbiamo sentito Giordana Giordini, che tra l'altro vediamo, ritroviamo qui in foto con Maurizio Gasparri, tra i dirigenti del settore orafo, in alto Ermeti e Vannetti, ma vediamo anche Cristina Squarcialupi, che è la D, mi pare, di 1R, insomma, quindi c'è tutto Arezzo, mi viene la parte clou di Arezzo, a parte ovviamente, vediamo anche il sindaco Ghinelli insieme al presidente della provincia Alessandro Polti su questa inaugurazione di questa fiera speciale Arezzo. Il binomio con la moda, Angiolini lancia Premiere, spazio agli accessori, stasera il cocktail Red Camper to Jewelry alle 19 con musica da Sugar. La rassegna non vive solo nei padiglioni ma coinvolge la città. Rivediamo dopo tanto un po' di tempo, insomma, Beppe Angiolini, sapete, dopo la sua meteora sulla politica per le comunali e diciamo che è tornata a fare quello che sa fare, dice, bene da sempre. Una figura che mi va di sottolineare, Alessandra Papini, segretario di Confartigianato Scenari e Soluzioni. Tante incognite pesano sul distretto, il segretario di Confartigianato, molte imprese hanno già utilizzato gli ammortizzatori, abbiamo chiesto al Ministero ulteriori strumenti. Devo dire che Alessandra, che noi conosciamo bene, è una persona molto molto attenta ai problemi della categoria e non solo, e vi devo dire che quando ne ha la possibilità, nel suo ruolo che ricopre, è una che non lascia la presa finché non riesce a risolvere il problema che le è stato posto. Quindi questo le va fatto veramente un grande applauso e mi va di farlo direttamente qua. Dai microfoni di Radio Fly concludo speciale Arezzo, Safi mette in dica la strada verso l'impatto zero, l'ambiente è una priorità, Martino Neri, cofondatore dell'azienda, parla di come è cambiato il lavoro in oltre 20 anni, l'impresa è passata da 5 a 80 dipendenti, quindi non possiamo che essere contenti di questo. Ci fermiamo un attimo per un brano e subito dopo andremo a fare la rassegna estera, che onestamente è un po' di tempo che un po' la facciamo diciamo in maniera discontinua per ragioni di tempo, ma oggi ci vogliamo dedicare un pochino di più di tempo. Tra poco
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Continuiamo le notizie dalla provincia di Arezzo. Continuo, e qui il termine che ho usato lo ritrovo qua. Continuo, via vai di camion dalla cava, strade e acqua per la frazione. All'incontro con i residenti, il sindaco ha annunciato l'estensione della rete idrica e di vigilare sui mezzi. Da dove viene questa notizia? La troviamo sulla Nazione, a pagina 15, da Francesco Tozzi, il giornalista, da Terra Nuova. Una serie di opere pubbliche per la frazione del Tasso in modo a compensare i disagi legati all'apertura della cava di Podere Bruciaticcio. È la proposta formulata dall'amministrazione comunale di Terranova Bracciolini. Beh, che cosa succede? Quando si apre una cava, ovviamente ci sono i camion che portano via la terra, perché quello che sia, insomma, una cava di qualunque cosa essa sia, anche di marmi di travertino, così almeno rendo giustizia a chi denigra così tanto il travertino. Ma non è marmo il travertino? Sì, è un tipo di marmo, no? Vabbè, non entriamo su questo tema. Però, diciamo così, una cava, vengono portati via materiali e quindi ci sono tanti camion che passano, e questo sta causando diversi problemi, insomma, perché insomma sia le strade ma anche la sicurezza del tratto stradale. Quindi in qualche modo l'amministrazione sta cercando di arginare le proteste dei cittadini. E poi si parla di cava, ma si parla anche in villaggio di Menatori, un modello abitativo. Tecnici e dirigenti di Arezzo Casa hanno illustrato gli interventi realizzati nell'intero comparto. Il villaggio Menatori è diventato una delle trappe principali dell'incontro organizzato da Arezzo Casa all'appuntamento delegazioni europee. Sfogliamo ancora, sempre dalla provincia, da San Giovanni apre la casa di comunità, medici presenti 24 ore. Questa è sicuramente una bella notizia. La struttura, situata in Viale Gramsci, accoglierà ambulatori specialistici all'interno, punto prelievi, screening e apparecchiature diagnostiche. Da Montevarchi, furgone urta auto e scappa, trovato con le telecamere, insomma il Grande Fratello, come vedete, funziona. L'Italia degli ultimi decenni, un viaggio con le fotografie, Ferri e il Cortona on the move. Viene da Cortona la notizia. Laura Lucente, la giornalista, confronti generazionali tra autori italiani e internazionali chiamati a esplorarne l'identità visiva e culturale. E questo è il senso del festival che porta per la prima volta la firma della nuova direttrice artistica. E poi ancora da Castiglione Fiorentino, talenti del canto, Lorenzo Vestrini stasera in TV per la finale. Continuiamo. Pieve Santo Stefano, Montezemolo, visita Pieve, imprese e ricordi del rally, incontro con imprenditori e istituzioni del territorio insieme al sindaco, ospite della Camiceria Gherardi. Questo è un territorio di grande valore. E da Poppi, sapori della vallata, Bruxelles, la chef Bartoli, ambasciatrice dell'Erno, gastronomia toscana, turismo e qualità. Il Casentino si presenta all'Europa attraverso i suoi prodotti. L'incontro al Parlamento. Andiamo a vedere se ci sono. Voglio segnalare un incontro. Bim Bim Bici oltre la pioggia, rinviato il mercatino del calcio. Purtroppo è il giorno di Bim Bim Bici, nonostante il meteo non promette nulla di buono, torna la storica manifestazione nazionale promossa da FIEB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che da oltre 20 anni porta sulla città italiane migliaia di bambini in bicicletta per affermare un messaggio semplice ma fondamentale: le strade devono essere sicure, accessibili e vivibili per tutti, a partire dai più piccoli. E questa è un'iniziativa che insomma è una cosa bella. Il problema è che oggi il tempo così, però pare sia stato rinviato il mercato del calcio, ma da quello che scrive La Nazione a pagina 21, questa dice Bim Bim Bici oltre la pioggia, chissà insomma se potremo godere di questa cosa. E allora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano, poi andremo nella finale di questa trasmissione, andando appunto a leggere la rassegna estera. Intanto vediamo un po' di cosa si parla sul New York Times. C'è una grande parabolona. Che cosa ci vorranno raccontare? Cina arrivata, insomma, un telescopio cinese enorme che al Cesco Absoddati, vedremo un po', lo leggeremo dopo. Sono molto curioso di vedere cosa sta combinando la Cina verso le stelle. A tra poco.

0: le 12 e un minuto.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla, a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica con un cambio dell'assetto meteorologico, soprattutto al nord, che ritroverà piogge e rovesci sin dal mattino al nord-ovest, ovest Emilia e Lombardia, in estensione poi in giornata anche alle regioni di nord-est. In serata attenuazione dei fenomeni. Al centro e al sud avremo anche qui piogge e rovesci sin dal mattino, con un generale calo delle temperature soprattutto al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
5: Fly Spot.
7: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
8: Iniziamo a dare un'occhiata alle prime pagine quotidiane nazionali. Andiamo a vedere Le Monde, che di cosa si occupa. Si occupa delle prime azioni che i primi passi, le prime passe disinhibées par mer du Rassemblement National. Che significa? Sapete che in alcune, circa 79 sindaci dopo le elezioni sono passati a Rassemblement National, centrodestra ovviamente, e Le Monde ci spiega che cosa stanno facendo questi sindaci con i loro passi disinibiti. Andiamo a leggere, vediamo un po' che cosa ci vuole raccontare. Vi ricordo che Le Monde è un giornale di equivalente di un centro-sinistra nostro italiano. Le Monde a passio crib, cioè ha passato sotto la lente, cioè comunque ha esaminato attentamente le proprie decisioni dopo l'insediamento da circa 70 nuovi sindaci d'estrema destra eletti a marzo. Perché le Republican sono di centro, sono centrodestra, scusate, l'Assemblea Nazionale è più a destra in effetti. Sebbene le promesse fiscali non siano ancora state mantenute, quasi tutti i nuovi funzionari eletti hanno aumentato le proprie indennità e assunto agenti di polizia. Allora, una delle pratiche che hanno fatto aumentarsi l'indennità, però assunto più agenti di polizia. Il modo in cui questi funzionari eletti esercitano il potere, talvolta prendendo di mira attori locali e dei suoi stili, può contrastare nettamente con la strategia del partito volta a rinnovare la propria immagine. Rimozione della bandiera europea, nazionalismo, diffidenza verso la cultura e i sindacati. Il sindaco di Lieven, forse si legge in francese, incarna questa posizione senza vergogna. La procura europea sta indagando sulle spese di corsi di formazione mediatica sostenuti da Jordan Bardella, eurodeputato e presidente del Rassemblement National. E si parla ancora di destra nell'articolo sotto, perché Regno Unito, l'estrema destra di Nigel si fa strappare il primo ministro Keir Starmer sotto forte pressione, quindi l'estrema destra di Nigel Farage si fa strappare, una cosa del genere. Beh, sempre di estrema destra si parla anche in Inghilterra. Il partito Reform United Kingdom, cioè quello che ricordate la Brexit, guidato dall'artefice della Brexit, è il grande vincitore delle elezioni locali di giovedì. Il primo ministro è indebolito per dal declino del partito laburista. Beh, insomma, però questa cozza un po' la visione da quello che conosciamo dal punto di vista dell'umore degli inglesi riferiti alla Brexit. Insomma, più di qualcuno dice che era meglio che non l'avessero fatta, però evidentemente ci stiamo sbagliando. Ma questa è la lettura del giornale di centrosinistra francese. Quindi andiamo al New York Times. Era quella l'immagine che vi avevo detto. Stati Uniti, Cina. Il rivalry, quindi la rivalità degli Stati Uniti e la Cina, i cieli sudamericani, una cosa del genere. Vediamo, c'è questa enorme parabola perché il telescopio non finito, incompiuto cinese dal Cesco Observatory in San Juan, provincia in Argentina, si trova ai piedi delle Ande. Diffidente nei confronti delle intenzioni di Pechino, Washington cerca di fermare i progetti astronomici. Quindi nel cielo delle Ande questo mega telescopio cinese viene sostanzialmente forse ostacolato dagli Stati Uniti, da quello che capisco, perché dice: ma che se ne fanno nelle Ande questo mega struttura cinese? Si vede un bel telescopio, insomma è sempre una guerra ma diversa, insomma sono gli attriti tra gli Stati Uniti e la Cina, che in questo momento sappiamo essere molto, insomma, abbastanza alti. Le Figaro, giornale di centrodestra francese più conservatore, ci parlerà dei sindaci del Rassemblement National? No, ci parla dell'intelligenza artificiale, l'angolo morto presidenziale. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale è divenuta uno strumento essenziale per le campagne dei partiti politici e le sfide. Beh, allora basta venire ad Arezzo e ve ne accorgete, mi viene da dire. Le sfide poste da questo grande sconvolgimento, da questo profondo sconvolgimento, rimangono in gran parte irrisolte. Poi Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni tra Mosca e Kiev per la commemorazione del 9 maggio, quindi l'ha annunciato Trump, secondo quello che dicono i francesi, e va bene. Vediamo il Financial Times Weekend, giornale economico inglese. Starmer sfida le richieste di dimissioni dei parlamentari mentre la riforma infligge un colpo devastante, e vediamo un esaltante, mi sembra si chiami Farage, no? Quello che fu il Nigel Farage, sì, quello che Nigel, sì, una cosa del genere, Nigel, pronunciatelo come volete voi, però colui che è stato uno dei quelli che hanno favorito la Brexit. Andiamo in Spagna, El País, che ci piace tanto da quando vabbè, no, non ve lo dico da quando. 40 giorni ad alto rischio, la vita su una nave da crociera con un virus mortale a bordo, la crisi dell'antivirus, ce lo racconta la Spagna. Tra l'altro le Canarie si sono arrabbiate tantissimo che hanno mandato hanno mandato la sanitaria, come la chiamano loro, hanno mandato la nave lì, però insomma, vabbè. E il mondo, lo scontro è stato causato dal narcotrafficanti, la Guardia Civile respinge le affermazioni di Marlaska. Non conosco la cosa, il tema, però diciamo così, questo è il titolo di prima pagina. Ministri, aerei e lume per una vacazione espressa, anche questo è un tema che non conosco, quindi passo avanti. ABC, il governo batte il record, e la miseria, il governo batte un record spostando 15 miliardi attraverso l'inganno. Beh, questo lo dobbiamo leggere, perché è possibile che la Spagna, che oggi è così presa a esempio, no, ma è possibile che la Spagna faccia questo? Non riesco a leggerlo perché è scritto veramente male, piccolo, e se l'allargo non lo vedo. Allora, la mancanza di una maggioranza e le tre proroghe di bilanci hanno costretto Sanchez e Montero ad allocare, travasare una cifra storica per coprire, allacciare una cifra storica per coprire le esigenze di spesa del 2025, con manovre che erano già state messe in discussione dalla Corte dei Conti nel 2024, quando avevano stanziato un importo 6 volte inferiore per pagare pensioni e stipendio. Bene, questa è una cosa tutto. Questo è molto critico, questo giornale, nei confronti di Sanchez, però devo dire, non conosco di che area sia. Sanchez e Marlaska delegano un segretario di Stato a rappresentare al funerale 2 membri della Guardia Civile a Huelva. Ecco, vedete, ci deve essere stata una morte della Guardia Civile a seguito del narcotraffico. E qui riprendiamo quello che l'articolo del Mundo, che le narcos hanno provocato, diciamo così, i narcotrafficanti hanno provocato questa cosa. La Guardia Civile desmonta a Marlaska, la notizia che vi ho dato prima. Finiamo questa prima parte con Le Parisien di Manche. Di cosa si occupa? Delle presidenziali, le pensioni, il tabù del 2027, questo riguarda la Spagna. E poi Libération, il giornale della sinistra francese, indagine sulle tracce dell'antivirus. Vediamo cosa ci raccontano questi francesi e poi andiamo. Dopo la morte di 3 passeggeri su MDV Ondius nella Atlantico del Sud, scienziati e autorità tentano di comprendere l'origine della loro contaminazione e le conseguenze possibili. La MEM, così come anche se la località di letalità di questo ceppo delle Ande è forte, l'OMS rassicurante, io credo si vede di rassicurare, ma non credo si traduca così. Comunque l'OMS rassicura sulla situazione. Allora, velocissimamente un brano, poi andiamo a terminare con l'ultima parte e poi ascolteremo il carissimo Enrico Meacci, a tra poco.
7: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Ultima parte, rimetto in screen, diamo un'occhiata un po' a quelle che sono le notizie nei giornali. C'è sempre un po' da riflettere, un po' su tutti i paesi, credetemi, perché vi porto l'esempio adesso eravamo rimasti a Liberazione, no? Che si occupava sulle tracce dell'antivirus. Andiamo avanti e vediamo che c'è un'immagine molto curiosa di Trump su Handelsblatt, che è un giornale credo tedesco. La scontata scommessa di dollari, diciamo così, che questi tedeschi, ve la ricordate quando ci fu una poltrona per due, no? La scommessa per un dollaro tra due fratelli ricconi, insomma, quel film che ormai sempre prima di Natale c'è, insomma, una poltrona per due. Ecco, qui pare che Handelsblatt dica una cosa del genere: la strontata scommessa di Trump di un dollaro. Vediamo se riusciamo a leggerlo. Ma il presidente sta inaugurando una nuova era alla Federal Reserve statunitense. Gli effetti dell'economia sul sistema finanziario globale sono incalcolabili. E pare lo parallela a questa scommessa di un dollaro. Un'immagine che devo dire molto devastante viene su Arez. La polizia picchia un procuratore arabo nella sua casa di Be'er-Sheva e lo arresta. C'è l'immagine di questo ragazzo, mi sembra molto giovane, che la faccia tumefatta, e l'accusa, e il giornale mette in evidenza l'accusa di come poi la polizia abbia cercato di dire che sono stati aggrediti, ma le telecamere che hanno a bordo, il body cam, dicono una cosa diversa. Un massacro veramente incredibile che Arez denuncia, e questo è una cosa che ci fa riflettere. Andiamo velocemente, non ne parla di questo tema di Jerusalem Post, che si occupa del nessun segnale da Teheran di una risposta alla proposta statunitense. E poi Israele è diffidente su quanto Trump si è disposto a concedere per un accordo con l'Iran. Sapete che questa è una linea molto critica tra Israele e l'America in questo tempo. Trump, che vuole comunque chiudere questa avventura, tra virgolette, questa guerra che ha iniziato, e non sa come uscirne. New York Post invece ci riporta terribilmente delle cose che leggiamo a voi volte anche nelle nostre cronache, vedete che accadono anche in America. Il titolo è Killer Smile, sorriso d'assassino, oppure l'assassino sorride. Questa persona che vediamo è stato liberato due volte dal sistema psichiatrico Woke. Il giudice ha respinto la richiesta di coazione del procuratore distrettuale d'aprile. Cosa ha fatto questo personaggio? Ha dato una spintonata a un insegnante, un anziano insegnante di 76 anni, facendolo cadere giù per una rampa di scale dalla metropolitana di Manhattan e causandone la morte giovedì sera. Quindi squilibrato, aveva già commesso questi atti, è stato rilasciato più volte, e la stessa notizia la troviamo, guarda caso, andando un pochino a scorrere più in basso, al Daily News di New York. Attack, arrest, release, attacco, arresto e rilascio. Il soppestato della spinta mortale metropolitana era stato arrestato quattro volte e rilasciato prima dell'incontro fatale. Il parente di Vic, New York, ha ucciso Ross. Vedete che anche qui in America c'è questa grande come la possiamo chiamare, questa grande discrepanza tra quello che poi la giustizia applica le norme della giustizia, i giudici applicano le norme della giustizia, e però poi accadono queste cose, che gente rilasciata, delinquenti rilasciati per questa o per quella motivazione a cui la giustizia deve tenere conto, poi compiono ancora degli atti. Ma tutto ciò, e con questo concludo, mi rimane un po' difficile poter vedere però come la giustizia, per esempio in Israele, in questo caso, ritorno su quella faccia tumefatta di questo giudice, di questo procuratore, che sicuramente non è di sicuro israeliano, Perché infatti è un procuratore arabo, questa faccia tumefatta, insomma ci fa veramente riflettere che la polizia sia andata a picchiarlo nella sua casa di Bencisheva e lo abbia arrestato e l'abbia soprattutto ridotto in queste condizioni. Bene, io vi saluto, vi lascio in compagnia di Enrico Meacci in questa domenica 10 maggio, spero di avervi anche in parte fatto un po' di compagnia. E il mio augurio, come sempre, è quello che possiate passare una domenica, è vero, nuvolosa, è vero, piovosa, però insomma una domenica vi faccia arrivare a questa sera e dire comunque sono stato bene, anche grazie agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti!
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Radio Fly, Radio Fly. Rewind.
3: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
4: E eccoci qua, siamo tornati al nostro appuntamento, sempre con Enrico Meacci, sempre con i nostri ascoltatori. Oggi mi ha detto una cosa, Enrico. Mi ha detto, oggi si parla di una cosa che la tua macchina non ha.
5: Non ha.
4: Esatto.
5: Una cosa che non ha e non ha mai avuto, non c'entra niente in
4: età. E non avrà mai.
5: E non avrà mai, perché la macchina Valentina è benzina GPL, quindi però è già moderna.
4: Moderna.
5: Nonostante sia un po'...
4: È del 2004.
5: Vedi, precorrevi i tempi. La puntata di oggi prende spunto dalla famosa spia della Di Blu, famosa per noi che abbiamo vetture a gasolio, che è obbligatoria dal 2016, e la Di Blu è questo additivo che deve essere messo per forza nei motori, in particolare Euro 6 e anche quelli successivi. Ha la caratteristica che trasforma, fa una magia, perché trasforma,
4: perché è blu come Mago Merlino.
5: È certo.
4: La fata turchina, sono tutti blu.
5: Tutti blu. È un additivo che è composto da una soluzione acquosa di urea al 32,5% ad elevata purezza, che attraverso una riduzione chimica è in grado di trasformare gli ossidi di azoto in azoto e vapore acqueo. E quindi, diciamo, in sostanze non nocive, riducendo sensibilmente
4: le emissioni.
5: Brava, le emissioni di particolato dei motori a gasolio. Ora però, questa è la parte tecnica.
4: Poi perché esatto.
5: E poi c'è la parte
4: questa
5: operativa.
4: È facile questa impararla, no?
5: Esatto, ma mi chiama un mio amico e mi fa, dice, mi si è accesa la spia della Di Blu sul cruscotto. Dico, guarda, dico, solitamente tutte le macchine, oltre all'accensione della spia, ti danno la percorrenza residua, cioè quanti chilometri ancora ti fa fare la macchina
4: prima di spegnersi, perché si spegne?
5: Sei fatta proprio brava, prima di portarla in officina, dove ti ricaricano la Di Blu o una stazione di rifornimento, qualsiasi stazione di benzina, più o meno quasi tutte sono in grado di rifornirti con la Di Blu. Dico al mio amico, dico, guarda, sì, fai questi passaggi, verifichi. Dice, no, ma c'ho ancora 2700 chilometri di autonomia. Sì, dico, guarda, sembrano tanti, dico, però
4: poi dopo si abbassano,
5: il tempo passa, sei impegnato col lavoro, quindi mi raccomando, vai e fai il reintegro della Di Blu che manca, perché proprio si consuma, no?
4: Sì, sì.
5: Come si consuma l'olio motore, che non è che si esaurisce, però è soggetto a usura, alla stessa maniera invece la Di Blu proprio si consuma, perché viene rimesso nel circolo, fa questa reazione chimica e quindi dà una capacità da 10 a 15 litri di AdBlue per veicolo. È chiaro che con la percorrenza chilometrica si riduce considerevolmente la quantità di litri presenti nella vaschetta dell'AdBlue. Bene, ovviamente il mio amico, preso da mille altre cose, non ha fatto niente. Non è che se ne dimentica, perché la spia ti impedisce di dimenticartene.
4: Ha rimandato, ha detto, vabbè, ancora ho 2700 chilometri.
5: Sì, che poi si sono ridotti a 1500, poi 800, poi 700. Dopodiché la macchina si accende un'altra spia che ti dice, guarda, che se non ricarichi la Di Blu, io poi mi spengo
4: e
5: non riparto.
4: Avevo indovinato.
5: Avevi indovinato. Quindi è successo davvero, cioè
4: si è spenta.
5: Lui no, cioè in realtà è arrivato proprio in prossimità della soglia a 200 km di autonomia e ha ricaricato però in una stazione di servizio dove ha trovato quello che ha trovato, e ce ne avevano, invece che 15 litri che ce ne sarebbero andati, ce ne aveva solo 5. Perché aveva
4: finito.
5: Quindi
4: di nuovo 2700.
5: No, assolutamente, la macchina poi si è spenta perché non ha sentito la
4: differenza. Si è spenta però, quindi
5: cioè la macchina non riparte. Quindi la puntata di oggi, dopo questa lunghissima premessa, era per dire: amici cari automobilisti, quando si accende la spia della D-Blue, non la prendete sotto gamba, perché sennò la macchina poi non riparte, e effettivamente l'ha mollato dove l'ha mollato. E ci è voluto tanto dei carri attrezzi.
4: No, credo che il tuo amico abbia imparato la lezione.
5: Il mio amico era parecchio contrariato, molto molto contrariato.
4: Perché gliel'hai detto il malvoluto? Non era il momento.
5: È il mio amico, è il mio amico. Io ho detto, però dico dai su, te l'aveva segnalato.
4: Te l'avevo detto, non va detto.
5: No, te l'avevo detto no, perché lui mi ha chiamato quando ormai era successo. Però ecco, insomma, la D-Blue c'è da starci attenti.
4: Gliel'hai detto, ma lo ascolti Motore d'intorno?
5: Lo ascolta. Lo ascolta.
4: Allora salutiamolo oggi.
5: Ma ha chiamato ma dopo io lo saluto solo col nome, dai.
4: No, solo con amico, che sai che sei te.
5: Ok, tanto lui capisce. Lui capisce. Se è all'ascolto capisce.
4: Noi lo salutiamo, ma tranquillo, perché io
5: però la Valentina non lo sa chi è.
4: Ma poi io farei di peggio.
5: Ma poi insomma, macchina importante che però lui usa per lavoro, fa un lavoro impegnativo, e quindi per lui la macchina è uno strumento del mestiere che
4: che si è spento.
5: In questo caso, non avendo fatto quello che era previsto al chilometraggio stabilito, poi oggi non è più come una volta, con tutte queste centraline e con tutti questi relè, quando si arriva al bandolo della matassa il motore si spegne e non riparte. Quindi questo famoso AdiBlue sintetico, in colore, in odore, ha una funzione fondamentale per la nostra automobile. In genere la percorrenza è di 10.000 km senza dover effettuare rabocchi, ma può essere che si debba intervenire più spesso, o secondo la capienza del serbatoio, che abbiamo detto può andare da 10 a 15, 20 litri, dipende poi anche dal tipo di macchina. Molto incide, che cosa secondo te, sul consumo della D-Blue?
4: La velocità.
5: E quindi?
4: Dove si guida.
5: Lo stile di guida.
4: Sì, cioè, anche se vai molto in autostrada.
5: Una guida un po' più esuberante, diciamo,
4: esatto,
5: così.
4: Più sportiva.
5: Ecco, più sportiva. Uno che ha una guida più tranquilla, percorsi omogenei, dura di più, evidentemente dura di più, sì. E quindi questo, tenendo conto di tutti questi fattori, il consumo della D-Blue, di questo reagente, può arrivare anche al 5% di quello del gasolio. Varia molto a seconda del tipo di vettura, però ecco, insomma, quando si accende la spia c'è poco da stare a disquisire, bisogna portare la macchina a fare il rabocco. Poi
4: caro?
5: No. Costa quanto? Una decina di litri potranno costare 10 litri, una quindicina di euro, 20 euro, dipende un po' poi di come ti vuoi, dipende se lo fai alla stazione di servizio dove ci sono delle taniche già pronte, ma non è come caricare l'acqua nel lavavetri, per capirsi, no, ci vuole una pompa apposta. O comunque, ecco, io consiglio sempre di rivolgersi alla propria assistenza, alla propria casa madre, alla propria officina specializzata, perché poi dal tipo di veicolo, è vero che la D-Blue è sempre quello, è come l'olio, è sempre quello, però cambia la gradazione nel caso dell'olio. Quindi insomma, il mio suggerimento è: evitiamo accrocchi, per poi tanto non si risparmia niente, quindi alla fine della fiera poi si combina un danno, e quindi è bene andare da chi bisogna andare. Si perde quella mezz'ora però si va in assistenza e loro sanno quello che devono fare. E dal punto di vista anche della manutenzione del veicolo, poi è sempre rilasciato l'asseverazione che la macchina è stata correttamente mantenuta, quindi tutte le spie vengono resettate, e questo è fondamentale per continuare poi a fare nuovi chilometri senza che la spia resti accesa. Certo. Quindi ecco perché è importante anche andare presso la rete ufficiale. E così abbiamo svelato
4: il mistero dell'Adiblu.
5: Dell'Adiblu si trova anche al supermercato, quindi nelle grandi catene di distribuzione. Prodotto normalissimo, come il liquido del radiatore.
4: Okay.
5: Si trova in taniche da 5 litri, anche da più, però io non vi consiglio di fare da voi. Il mio suggerimento è quello di, appunto, andare da un professionista, che sia la rete ufficiale di assistenza del vostro marchio, del vostro brand, come dicono quelli bravi, o se no andate
4: dove
5: a stazione
4: volete,
5: di servizio,
4: certo.
5: Un distributore, un meccanico.
4: L'importante è che ci andiate.
5: L'importante è andarci, perché se no poi sì, effettivamente non riparte.
4: Senti, però non provoca danni, vero? Quando
5: no, non provoca danni.
4: Anche perché la macchina non riparte quando
5: esatto. Quando
4: è proprio una questione ambientale.
5: È una questione ambientale, brava. Sì, infatti questo è la premessa del onboard monitoring. Noi siamo un po' complottisti, però l'onboard monitoring, che non c'entra niente con la Adiblu assolutamente, però è questa scatola nera che può essere montata sulle vetture che non rispettano i parametri, come per esempio l'Euro 5. Acquisti un tot di chilometri e con l'onboard monitoring puoi continuare a circolare nelle città con oltre 100.000 abitanti, nelle regioni attualmente erano da ottobre 2026 Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, acquistando un pacchetto di chilometri. Quindi, cioè, di fatto continui a inquinare, però
4: esatto,
5: pagando,
4: però se paghi va bene,
5: vedi che e però con l'onboard monitoring è anche lui sulle nuovissime vetture, c'è un sistema, anche questo elettronico, che consente di tracciare le ultimissime vetture Euro 7 affinché rispettino i parametri stabiliti dalla casa madre in sede di omologazione e quelli stabiliti dall'Unione Europea, e se la vettura non rispetta i parametri si può arrivare a bloccare da remoto la vettura. Quindi ecco perché ho annunciato questo argomento a traino della Adiblu che ferma la vettura.
4: Sì.
5: Cioè oggi stiamo andando, ormai ci siamo già, verso un controllo della mobilità.
4: È vero, ritorno al futuro.
5: Ma ne abbiamo parlato qui a Radio Fly, anche in America stanno testando delle vetture che non viaggiano più su strada ma per aria. Siamo assolutamente alle premesse, però
4: esistono dei prototipi.
5: Esattamente. Quindi vedremo quello che succederà.
4: Enrico, grazie, perché Radio Fly si vola e quindi capisci? I motori iniziano, capito? Iniziano ad adeguarsi.
5: Abbiamo promesso ai nostri ascoltatori che li stupiremo.
4: E li stupiremo. Andiamo ad informarci per stupirli.
5: Vedi che tutto torna.
4: Enrico, grazie.
5: Grazie
4: e
5: a voi.
4: Ci ritroviamo qui al prossimo appuntamento, sempre su Radio Fly.
5: E mettetela di blu.
3: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
6: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manomana. Manomana.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi partiremo per un viaggio per il Belgio e le sue birre. Il Belgio infatti conta ben 11 milioni di abitanti, ma almeno 1132 tipi di birra. Almeno questo è il dato che nel 2011 è stato preso in affidamento, ma pare che già in soli 2 anni ne siano state create parecchie, figuriamo in 8. All'inizio del XX secolo in Belgio c'erano 3.000 fabbriche di birra e 200.000 birrerie, una ogni 5 abitazioni, ma le due guerre mondiali hanno avuto un effetto devastante sull'economia belga e il numero dei birrifici è via via diminuito. Oggi ce ne sono circa 180 e anche il consumo è sceso, dai 200 litri pro capite annui del 1900 ai 74 litri odierni. Il 60% della birra prodotta in Belgio poi viene esportata. La birra belga nasce nelle abbazie verso il 1100 come metodo di fundraising dei monaci, autorizzato poi dalla chiesa. Durante il Medioevo in Belgio, ma non solo, la birra era un'alternativa affidabile all'acqua potabile, spesso di dubbia qualità, e si stima che in quel periodo il consumo pro capite fosse di 1,5 litri al giorno, una tradizione di cui è rimasta poi una piccola traccia. Infatti ancora oggi ci sono delle birre in Belgio che costano meno dell'acqua in bottiglia. Nel XIV secolo poi in Belgio ha visto la luce la birra a fermentazione spontanea, meglio nota come lambic. Il malto e luppolo vengono lasciati raffreddare all'aria aperta in modo che vengano colonizzati da ceppi di lieviti selvatici aerei che danno alla birra qualità e sapori della regione in cui viene prodotta. Esistono vari tipi di birra lambic, tra cui la Akrik, alla quale vengono aggiunte le ciliegie. Tutta la birra ha fatto sì che il Belgio poi collezionasse molti record, come quello dell'Oudmarket, il bar più lungo del mondo, 0,5 chilometro di tavolini all'aperto a Leuven. In realtà è una composizione collettiva che occupa un'intera piazza e a cui partecipano una quarantina di bar. Il Delirium Café di Bruxelles poi invece ha il primato della birreria con il maggior numero di birre del menù, ben 3.162, e nelle sue cantine si muovono dei veri e propri cercatori in grado di individuare la birra richiesta dai clienti nel minor tempo possibile. E poi un gruppo di ricerca guidato dal genetista Kevin Vespren dell'Università belga di Lovanio ha scoperto, studiando, che l'aroma fruttato della birra viene prodotto appositamente dal lievito per attirare i moscerini e farsi quindi dare un passaggio a diffondersi così nell'ambiente. Due specie apparentemente così lontane, il lievito e il moscerino della frutta, hanno sviluppato una complessa simbiosi basata sugli odori. I moscerini si nutrono del lievito e il lievito trae vantaggio dai spostamenti dei moscerini, ha così spiegato il ricercatore. Parte di quello che abbiamo scoperto potrà quindi avere importanti implicazioni sia in agricoltura sia in medicina, ma non dimentichiamo che gli insetti possono anche trasportare dei microbi pericolosi per la salute. Ma tornando alla birra, troviamo a Bruges lo storico birrificio di De Halman, che ha ottenuto l'autorizzazione per costruire una conduttura sotterranea per rifornire i bar della città, 2,9 chilometri di tubi in grado di spillare 100 litri di birra al minuto. E ultima ma non ultima, dobbiamo ricordare che al mondo esistono solo 171 monasteri trappisti, di cui 10 producono birra e 6 di questi si trovano in Belgio. Le regole dell'associazione trappista internazionale sono ben severe, devono essere gli stessi monaci a produrre la birra, e in una delle abbazie di San Sisto viene prodotta la Westerlettern 12, che nel 2005 è stata definita da una rivista specializzata la birra migliore al mondo, e il processo di produzione è assolutamente artigianale, codificato nel lavoro da 10 monaci, 5 alla produzione e 5 all'imbottigliamento. Allora non perdiamo tempo e partiamo per il Belgio in rotta di degustazione. Intanto buona giornata, ciao!
6: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sbarcano a Tenerife nel porto di Granadilla tra severe misure sanitarie i passeggeri della MV Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. I sanitari spagnoli confermano che i circa 140 passeggeri sono asintomatici. Subito il trasferimento in aeroporto per il rimpatrio in condizioni di sicurezza e separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS, presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus, hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia, 4 persone residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono sotto sorveglianza attiva. Erano passeggeri del volo KLM, dove era salita la paziente olandese, poi deceduta. Anche in Italia le autorità rassicurano: basso il rischio di contagio. Ma approfondiamo nel servizio di Alessandro Cisilin cosa è e come funziona quello che conosciamo come antivirus.
1: Si tratta di una famiglia di virus con oltre 40 specie diverse, tutte vivono nei roditori senza farli ammalare e si trasmettono all'uomo attraverso il contatto con urina, feci o salina degli animali infetti. Si dividono in due gruppi, gli hantavirus del vecchio mondo, Europa e Asia, che provocano una febbre emorragica con sindrome renale a bassa mortalità, e hantavirus del nuovo mondo, Americhe, che provocano una sindrome polmonare molto più aggressiva con una mortalità che può arrivare al 35-40%. A questo gruppo appartiene il ceppo Andes, quello identificato sulla nave da crociera, che sarebbe l'unico capace di trasmettersi tra esseri umani, e si accendono i riflettori in Argentina, dove i casi di hantavirus erano molto pochi, in zone periferiche, e dove invece si registra un raddoppio dei casi, una cinquantina l'anno scorso, oltre 100 nell'ultimo anno, e sotto accusa sono Italia e la sanità dell'Argentina imposti dal presidente Milei. Proprio da un'escursione nella Terra del Fuoco sarebbe partito il contagio, che si è diffuso sulla nave da spedizione olandese specializzata nel turismo naturalistico. L'itinerario prevedeva tappe in Antartide e in alcune delle isole più isolate del pianeta, tra cui Georgia del Sud e Santa Elena.
0: Durante le celebrazioni a Mosca per la vittoria sul nazifascismo, molto sottotono rispetto al passato, l'annuncio sorpresa di Putin alla fine della guerra in Ucraina è vicina: sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky. Parole che hanno sorpreso le diplomazie europee, mentre Kiev esprime diffidenza. Sentiamo Nicola De Muro.
2: L'annuncio, per molti versi clamoroso, Vladimir Putin lo ha pronunciato ai giornalisti subito dopo una parata del 9 maggio per la vittoria sul nazifascismo, molto ridotta e blindata per la paura di attacchi ucraini. La guerra in Ucraina sta per finire, io sono disposto, ha detto il leader russo, a vedere Zelensky, ma solo per una firma dell'accordo definitivo, non per negoziati. Queste le parole di Putin, che ha aggiunto: sono anche disposto a trattare con l'Unione Europea in un terreno neutrale. E a questo scopo, ha concluso il presidente russo, una figura di mediatore neutrale potrebbe essere Gerhard Schröder. Una serie di dichiarazioni che hanno spiazzato le cancellerie europee e causato molto scetticismo a Kiev, che sul campo nella notte ha registrato nuove violazioni del cessate il fuoco di 3 giorni dichiarato da Mosca. In Europa la reazione è stata improntata alla prudenza diplomatica. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che Bruxelles è disponibile a colloqui al momento giusto, ma senza alcun riferimento positivo alla proposta russa. In Germania la figura di Schröder come mediatore è ritenuta poco credibile. Da anni l'ex cancelliere socialdemocratico è sotto accusa per i suoi legami economici e personali con Putin e con le società energetiche russe.
0: Iran, nelle prime ore di stamane, un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. Intanto il Dipartimento di Stato conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al-Thani. Trump torna intanto a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare alla riapertura dello stretto di Hormuz. Prosegue il 36esimo turno di campionato. Oggi, tra le altre, scendono in campo Milan-Atalanta e Parma-Roma. Rossoneri e giallorossi in piena corsa Champions sono chiamati a rispondere al successo della Juventus a Lecce. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: 3 giornate dalla fine, incroci pericolosi e calcolatrici alla mano, è quanto accade a Milan e Roma in piena bagarre per un posto in Champions League. La vittoria della Juventus a Lecce di ieri per 1-0 ha permesso alla signora di sorpassare i rossoneri e prendersi la momentanea terza posizione. Per rispondere al successo juventino, allora, le due concorrenti sono chiamate alla vittoria. La squadra di Allegri, reduce dal KO contro il Sassuolo, alle 20:45 ospiterà l'Atalanta, avversario tutt'altro che facile. Sentiamo il tecnico.
4: Ma in questi momenti c'è solamente, invece che parlare e dire, c'è solamente da fare. fare. Abbiamo fatto 3 giorni buon allenamento, 4 giorni buon allenamento, però non è che l'Atalanta è scarica. L'Atalanta è un'ottima squadra, una buona squadra, noi bisogna fare una prestazione ottima per portare a casa il risultato.
3: Quella di Gasperini alle 18 è opposta al Parma, in trasferta prima del derby contro la Lazio alla penultima. Parola all'allenatore giallorosso.
5: È stata una stagione che da parte nostra per me è molto, molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions sarebbe sicuramente un risultato che ci darebbe grandissima soddisfazione.
3: Più staccato ma comunque allerta il Como, a meno 2 della Roma in campo dalle 12.30 a Verona.
0: Tennis internazionali d'Italia nel pomeriggio in campo, Musetti, Darderi e Arnaldi. Tre azzurri sono opposti all'argentino Cerundolo, allo statunitense Paul e allo spagnolo Hodar. In palio un posto negli ottavi di finale del torneo. Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
6: Flyspot.
9: Vola con Radio.

0: questa 19ª puntata del 2026 sono due le canzoni che lasciano la nostra Friday Chart, esattamente Kanz con Galaxy, Robin Schulz, Embers. Ci saranno quindi da ascoltare due nuove entrate, ma adesso la posizione numero 15 c'è Alex Farolfi con You Only You.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, 15ª posizione.

0: ricordiamo sicuramente. E adesso nel 1994 ci siamo qui per recuperare questo grande successo di Ice and Dr. DJ, Automatic Sex.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly.
2: Hold the hit.

0: hit dal 1994, chissà all'epoca come avremmo immaginato il 2026 con tutta questa intelligenza artificiale, Fortunatamente invece il sex è rimasto molto analogico e così dovrà rimanere per lungo tempo. Bene, era appunto Einstein Doctor DJ Automatic Sex dal 1994, la nostra red hit che adesso invece si prosegue con la Friday Chart, terza posizione i Medusa, Don't Wanna Gom.
1: C'è l'ascolto della Fly Dance Chart con Joseph DJ.
2: Terza posizione.

0: i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Notizie in breve da Estra.
6: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: Your music, your station.
1: Radio Fly.
0: Best new rock, new music.
1: Le migliori canzoni degli anni Ottanta.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fazzi John.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
2: Flyspot. Top 10 hits.
6: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, 2 non-movers, 4 records going up and 2 records going down. Ciao ciao, saluta a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, 2 brani stabili, 4 in salita e 2 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Hits. Esce Alex Warren con Fever Dream e Saif con Tu Mi Piaci Tanto. E ora si parte, al numero 10, subito la prima new entry della settimana, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter.
7: New entry.
8: Ask yourself.

Aitana and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, conquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E in nona posizione un posto in più per Blanco ed Elisa. Ricordi.

0: Ricordi, Blanco ed Elisa, 5 settimane in classifica, dalla decima alla nona posizione un gradino in più, e al numero 8 troviamo la seconda new entry della settimana, Madame con Marrakesh, Volevo capire.
1: New entry.

0: Volevo capire, ma Jam con Marrakesh conquistano l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. Top 10
1: Hits 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7, 6 posti in meno per Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, 4 settimane in classifica, dalla prima alla settima posizione, 6 posti in meno. E al numero 6, un gradino in più per Samurai J, Ossessione. Mm, yeah, yeah.

Ossessione, Samurai J, 9 settimane in classifica, dalla quinta alla sesta posizione, un gradino in più, e al numero 5, metà classifica, perde una posizione, Annalisa, canzone estiva.

canzone estiva, Annalisa, 8 le settimane in classifica, dalla quarta alla quinta posizione un gradino in meno, e al numero 4 due posti in più per Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: Runway, Lady Gaga e Doechii, 4 settimane in classifica, dalla sesta alla quarta posizione, 2 gradini in più.
1: Top 10 hits.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 hits. Stabile in terza posizione, The Colors, Rolling Stone.

Rolling Stones, The Color, si riconfermano in terza posizione della Top 10 Hits. E stabile al numero 2, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento.

0: riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10 prima di entrare della settimana, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. In nona posizione, Blanco ed Elisa, Ricordi. Al numero 8, seconda new entry, Madame con Marrakesh, Volevo Capire. In settima posizione, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar. Al numero 6, Samurai J, Ossessione. Al numero 5, Annalisa, Canzone Estiva. Al numero 4, Lady Gaga e Doechii, Runway. Stabile al numero 3, The Colors, Rolling Stones. E stabile al secondo posto, Serena Brancale, Levante ed Elia, Al Mio Paese. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Harry Styles con American Girls.
1: Number 1.

0: Winner of the week, Harry Styles, American Girls. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento, ma prima di salutarvi vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter, e in ottava posizione, Volevo Capire, Madame con Marrakesh. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Notizie in breve da Estra.
2: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
3: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi partiremo per un viaggio per il Belgio e le sue birre. Il Belgio infatti conta ben 11 milioni di abitanti, ma almeno 1132 tipi di birra. Almeno questo è il dato che nel 2011 è stato preso in affidamento, ma pare che già in soli 2 anni ne siano state create parecchie. Figuriamo in 8. All'inizio del XX secolo in Belgio c'erano 3.000 fabbriche di birra e 200.000 birrerie, una ogni 5 abitazioni, ma le due guerre mondiali hanno avuto un effetto devastante sull'economia belga e il numero dei birrifici è via via diminuito. Oggi ce ne sono circa 180 e anche il consumo è sceso, dai 200 litri pro capite annui del 1900 ai 74 litri odierni. Il 60% della birra prodotta in Belgio poi viene esportata. La birra belga nasce nelle abbazie verso il 1100 come metodo di fundraising dei monaci, autorizzato poi dalla chiesa. Durante il Medioevo in Belgio, ma non solo, la birra era un'alternativa affidabile all'acqua potabile, spesso di dubbia qualità, e si stima che in quel periodo il consumo pro capite fosse di 1,5 litri al giorno, una tradizione di cui è rimasta poi una piccola traccia. Infatti ancora oggi ci sono delle birre in Belgio che costano meno dell'acqua in bottiglia. Nel XIV secolo poi in Belgio ha visto la luce la birra fermentazione spontanea, meglio nota come lambic. Il malto e il luppolo vengono lasciati raffreddare all'aria aperta in modo che vengano colonizzati da ceppi di lieviti selvatici aerei che danno alla birra qualità e sapori della regione in cui viene prodotta. Esistono vari tipi di birra lambic, tra cui la Akrik, alla quale vengono aggiunte le ciliegie. Tutta la birra ha fatto sì che il Belgio poi collezionasse molti record, come quello dell'Old Market, il bar più lungo del mondo, 0,5 chilometro di tavolini all'aperto a Leuven. In realtà è una composizione collettiva che occupa un'intera piazza e a cui partecipano una quarantina di bar. Il Delirium Café di Bruxelles poi invece ha il primato della birreria con il maggior numero di birre del menù, ben 3.162, e nelle sue cantine si muovono dei veri e propri cercatori in grado di individuare la birra richiesta dai clienti nel minor tempo possibile. E poi un gruppo di ricerca guidato dal genetista Kevin Vespren dell'Università Belga di Lovanio ha scoperto, studiando, che l'aroma fruttato della birra viene prodotto appositamente dal lievito per attirare i moscerini e farsi quindi dare un passaggio a diffondersi così nell'ambiente. Due specie apparentemente così lontane, lievito proposito, il moscerino della frutta, hanno sviluppato una complessa simbiosi basata sugli odori. I moscerini si nutrono del lievito e il lievito trae vantaggio dai spostamenti dei moscerini, ha così spiegato il ricercatore. Parte di quello che abbiamo scoperto potrà quindi avere importanti implicazioni sia in agricoltura sia in medicina, ma non dimentichiamo che gli insetti possono anche trasportare dei microbi pericolosi per la salute. Ma tornando alla birra, troviamo a Bruges lo storico birrificio di The Halfman, che ha ottenuto l'autorizzazione per costruire una conduttura sotterranea per rifornire i bar della città, 2,9 km di tubi in grado di spillare 100 litri di birra al minuto. E ultima ma non ultima, dobbiamo ricordare che al mondo esistono solo 171 monasteri trappisti, di cui 10 producono birra e 6 di questi si trovano in Belgio. Le regole dell'associazione trappista internazionale sono ben severe, devono essere gli stessi monaci a produrre la birra, e in una delle abbazie di San Sisto viene prodotta la Westerlettern 12, che nel 2005 è stata definita da una rivista specializzata la birra migliore al mondo, e il processo di produzione è assolutamente artigianale, codificato nel lavoro da 10 monaci, 5 alla produzione e 5 all'imbottigliamento. Allora non perdiamo tempo e partiamo per il Belgio in rotta di degustazione. Intanto buona giornata, ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
0: Manamana. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.
3: Le migliori canzoni degli anni Ottanta.
6: A very big song for Foreigner. It spent a record, I think, 12 weeks at number 2 in the U.S. And it was a song that we play at every show, and people tell us constantly this was their wedding song, this was their proposal song, this is a song that meant a lot to them or helped them through a hard time. And so it's very special.

you. Thank you. Here we go.

0: Fly Spot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Sono le 16:03.
3: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
4: Buongiorno, buona domenica 10 maggio 2026, in questa che è meteorologicamente parlando domenica nuvolosa e piovosa. È arrivata l'acqua, un'acqua che insomma si può tollerare, ma un'acqua che fa bene forse anche all'agricoltura, ma che oggi, se qualcuno voleva andare in giro, può anche risultare sgradita. Buongiorno da me, qui dalla cabina di Radio Fly, e per il consueto volo sulle notizie. Vi dico subito che avremo degli interventi, presenteremo uno spettacolo al Teatro Petrarca di venerdì. Sarà qui ospite con me la dottoressa Annalisa Romanelli Rupi verso le 11:00, e poi così insomma parleremo un po' di cosette. Allora andiamo subito a vedere comunque quelle che sono le prime pagine dei quotidiani nazionali, come sempre grazie al portale ilgiornalone.it che ci mette a disposizione questa possibilità. Partiamo subito dal Corriere della Sera, che titola questa mattina: virus, 4 contatti in Italia, erano in aereo con una delle vittime, scatta la quarantena fiduciaria, la nave verso le Canarie, piani di evacuazione, Londra isolerà in ospedale i britannici a bordo. Dopo la mini parata, Putin manda segnale all'Unione Europea, Teheran prende tempo e Trump vuole sfidarsi. Andiamo poi a leggere le regole da trovare i ragazzi, l'intelligenza artificiale, le dipendenze, tutta comincia da quel ciao. Vediamo poi la Repubblica, Kiev, Putin apre all'Unione Europea, la guerra sta per finire. Nel giorno della parata di Mosca il presidente russo si dice pronto a trattare e chiede che sia Schröder a negoziare. Trump attende la risposta dell'Iran. Allarme antivirus, scatta la quarantena per 4 italiani. Vediamo la Stampa. USA, la sfida Pasdaran, Unione Europea, la giravolta di Putin. L'Iran sulla pace decidiamo noi. Mosca su Kiev, pronti a trattare con l'Europa. Trump e Meloni, guerra fredda, slime da Obama, Donald perdente. Lami e notti con luce in trattoria, Dalla dormiva sul frigo dei gelati, giocavamo a migliorare le canzoni degli altri, Lucio Dalla e Luca Carboni in una biografia. Il Fatto Quotidiano, chi ride con la guerra, 740 miliardi in 3 mesi. Taglio alto, Israele si allarga e ruba territori, Gaza, West Bank, Libano, Siria. Vediamo il resto del Carlino, quotidiano nazionale, la grigia parata di Putin, ma la guerra può finire. Lo zar dopo la sfilata militare, pronti a negoziare con l'Unione Europea, preferirei Schröder. Trump, nuovo attacco all'Italia, non c'è quando serve, e dall'Iran voglio una risposta. Gli investigatori, Sempio ha recitato un copione, ritratto nelle carte di PM. Antivirus, cresce l'allerta, controlli su 4 italiani. Uno Bianca, il complice dei Savi, trovato morto ai dubbi del legale, voleva parlarmi urgentemente. Il Messaggero, Sempio, 9 perizie, lo incastrano. Garlasco, le carte shock dell'inchiesta. Antivirus, virus isolati in 4 in Italia, ma non è il Covid. L'infettivologo Nicastri, non ci sarà una nuova pandemia. Trump e Meloni, resta il grande freddo, Putin pronti a negoziare con l'Unione Europea. Poi parliamo di Sinner, tifosi e VIP in festa, Hoffner KO, Cobolli super, foro, tutti pazzi per Re Sinner. Vediamo la Verità. Sempio, Uno Bianca, Diabolic, chi si fida più della giustizia? Al referendum hanno perso gli italiani, non il centro-destra. L'indagato per omicidio Poggi scriveva: l'istinto predatorio è uno scopo. Wagner finanziato da Adolf Hitler, la topica della prof che scrive libri su nazismo e fascismo. Putin è pronto a incontrare Zelensky, credo che la guerra stia per finire. In 4 in quarantena per il virus che tira in TV. Il Giornale, il rebus della pace, Putin nella guerra con Kiev è vicino alla fine. Tratterei con Schroeder Trump all'Italia, penso al ritiro delle truppe. L'inchiesta Askatasuna, offese antisemite alle compagne, nelle carte anche insulti alle vittime del terrorismo. Garlasco, vaffa, andiamo a processo, la verità sui soli cuochi di Sempio. Il reportage con gli alpini, ci sentiamo tutte più sicure. Antivirus, paura in Italia, il virologo, no agli allarmismi. Andiamo a Libero, quotidiano, antivirus, niente allarmismi, riapre il circo del virus. Controlli su 4 residenti in Italia erano in aereo con la vittima. Non c'è nessuna emergenza, ma la sinistra se la prende con l'esecutivo e riparte la sfilata dei virologi. Paradossi burocratici nella città di Silvia Salis. Genova vieta i muli agli alpini. Delirio su Repubblica, scelta politica, parlare di Chiara e non di migranti morti. Saviano contro il governo, pure su Garlasco. Vediamo il Tempo, quotidiano indipendente, un prete all'inferno. Nonostante i ripetuti blitz di carabinieri e polizia, gli spacciatori continuano a spadroneggiare al quarticciolo. Anni di minacce non fermano un prete coraggioso, Don Antonio Coluccia, che promuove un presidio civico per contendere il territorio alla malavita. Una testimonianza luminosa di coraggio fisico e morale. Bisogna proteggere lui e fare piazza pulita di pusher e criminali. Sul caso Garlasco, un circo mediatico, ora regole serie. Andiamo a leggere l'Unità non è in edicola, sapete, la domenica, e quindi andiamo direttamente al Manifesto. Torneranno detenuti senza accuse torturati, Tiago Avila e Saifa Bukeshler saranno espulsi da Israele, che li ha sequestrati 10 giorni fa in acque internazionali a 1000 chilometri dalle sue coste. Erano a bordo di barche italiane della flotilla che nella sua rotta per Gaza e ora in Turchia. Migranti, arrivano altri decreti. L'Unione Europea richiama l'Italia e in ritardo anche per le nuove procedure di asilo. Vediamo poi il quotidiano di estrazione cattolica L'Avvenire. Cerchiamo in screen, eccolo qua. E anche di sabato si muore di lavoro, incidente all'alba mentre 9 lavoratori andavano nei campi. In Calabria 3 le vittime in 48 ore, 3 braccianti stranieri perdono la vita in un furgoncino, un operaio nei cantieri. Per Putin è una parata corta, ma dice no alla tregua lunga. Trump rinnova le critiche all'Italia per il mancato intervento ad Hormuz. Terminiamo questa prima parte con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Sinistra sbugiardata, nell'Italia di Meloni mai così bassi il rischio povertà, i dati che l'opposizione continua a negare. In primo piano Slane chiede la patente di anti-Meloni a Obama, Sanchez e Lula. La Russia, la memoria è uno scudo a presidio delle nostre libertà. Cisle promuove il decreto lavoro, stop sottosalariato e sfruttamento. Bene, ci fermiamo un attimo e ascoltiamo un brano e poi andremo a leggere la rassegna dei quotidiani toscani.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Torniamo in onda, sono le 9.42 e 10 secondi in questo momento e andiamo subito a leggere quelle che sono le notizie dei quotidiani toscani, salutando innanzitutto Silvia Russo. Buongiorno Silvia, anche a te un buongiorno un po' nuvoloso, però dai, vogliamoci bene lo stesso, no? Ecco, quello che ci manda la natura è sempre ben visto e ben gradito. Andiamo a leggere il Tirreno dalle edizioni delle varie città. Da Cecina, aereo precipita su di un'auto, paura sull'Aurelia, lesi gli occupanti del veicolo da turismo e il conducente della Toyota. Urtati i fili della corrente prima dello schianto. Taglio alto Livorno, che robò da 150 interventi chirurgici all'anno. Il primario, ora mettiamo a disposizione un'arma in più contro i tumori al polmone. Vediamo da Lucca, stipendi in corsia, ecco chi guadagna di più, la classifica dei redditi, il peso dell'istradamento e il caso donne fuori dalla top 10. Lucca precipita e muore a 46 anni, la vittima è un ingegnere dipendente del comune, era in escursione nella zona del Pania Secca con un collega. Vediamo Santa Maria Monte, da Pisa, aereo da turismo precipita e cade sulla strada, illesa la coppia a bordo del veicolo, colpita un'auto di passaggio. Vico Pisano, muore in moto a 41 anni, fatale la caduta e lo scontro con un furgone sulla provinciale. A perdere la vita Benito Vasile, capo manutentore di Trenitalia a Pisa. Andiamo a Grosseto, minacce con il coltellino, bufera a scuola, il gesto di un bimbo di 10 anni in mensa, sindacato all'attacco della dirigenza. Sempre da Grosseto, latte Maremma sia all'asta dal giudice che ha il concordato semplificato per la storica azienda, ora la cessione al migliore offerente, in pista ci sono già due colossi. Andiamo nell'area fiorentina, Montecatini, il sindaco, un treno notturno per la Versilia, l'annuncio di Del Rosso andrebbe a colmare un vuoto che c'è da sempre. E Firenze, offese a un giovane calciatore durante una partita, il razzismo ereditario, il padre dell'avversario si scaglia contro il ragazzo, torna in Africa. Vediamo il Corriere Fiorentino, antivirus quarantena a Firenze, una donna residente in provincia era sul volo KLM, nessun isolamento per i suoi contatti. E poi taglio basso, i cani salvataggio nuotano al giglio in vista dell'estate. Firenze e la Repubblica, l'assessore Giorgio Lignadura contro bivacchi e alcol nei giardini. E poi donna in quarantena a Firenze, era sull'aereo dove è salita una contagiata dell'antivirus. Spostiamoci a Siena con il Corriere di Siena, muore nello scontro tra auto, tragico incidente nella notte a Montepulciano, perde la vita un 31enne molto noto per l'attività di pizzaiolo. Fontebranda ha 79 nuovi sorrisi, i sorrisi in Fontebranda ieri sono battezzati 79 ocaioli. Enoteca bentornata in Fortezza Medicea. Passiamo al Corriere di Arezzo, che titola questa mattina: ora Arezzo disegna il futuro, ieri l'apertura della fiera tra i timori per la crisi e la speranza di una veloce ripresa a caccia della nuova geografia. Arezzo K.O. e saluti, ci vediamo in B del Ciro Vigorito, Tavernelli lotta durante la partita. E ieri flash mob al parco Curina, i bimbi protestano subito i giochi. Ci spostiamo sulla Nazione di Arezzo e mettiamo in screen la prima pagina, che questa mattina è titola così: i pirati informatici attaccano una R, e eccola qua in screen, il computer in tilt, richiesta di riscatto da 3,8 milioni dagli hacker, l'azienda non paga e mette in salvo i dati. Oro Arezzo sfida la paura, è iniziata ieri la fiera con 350 espositori, la speranza delle aziende oltre la crisi. La vicenda poi di Sansepolcro, rapina la madre e perseguita la ex, arrestato dai carabinieri. Vediamo un taglio basso, un rigore piega l'Arezzo, si conclude la stagione, Supercoppa di Serie C, la Maranto K.O. a Benevento e poi Sansovino scalata alla D con l'Amuleto Brilli Peri, sfida al Grassina per andare alle fasi nazionali. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano, l'almanacco di questa domenica e poi torniamo qui sul punto di vista, a tra poco.
3: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: solo le cose più belle.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 10 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 20.08, ora legale. La luna sorge alle 2.23 e tramonta alle 12.53, luna calante. La chiesa ricorda San Giovanni d'Avila, San Cataldo, patrono di Taranto, e San Giobbe.
1: Accadde oggi.
2: Il 10 maggio del 2006 Giorgio Napolitano fu eletto presidente della Repubblica Italiana. Era la prima volta che veniva eletto un presidente già esponente del Partito Comunista Italiano.
1: Benessere naturale.
2: Ciliegie alleate della pelle. Le ciliegie hanno proprietà depurative e disintossicanti che, oltre a quelle diuretiche e lassative, ne fanno un frutto molto utile in caso di gonfiore a livello addominale. Grazie alla presenza dei flavonoidi in combinazione con le vitamine A e C, l'assunzione di ciliegie stimola la produzione di collagene, apportando così innumerevoli benefici alla pelle.
1: Consigli pratici.
2: Limone per deodorare. Se il gattino di casa non ha ancora imparato a fare la pipì dove andrebbe, o magari è stato il gatto del vicino che è entrato in casa e ha compiuto il misfatto, c'è un modo semplice per risolvere il problema. Sia pur persistente e difficile da togliere, l'odore di urina del gatto può essere eliminato con una soluzione preparata con acqua e limone da passare più volte sul luogo dove è avvenuto il fattaccio.
1: Hanno detto?
2: Non senza ragione si dice che chi non si sente abbastanza forte di memoria deve evitare di essere bugiardo. Michel de Montagnier. È tutto anche per oggi. Vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
4: E torniamo in onda, vediamo se più tardi riusciamo a collegarci con Oro Arezzo, con un'inviata tra virgolette veramente speciale. Vediamo se riusciamo ad avere questo collegamento anche per capire questo appuntamento annuale, sapete, tra i timori di quelle che sono tutte le dinamiche, le guerre purtroppo estere, quindi tutto quello che succede nel mondo, e la paura, insomma, quindi la sfida con 350 espositori, la speranza delle aziende oltre la crisi. Quindi Oro Arezzo come titolo alla nazione, sfida la paura, vedremo se riusciamo a collegarci lì all'interno. Nel frattempo andiamo a leggere allora quali sono state le notizie che abbiamo trovato normalmente sulle prime pagine dei quotidiani fino adesso, quali sono le notizie di targa, mi verrebbe da dire. Cioè, virus, 4 contatti in Italia, questa cosa del virus, dell'antivirus, adesso c'è una fiorentina, sapete che ha viaggiato sul volo della KLM e quindi non solo lei, comunque sono 4 gli italiani, come riporta anche la Nazione. E quindi Campania, Toscana e Veneto venuti in contatto per breve tempo su un aereo della KLM con una donna che era stata sulla nave MV Ondius e poi è deceduta a Johannesburg. E quindi c'è un passaggio, capite, tra la nave, l'aereo e questi 4 italiani che insomma sono stati nell'aereo, insomma, perché essere in contatto, non so, insomma, chi potesse di loro essere vicina di sedile. Però questa è una delle notizie che troviamo sulle quotidiani, e ovviamente poi troviamo anche le notizie internazionali, la più, diciamo così, importante, ma anche, scusate il termine, curiosa da parte mia, no? Dopo la mini parata, sapete che il 9 di maggio in Russia c'è una grande parata, una grande festa, quindi dopo la mini parata, mini perché viene definita mini parata al Corriere della Sera? Perché è stata fatta a risparmio. Quest'anno per ragioni di sicurezza non ci sono, i russi non hanno esibito le armi, anche perché forse ne hanno meno, così come ne hanno meno militari dopo le morti dovute che hanno subito in Ucraina. Però non è questo il focus del tema. Diciamo, la mini parata, il Putin manda segnale all'Unione Europea, Teheran prende tempo e Trump vuole sfilarsi. Che significa? Putin è uscito dicendo la guerra sta per finire, oppure ma la guerra può finire, lo zar dopo la sfilata, appunto, pronti a negoziare con l'Unione Europea. Preferirei Schröder, ve lo ricordate, questo primo ministro, era un primo ministro tedesco. Trump, Trump nuova attacca all'Italia, non c'è quando serve, beh, insomma, vabbè. ovviamente ormai se l'è presa, insomma, no? Dopo aver così coccolato il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ovviamente senza dirgli niente, poi quando ha fatto questa azione su Hormuz insieme agli israeliani, insomma, se l'è presa un po' con tutti, ma se le prende anche ovviamente con l'Italia, chissà, si sente tradito in qualche modo, e vabbè, questi sono i suoi pensieri, ognuno la pensi come vuole. Ovviamente il governo e Giorgia Meloni la pensano un po' diversamente, anche se la diplomazia in questi casi è d'obbligo, perché ricordiamo che è sempre il presidente degli Stati Uniti eletto democraticamente, e la democrazia porta anche queste le cose. Continuiamo il resto del carino, la grigia parata di Putin, ma la guerra può finire, vedete, a parte la mini parata, la grigia, cioè, tutti sottolineano questo fatto di aver comunque non usato le pomposità degli anni passati, insomma, evidentemente, come vi ho detto, perché non c'è più tanto da ridere. E un altro tema che troviamo nelle pagine, in realtà lo troviamo un po', diciamo, bipartisan anche questo, il caso Sempio, perché viene messo per esempio dalla Verità assieme all'Uno Bianca e Diaboliche, ma per andare a parlare sulla giustizia, dice, beh, insomma, il referendum è finito, come qua dice, ha vinto il no, però hanno vinto i giudici, dice, non hanno vinto sicuramente i casi della giustizia, no? Perché si riporta questo Sempio, Uno Bianca e Diaboliche? Perché sono tre casi, secondo la Verità, dove, insomma, sostanzialmente la giustizia ha messo in luce le proprie criticità, diciamo così, e quindi se la prende per questo. Però anche in altri quotidiani troviamo queste cose, specialmente di Sempio che, insomma, ormai sempre più ovviamente andrà a processo, però Sempio 9 perizie, vedete addirittura il Messaggero, 9 perizie lo incastrano, e quindi le carte shock dell'inchiesta, un avatar dell'indagato per ricostruire i movimenti nella casa di Chiara Poggi. Addirittura oggi abbiamo l'intelligenza artificiale, quindi ci possiamo permettere di creare un avatar che ricrea tutta la situazione. Beh, diciamo, 11 anni fa non c'era, 11 anni fa è stato condannato Alberto Stasi, che da allora, insomma, ha subito questo, è in carcere, adesso sta uscendo diciamo il regime di lavoro esterno, però insomma pensate a sto ragazzo, se fosse veramente innocente che cosa potremmo pensare. E Libero, sapete che Libero fa sempre una battaglia su questa cosa, un po' come la Verità sul discorso dei vaccini, più la Verità devo dire e meno Libero, però chi se la prende in quarantena per il virus che tira in TV, dice la Verità, vedete, perché riportando all'epoca, paventando il ritorno, stigmatizzando un eventuale ritorno a quella che era l'era del Covid. E anche Libero fa la stessa cosa, antivirus, niente allarmismi, riapre il circo del virus, riapre significa che si riferisce a quello che secondo Libero era stato aperto, quindi nella pandemia HIV, un'altra cosa, del Covid. Vediamo un po' poi se ci sono altre cose da segnalare, ma il Manifesto ovviamente se la gioca con il fatto dei due che erano stati fermati della flottiglia. È strano che questi due personaggi, che non hanno niente a che fare, fossero però su barche italiane della flottiglia, perché dovete sapere che ogni paese, anche di quelli che sono imbarcati sulla flottiglia, vedono questa cosa in maniera differente. Vi ricordate la Svizzera che ha chiesto i rimborsi a chi era, i cittadini svizzeri che erano nella precedente flottiglia, no? Gli ha chiesto adesso pagate 1810 euro, una cosa del genere, che siamo venuti a salvarvi. E noi ovviamente questi due signori che sono sicuramente non italiani, però erano sulle barche italiane della flottiglia. Questo ci dice un po' com'è l'approccio, o è visto il nostro paese dal punto di vista anche di questo tema. E qui mi fermo perché non è mio interesse, ognuno deve farsi la propria idea. Queste sono le notizie un po' di prima pagina. La Nazione, vediamo se integra qualcos'altro, no, più che altro sono queste, quindi noi l'ultima cosa vi segnalo, sempre sulla Uno Bianca, l'avevo visto ma non ricordavo dove, scusate, ma è il bello della diretta è anche questo. L'ex poliziotto Guigliotta si era trasferito a Pordenone. Di chi si parla? Si parla che il complice De Savi, nella Uno Bianca, trovato morto, i dubbi del legale, voleva parlarmi urgentemente. Attenzione, perché qui con questo filetto Sapete che Savi ha detto che sostanzialmente qualcuno li proteggeva, quindi andando a parare sui servizi, no, di allora, che li avrebbero protetti in questa loro azione di terrorismo, comunque di uccisione, ricordate i carabinieri e così via. E qui si mette in dubbio un'altra cosa: il legale, cioè, trovato morto un complice di Savi, e il legale dice voleva parlarmi urgentemente. 2 più 2 fa 4, andate voi a parare, dov'è che si vuole arrivare con questo piccolo trafiletto. Allora ascoltiamoci nel frattempo un altro brano e poi torniamo qui su Punto di Vista, quando ci avviciniamo alle 10, anzi siccome c'è il notiziario e siamo a 3 secondi dal notiziario, penso che sia più importante lanciare il notiziario.
3: Fly Spot.
0: Notizie in breve da Estra. L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'8ª edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
4: Riprendiamo la nostra lettura dei quotidiani e siamo arrivati al punto dove mettiamo in screen appunto la Nazione e ci divertiamo a leggere, così divertire è un termine un po' così stride un po', vabbè, però insomma, nel senso, andiamo a leggere e commentare insieme a voi le notizie. La prima pagina l'abbiamo vista, la grigia parata di Putin l'abbiamo già commentata, ma apriamo e vediamo che pagina 2 e 3 diciamo si occupa la Nazione del delitto di Garlasco. La nuova inchiesta di Pavia, Sempio recitava un copione, secondo il giornalista che ha scritto o che ha fatto comunque il titolo, profilo elaborato dai carabinieri, l'analisi del ghigno dell'indagato. Ora vi rendete conto, addirittura l'analisi del ghigno dell'indagato. Beh, e poi abbiamo anche da considerare l'avatar, oggi grazie all'intelligenza artificiale, l'avatar che ricrea tutta la situazione come viene ipotizzata dall'accusa. I militari del RACIS hanno messo sotto la lente interviste in TV e scritti del 38enne. Sui soliloqui potrebbero far riferimento ad eventi effettivamente vissuti. Quindi attenzione, perché sono state messe delle microspie in macchina di Sempio negli anni, insomma, e quindi sono venute fuori delle discussioni, delle cose, dei soliloqui. Non so se a voi capita mai di parlare da soli in macchina, ecco, attenzione, perché magari chissà cosa potrebbe venire fuori. Beh, io non so quanto poi possono essere attendibili queste cose, e le valutano ovviamente, c'è persone che stanno valutando questa cosa, addirittura andando a cercare, a analizzare il ghigno dell'indagato. Guardate che ghigno comunque è un'espressione abbastanza mirata, se ci pensate. Macchie di sangue e impronte, così il delitto è stato riscritto, le risultanze dello studio compiuto dagli investigatori del RIS sulla scena dell'omicidio. E chissà perché questa analisi del ghigno e questa avatar non l'hanno messo anche 11 anni fa. Allarme sanitario, antivirus e controlli in Italia, sorveglianza per 4 persone. Iasco, il focolaio va bloccato. Il gruppo ha incrociato su un volo una donna poi morta. Era stata sulla nave da crociera. Avete capito com'è la cosa? La donna in isolamento a Firenze, ma io ero distante dalla contagiata. A 37 anni viaggiava sull'aereo KLM. La regione in monitoraggio per 45 giorni e contatti tracciati. Ovviamente si attiva in questi casi un protocollo di sicurezza per evitare che questo, che i virus, o comunque che questa possibilità di contagio possa così trasmettersi ad altri. E vi rimando all'articolo di Emanuele Baldi che trovate a pagina 5 della Nazione. È ovvio che la signora dice: ma io ero distante, però voglio dire, l'aria in un aereo è quella, poi sicuramente ci sarà il filtraggio, quello che volete, però distante o non distante, era in un contesto di chiusura, di chiuso insieme a lei. Il conflitto in Europa, appuntamenti sulla Piazza Rossa, Mosca parata al risparmio, vedete come viene chiarata. E tra l'altro in questo caso ci sono stati anche i soldati nordcoreani, che sapete che prendono parte, hanno preso ormai parte da, mi pare di ricordare, un paio d'anni anche alle azioni in Ucraina, quindi direttamente in aiuto a Mosca. Il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, che devo dire una volta si vedeva sempre in TV, adesso è sparito completamente, lo rivediamo qua. Con l'omologo russo Vladimir Putin, penso che siano due figure veramente differenti tra di loro. La russologa Zafferova: crisi evidente, cresce la sfiducia verso il leader. La tradizionale sfilata del 9 maggio, senza la maggior parte dei mezzi militari, rischia una frattura interna al sistema di potere costruito dalla zar. Ora c'è da dire anche qui che la russologa Zafferova definisce Putin un leader. Io credo che possa essere definito, visto così, da quello che abbiamo visto, ricordate la polizia che ha portato via persone, l'ha messa in galera solamente per avere un foglio bianco in mano quando si protestava per l'assassinio di Navalny, lo definisco così perché insomma parlare di morte mi sembra un po' così, morte naturale, da quello che troviamo in giro ne troverete pochi di questa versione. La gente protestava, no? Cercava di reagire a questa repressione del modo di parlare della stampa anche in Russia, da quello che noi occidentali vediamo, quindi la colpa sicuramente è la nostra, però torniamo a noi, viene definito leader, un leader, il rispetto e il potere se lo acquisisce attraverso il merito, appunto attraverso il rispetto, forse lo definirei più un capo, ancora la vedo diversa, forse ancora più in alto, ma queste sono opinioni personali. Ma del resto questo punto, questo spazio, come vi ho sempre detto, si chiama punto di vista, può essere condivisibile o meno, ma è sempre un punto di vista mio, ognuno si faccia il suo. E quindi definirlo dittatore Putin, secondo me è abbastanza facile. Putin spiazza tutti, però la guerra volge al termine, negozierei con Schröder. I suoi collaboratori restano scettici, infondate speranze di prolungare la tregua. Il premier slovacco Zelensky pronta a un colloquio. Lo zar me lo chieda lui. Beh, insomma, mi pare di giocare un po' sulle morti che comunque ogni giorno stanno succedendo. E tra l'altro devo dire che se andate in giro a vedere l'occhiata su quello che sta succedendo nella zona del Donbass e del Lugansk, queste terre che erano state conquistate all'inizio dalla Russia e che stanno man mano un po' restringendosi, la dice lunga. Passiamo a Trump, il 47esimo presidente degli Stati Uniti, che passerà alla storia per la sua sicuramente non omologata al sistema carriera, mi viene da dire, insomma, usando un termine un po' veramente improprio, ma sono dei miei, ormai ci dovete essere abituati. Insomma, non si era mai visto un presidente così, dai, diciamocelo, un presidente che se la ride, esce con le battute, usa l'intelligenza artificiale, vi ricordate, per disegnare casa come una nuova riviera del sole, con hotel, con i guerrieri lì con la barba che facevano vestiti da ballerine. Insomma, non si era mai sentito un capo dello Stato che all'insegna degli omologhi europei e dire kiss my ass, no? Cioè, la traduzione lascia voi. Però, in questo momento è comunque il presidente degli Stati Uniti. Qual è la notizia che troviamo? Attacco bis all'Italia. L'aveva già fatto qualche giorno fa, dicendo che l'Italia è un paese che non c'era quando loro hanno chiesto aiuto, quindi lui si riserva di togliere i militari dall'Italia, così come dalla Germania e così come anche dalla Francia, può essere presa anche con la Spagna, insomma ce l'ha un po' con tutti, anche con l'Inghilterra, ma lì ci è voluto il re Carlo III a dirgli: caro Trump, noi siamo sempre stati quelli più vicini, più amici, più alleati tuoi, e certo che tu non puoi però pensare di fare le cose senza dirci niente e poi venirci a chiedere aiuto quando ti ritrovi nella marmellata lì come una mosca invischiata. Questo l'ho messo io, non l'ha detto Carlo, ci mancherebbe. Quindi è una cosa un po' particolare, però se la prende quindi un'altra volta con l'Italia, basta. E perché? Perché comunque ha mandato Meloni, da Meloni ha mandato Rubio, il segretario di Stato, un po' a fare la pace, no? Peccato che però come magari Rubio arriva, cerca di fare la pace e lui di nuovo, che lui è il capo supremo, sia la sorta di Putin, e lui smonta tutto quello che è successo. E questo non l'ha fatto solo con il presidente Meloni, ma l'ha fatto anche con il Papa. Quindi se andate in giro, c'era una vignetta molto carina che ho trovato prima, e se la ritrovo la metto, perché devo dire è abbastanza imbarazzante quando su delle riviste girano delle figure così. Poi cercherò di trovarla, dove a un certo punto si vede un Trump, eccolo qua, tempi, ve la metto qua in screen, tempi dove si dice: Trump, rilassati, Dio esiste ma non sei tu, vedete, insomma, no, questo la dice tutta questa ironica vignetta, mi viene da dire. Andiamo poi a vedere si parlerà poi di politica, perché vediamo l'incontro di Alice Line, segretario del Partito Democratico, e Barack Obama, due volte presidente degli USA. Sapete che Trump ce l'ha in particolare con Obama, perché Obama si è preso il Nobel della pace, a Trump invece gliel'ha portato chi l'aveva preso, diciamo così, come pace, capo degli oppositori del Venezuela, che è andato a rendere tributo per cercare poi di avere il posto una volta che Maduro è stato sottratto dalle forze americane in quella azione così alla Rambo, e anche lì con la violazione del diritto internazionale, ma sapete che ormai esiste poco questo contesto, no? Cioè questa parola. E allora Trump se l'è preso così, gliel'è stato regalato ma non gli è stato attribuito, no? E lui ce l'ha con Obama particolarmente, molto spesso Trump richiama cose che ha fatto Obama. Comunque, la tela globale di Klein, leader nel nome di Obama per un nuovo ordine, la segretaria PD incontra l'ex presidente USA al summit progressista di Toronto, l'ultima tappa della strategia del Nazareno per accreditarsi anche all'estero. Beh, in effetti con tutti i dovuti, se Ellie si va e usa lo stesso sistema che ha usato in Spagna, beh, insomma, ce ne vuole, bisogna che un attimino sia consigliata meglio, a mio giudizio, questa grande segretaria del Partito Democratico. A tra poco.

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E mentre salutiamo l'arrivo qui che è venuto a trovarmi, uno che oggi finisce gli anni, ma non vi diciamo chi è, perché insomma è una persona nota, famosa, famigerata, una persona, sì, ma dai, facciamo tanti auguri di buon compleanno oggi in questo 10 maggio al nostro caro Angelo Bianconi, il nostro quello che ci fa i video, le foto, quello che ci viene dietro sui servizi, insomma, dai, un grande amico di Radio Fly, un grande collaboratore, un grande amico di Radio Fly, un grande fotografo, un grande amico, e quindi questo ci fa veramente piacere. Tanti auguri a lui. Non vi dico gli anni perché poi dopo si arrabbia. Andiamo però, continuiamo con le notizie. Pagina 10 e 11 della Nazione, mentre le rimetto in screen grande, così se volete ve le potete anche guardare tranquillamente. Ora Buttafuoco invita il Papa, biennale, inaugurazione da record, vorrei Leone qui a parlare di pace, chiude il paviglione russo ma continua lo scontro, proteste e flash mob per Kiev e la polemica fa aumentare i visitatori, 10.000 nel giorno d'apertura, più 10% sul 2024, quindi magari questa operazione, se vogliamo vederla dal punto di vista del marketing, è venuta proprio bene, no? Insomma, quindi questo fatto della presenza dalla Biennale di Venezia di queste dello padiglione russo, che ha creato tante discussioni, ha portato un aumento dei biglietti e tutti andare a vedere i russi, tanto per dire. E non so perché ci tirano in ballo la chiesa ultimamente sta venendo in ballo da altre parti. C'è una notizia che vediamo se troviamo qui, se la Nazione la riporta, che mi ha particolarmente sorpreso nella sua, secondo me, essere grottesca, ma la dico dopo. La festa dell'Europa, un impegno comune per renderla più forte, Mattarella completamente allargamento a est, sirena antiaerea davanti al padiglione russo, video, ma il flash mob di più Europa per Kiev. Vedete queste manifestazioni appunto alla Biennale di Venezia. Dopo Burgnaro, il caos culturale incombe sul voto, dopo settimane le comunali, Campolargo spera. Anche Biennale finisce al centro della contesa, sì, Venice con la Venezia che è stata allontanata, tra l'altro mi dicono che poi il direttore non è propriamente di sinistra, quindi non lo so che cosa sia successo. Sarebbe bello riuscire a intervistare Beatrice Venezzi, che dite, ci proviamo? Perché no? Insomma, siamo una piccola radio, ma bene o male ci ascoltano in tutta Italia, quindi perché no? Ci proveremo. Misteri d'Italia, le vittime del terrorismo, Mattarella, omaggio a Moro, Meloni, dovere del ricordo. E poi un lungo spaccato su quello che è il tema della Uno Bianca, morto il gregario, la notizia che abbiamo detto in prima pagina. Pietro Gugliotta, Viveda, Pordenone, mesi fa il suicidio, guardate la notizia, ma si è saputo ieri. Allora, se io vado in prima pagina, Uno Bianca, il complice De Savi trovato morto, i dubbi del legale, voleva parlarmi urgentemente, senza contestualizzare che in realtà è morto mesi fa, già la cosa cambia completamente l'impatto che uno può

0: però volevo dire, questo è morto qualche mese fa, si è saputo solo ieri di questa morte, quindi cambia completamente la notizia, capite? Cambia l'impatto che può avere sulla nostra metabolizzazione della notizia. Un discorso è che lui volesse parlare urgentemente con la legale e però non ce l'ha fatta perché si è suicidato, cioè è morto, insomma il dubbio. Un discorso che volesse parlare urgentemente con la legale, però mesi fa è morto, quindi anche te legale, anche lei signora legale, insomma, voglio dire, se uno ti chiede di parlare urgentemente, se aspetti mesi e quello poi si suicida, portarla oggi la notizia, come contestualizzarla oggi, mi sembra che sia un po' azzardata, perché non l'hai ascoltato, insomma, mi verrebbe da dire, no? Sono tutti dubbi di un cittadino scevro da qualunque malignità, però insomma, questo è, se è mesi che ti voglio parlare urgentemente, o vieni a casa mia o mi senti, insomma, no? Vabbè, comunque questo è un altro tema. La tragedia dimenticata, l'operatore umanitario, la tregua è una bugia, a Gaza si muore ancora. Scaini, Medici Senza Frontiere, oggi sarà il festival vicino, lontano di Udine, situazione alimentare disastrosa e neanche le medicine possono più entrare. Qui, come si dice, è caduto il silenzio, gli attacchi non sono cessati, dal famoso Board of Peace nessuno si è visto. Una situazione molto molto delicata e attenzione al web. Noi abbiamo visto che ormai sul caso Sempio si usa l'intelligenza artificiale, si analizza il ghigno, si analizza qui, si analizza qua, cioè oggi ormai l'informatica la fa da tutte le parti, il mondo virtuale è questo e l'informazione di pari passo segue, che sono i metodi così sfuggenti, veloci e soprattutto che si prestano molto bene ai tarocchi. Io non lo so, ho visto che su Gaza addirittura ci dovrebbe essere una maratona, ovviamente sul web, quindi dategli la credibilità che possa essere una notizia sul web. Qua invece la situazione viene raccontata in una maniera diversa, ma è vero che c'erano anche, ricordate quella troupe turca che faceva i salottini, no? Insomma, perché poi enfatizzando una cosa da una parte o dell'altra si cerca in qualche modo di pilotare. Sta di fatto che la gente comunque è una situazione disastrosa e questo è un dato di fatto e non c'entra niente il web. Allora ci ascoltiamo un brano, poi vi voglio parlare di quel parroco a Genova e degli Alpini, perché sono veramente basito. A tra poco.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: E lo teniamo in base perché ancora dura 2 minuti questo brano, è lunghissimo. Good Stuff, beh, dei B-52. B-52, ve lo ricordate che cosa erano? I B-52 erano quei grandi bombardieri americani, tanto per andare a parare, no? Quei mega aeroplanoni grandi che portavano tantissime bombe. Allora, andiamo a vedere un attimino, ecco, ci è sparita la telecamera, non so perché, vabbè, adesso penso sia tornata in qualche modo. E blitz dei pirati informatici, questo riguarda la nostra città, cari amici. Attacca alla 1AR, chiesto un maxi riscatto, che paralizzano il sistema operativo della grande azienda Orafa. Poi il messaggio: pagate 3,8 milioni di euro in bitcoin per sbloccare tutto. Le indagini porterebbero a triangolazioni fra paesi arabi e dell'Europa dell'Est. E vi devo dire che questa notizia ci fa pensare, no? Questa sicurezza informatica. Poi, tra l'altro, in una grande azienda come questa, voglio dire, la NIST 2 dovrebbe essere un baffo, no? Tutti i sistemi di protezione che sono oggi di legge e che devono attuare tutte le aziende, sicuramente la 1R sicuramente ce l'aveva. Ma il problema qual è? Che in informatica, cari amici, è inutile mettere. In informatica c'è sempre chi è più bravo di te, e questo, il computer sicuro, sapete qual è? È quello che è spento e con le prese di internet della corrente addirittura staccate proprio fisicamente. Quindi parliamo di queste cose, non c'è nulla di sicuro in informatica, ma oggi, vedete, ci facciamo tutto, no? Tra poco faremo anche il caffè la mattina, ovviamente già fatto con la domotica, però per dire che in un mondo virtuale non è quella cosa, quella chimera, tanto per restare ad Arezzo, che vogliono farci credere. È un mondo che adesso sì, sicuramente ci dà una grande mano, e questo è innegabile, ci porterà via anche l'intelligenza e la capacità di pensare grazie all'intelligenza artificiale, che farà le cose al posto nostro se non usata correttamente. Però anche un mondo che tutto sommato può essere usato male, bene o anche male, come in questo caso. Comunque questa è una cosa che mette sicuramente in allarme in questa grande azienda, che potrebbe essere veramente ridotta ai minimi termini. Immaginatevi se tutto il database di questa azienda potesse essere sparso per il mondo, no? Cioè, ma ce ne sono di cose da leggere anche a livello soprattutto economico, di programmatico, di dati, insomma, di tutto, di banche. Cioè, magari vi arriva oggi un bonifico dall'1R di 1 milione di euro, per dire, ovviamente la stigmatizzo, la metto molto semplice, ma non c'è niente di sicuro in informatica, è inutile che ce la menino, perché non ci crede più nessuno. E questi sono gli esempi. Che sarà stata poco protetta? Ma non voglio ricordarvi il caso della regione Lazio, dove un signore, un dipendente che lavorava da remoto con il computer connesso in VPN direttamente dentro i server della regione Lazio, però aveva anche i social aperti nello stesso PC, che non ci dovrebbero stare per nessuna regola al mondo. E da lì sono riusciti, poi ricordate il caso della regione Lazio, no? Lì si parlò, ma un'istituzione, vabbè, perché le istituzioni pubbliche devono adottare gli stessi criteri, anzi a maggior ragione ancora più restrittivi rispetto a quelli privati. Per dire questo pippone, che insomma Federico D'Ascoli ci racconta bene di quello che è successo, di come è stata avvisata questa cosa. Una cosa che vi posso sicuramente così consigliare: che tutta la parte di computer non deve essere in ogni modo raggiunta da internet. Fate così, separatele le cose. Dove tenete i dati deve essere una cosa che solamente da lì dentro. Però oggi vanno di moda i sistemi in cloud. Perché? Perché sono pratici, comodi, e perché c'è un mercato proprio del cloud, così come quello delle telecamere. Beh, insomma, le telecamere, cari signori, ma dove vanno i vostri video? Lo sapete? Sapete che c'è il mercato degli accessi dei videoregistratori per vedere dentro le vostre case, magari anche dentro le vostre fabbriche, e poi dopo magari ci sono i furti? Beh, rifletteteci su quello che internet effettivamente, anche alla luce di queste notizie, può offrire o meno. Un'altra notizia che però voglio commentare con voi è quello del mondo della scuola, dell'insegnamento, dei giovani, insomma, lo leggo, guardate, con quello degli alpini. Lo sfogo del prof, la notizia viene da Firenze, il giornalista Emanuele Baldi. Firenze, uno dei ragazzi si scusa. Ma di cosa si scusa? Vediamo un po', stavo solo parlando. Prima le scuse, poi vi dico cosa ha fatto. Gesto involontario. il docente è pronto a ritirare querela solo se ci sarà un confronto diretto. Dice: mamma mia, questi professori per niente querelano, ma che è successo? Beh, andiamo a vedere lo sfogo del prof. Sputi e atti osceni, bullizzato dagli studenti. Mi hanno preso a pallonate, infilato le mani nelle tasche, mi sono preso uno sputo finché un ragazzo non si è addirittura calato le mutande davanti a me mostrandomi il lato B. È lo sfogo di Davide Biosa, docente d'educantato della Santissima Annunziata al Poggio Imperiale, che racconta quella che è stata una vigliaccata da bulli subita fuori dai cancelli della struttura venerdì pomeriggio, che in un settembre aveva denunciato di essere stato vittima di minacce da parte di alcuni suoi ex studenti che l'avevano apostrofato con «sionista DM». Ti massacriamo di botte, anche se il docente precisa che nei fatti di venerdì la politica non c'entra niente. Racconta di essersi intrattenuto un po' fuori dalla scuola e ero seduto in un angolo quando una decina di studenti, ragazzi sui 15-16 anni, che non frequentavano le classi, sono avvicinati iniziando a importunarmi. Prima mi hanno circondato, quindi mi hanno iniziato a prendermi a pallonate, qualcuno mi ha sputato filmandosi e facendosi selfie. Infine, conclude Biosa, uno di loro si è tirato giù le mitande davanti a me. Dopo aver chiesto a più riprese ai ragazzi di smettere, ha preso il telefono e ha chiamato i carabinieri. Allora mi fermo qui, leggetelo questo articolo, perché qui si parla di una decelebrazione, di una perdita di neuroni, al di là della ormai perdita di rispetto, di valori, cose. Questi 15-16 anni si dicono che già sono grandi. Questi in particolare, se effettivamente hanno fatto queste azioni, sono dei perfetti decelebrati, a cui l'intelligenza artificiale, effettivamente, io mi auguro che, lo dico in maniera molto tranquilla, sapete, Elon Musk sta studiando, facendo quel famoso neuro link, che il chip gli viene messo nel cervello e potrebbe ridare addirittura la vista ai ciechi. Sarebbe una cosa bellissima, pensatevi che razza di cosa sarebbe, no? Però un chip è messo nel cervello, insomma, pensate un attimo, insomma, io mi ci connetto un wifi con tutti questi hacker che vi ho fatto vedere prima, che taroccano anche i dati o rubano i dati dell'1R, capite che diventa difficile. Ma in questo caso, a questi quindicenni, sedicenni, forse un neurolink, visto che ormai i neuroni l'hanno persi, chissà, per rimettere un po' in riga. Dite la vostra.
1: Flyspot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai?
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
1: Flyspot. Sono le 17:06.
5: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
6: Manomana. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi continueremo il nostro percorso tra le parole con un'etimologia strana e un significato tutt'altro che scontato. E partiamo proprio con hoc, un termine usatissimo, diffusissimo. E secondo lo Smithsonian Institute, l'origine di hoc, che è appunto la parola più comune nella lingua inglese ma anche in italiano, non sono del tutto chiare. Una teoria comune e altamente plausibile è che sia stata coniata come un gioco di parole senza un significato reale. Un giornalista del Boston Morning Post aprì il caso con un articolo sull'ortografia nel 1879, dove suggeriva che hoc fosse un acronimo di all correct, cioè un deliberato errore ortografico di all correct, che si scrive con la A e non con la O, e che questo poi abbia poi contribuito al definitivo sdoganamento nel lessico popolare americano. Ma le ipotesi sono varie, per esempio abbiamo OC, che potrebbe derivare dal gergo dei militari inglesi o americani inviati in perlustrazione per contare i corpi o recuperare i corpi dei soldati rimasti uccisi in battaglia. Di ritorno dalla perlustrazione, per comunicare tempestivamente il numero, scrivevano su una bandiera la cifra seguita dalla lettera K di killed, cioè uccisi. Se nessuno era morto, sventolavano la bandiera con scritto OK, cioè 0K, quindi nessun soldato ucciso. Una genesi analoga potrebbe avere prodotto il gesto ormai universale con cui oggi comunichiamo il nostro ok. In questo caso i soldati, mimando lo zero con il pollice e l'indice, intendevano comunicare appunto che non si contavano morti. Un'ulteriore possibilità infine è che l'espressione abbia avuto origine in Europa o in Medio Oriente, dal momento che anche le tribù beduine del Sahara sembravano averne familiarità. Passiamo poi al termine Zumba, che è il nome di una delle discipline più popolari nelle palestre, è una storia bizzarra. E infatti, prima di essere conosciuto come Zumba, il programma di fitness era conosciuto come Rumbasise, una parola un po' macedonia prodotta da rumba, cioè danza, e Jazzerise, un programma di esercizi simile popolare negli anni 90. I problemi sorsero quando il creatore di Zumba, Alberto Perez, provò a registrare il marchio Rumbasise e scoprì che era già stato preso e registrato furtivamente dal proprietario di una palestra in cui insegnava. Così si mise alla ricerca di un'altra parola che potesse colpire, e Zumba gli parve quella adatta, anche se non aveva nessun significato. Finiamo poi con alitosi. L'alitosi è il nemico da battere per le pubblicità dei colluttori, e nasce appunto in relazione a questi. Non esisteva il termine finché il titolare dell'azienda Listerine negli anni 20 del secolo scorso tentò di commercializzare un prodotto in grado di fare tanto da antisettico quanto da sapone per i pavimenti, ma fu un fallimento. Così Jordan Whit Lambert, ora questo è il nome, decise di cambiare strategia e di commercializzare il suo prodotto come cura contro l'alito cattivo, e per convincere il pubblico ad acquistare il suo Listerine, Lambert perlustrò il dizionario e si imbatté in una vecchia parola latina che significava respiro, alito, e che poi modificò in alitosi per attribuirle un alone di malattia. L'azienda pubblicò poi una serie di annunci in cui sosteneva che l'alitosi era un problema cronico e che affliggeva tutta l'America, per il quale solo loro avevano la cura. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
5: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
7: Ma no.
8: Vola sulle ali della musica.
9: Vola sulle ali della musica.
8: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: 10:48, vi ricordo l'appuntamento delle 11:10 giù di lì, dove avremo in studio la dottoressa Annalisa Romanelli Rupi, ci parlerà di questo evento del 15 di maggio alle ore 21 presso il Teatro Petrarca. Life is, la vita è uno spettacolo, un titolo di questo appunto spettacolo che vi dice già tutto, e vi sentiremo come ce lo racconta lei, che è l'organizzatrice, che non vuole essere chiamata regista ma l'organizzatrice. Andiamo a vedere, continuiamo per chiudere la rassegna, diciamo così, la lettura dei quotidiani nazionali, Regione, Volontariato, COP, nuovo modello sanitario, nasce il terzo servizio, primo sodalizio in Italia fra il servizio pubblico Misericordie, ANPAS e Croce Rossa. Il social lab sperimentale sarà il centro commerciale Sesto Fiorentino, chissà insomma se tutte queste strutture potranno aiutare il mondo del volontariato e soprattutto il mondo di queste realtà che conosciamo, Misericordie, ANPAS e Croce Rossa, che sempre meno hanno volontari, c'è sempre meno persone che riescono a esserci presenti. Quanto è importante il mondo del volontariato. Allora, però io vi ho detto una cosa, e siccome vedo collegata la nostra grande amica, non posso farla attendere, la mettiamo subito in screen, cambio l'audio perché così non gli dà noia. Eccoci qua e abbassiamo l'audio, vediamo se ascoltiamo e vediamo. Eccoci qua. Buongiorno a Giordana Giordini, presidente Confindustria Sud. Ciao Giordana.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: Ma che piacere che ci fai. Sei in diretta da Oro Arezzo.
2: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo Giordana, tu no?
2: Io vi sento un sorpasso. Esatto.
1: Non so,
2: sono alla fiera, sono ad Oro Arezzo, il secondo giorno appena iniziato, e quindi siamo ancora molto pieni di aspettative e di speranza. È un momento particolare. Stiamo attraversando, il distretto di Arezzo sta attraversando una crisi importante, ovviamente dovuta a tutte quelle cose che sappiamo e che ci siamo dette negli ultimi periodi, però la fiera è comunque sempre un momento importante, dove abbiamo la possibilità anche di ritrovarci come comunità, di fare sistema e di incontrare buyer comunque da tutto il mondo.
1: Ecco Giordana, quanto
2: siamo abbastanza, diciamo, contenti ieri del primo giorno.
1: Ecco, dicevo, siccome mi sa c'è poca connessione là, siete in tanti. Dicevo, Arezzo, Oro Arezzo sfida la paura, se vedi sulla nazione, no? Quindi tutto quello che sta succedendo nel mondo ovviamente si ripercuote nei mercati e si ripercuote sul vostro impatto. Come questi 350 espositori, qual è il clima però di fiducia, Giordana?
2: Assolutamente, per gli imprenditori la fiducia non deve mancare mai, la fiducia e la voglia di andare avanti e di sfidare, no, questi momenti difficili. È chiaro che non si possono cambiare le sorti del mondo, non si può cambiare la politica, non si può cambiare la geopolitica, ma possiamo noi continuare a mantenere il Made in Italy, portare in alto il nome del nostro Made in Italy in tutto il mondo, e quindi continuare a lavorare sull'innovazione, sulla qualità, che è l'unica cosa che ci può aiutare ad emergere, soprattutto rispetto a competitors che vengono da altre parti del mondo.
1: Ecco, non ti voglio trattenere, però si parla anche di sicurezza. Hai letto la notizia sul giornale dell'1R, dell'attacco dell'1R informatico?
2: Certo, l'ho letto. E gli hanno fatto il regalo di compleanno dei 100 anni, no?
1: Esatto.
2: Sembra veramente incredibile. Quindi, oltre ai furti, quelli classici che abbiamo, quindi il problema della sicurezza, che comunque è sempre un tema molto forte, attuale sulle nostre aziende orafe, adesso abbiamo anche il tema degli attacchi hacker, che già conoscevamo e che già ci stiamo lavorando da tanto tempo per proteggere accorgersi, però ecco, questa è una notizia shock, quella di stamani, sono rimasta molto molto colpita.
1: Va bene, io ti ringrazio, grazie di questo collegamento, buon lavoro a tutti voi. Ricordiamo Giordana Giordini, presidente del Confindustria Sud, grazie Giordana.
2: Toscana Sud, grazie. Grazie Giuseppe, buon lavoro.
1: Buon lavoro a tutti voi, ciao ciao. E allora, ringraziando questo Giordana, questa testimonianza in diretta dal Orarezzo, dalla fiera, e noi continuiamo il nostro excursus che facevamo nelle pagine giornali. Non voglio arrivare alla Nazione dopo subito aver sentito la dottoressa Annalisa, scusate, riprendo gli redini, ma non potevo lasciare lì Giordana così, no, ad aspettare. Ma vi immaginate, insomma, presidente del Confindustria Toscana Sud, e poi anche lei che rappresenta gli orafi da sempre, no, insomma, ci ha fatto questo regalo, questo collegamento direttamente dalla fiera. E voglio raccontarvi, innanzitutto vi ho parlato di questo prete di Genova, che cosa è successo. Il prete Don Farinella, lui viene indicato qui, chiusa la domenica, un prete di sinistra, ci dicono, chiusa la domenica per la donata degli alpini. Sapete che a Genova c'è stata la donata degli alpini, e questo ha portato subito grandi discussioni, insomma, è una di queste proprio che il prete ha deciso di chiudere la chiesa contro la donata, e dove a Genova si trovano sempre più scritte assassini. Insomma, questo stigmatizzare, questo attacco contro gli alpini è sicuramente un qualcosa che insomma, chi lo fa pensate che forse non si rende conto che le proprie radici, la propria esistenza è anche grazie a esserci oggi, anche grazie a quello che hanno fatto gli alpini. E pare così che stride questa cosa anche da parte dell'amministrazione della Giunta Salis, che insomma non veda di buon occhio queste cose. Addirittura, sapete, avevano fatto dei capannelli con delle tende, le hanno fatti togliere perché occupazione abusiva del suolo pubblico. Beh, insomma, io penso che figure così, militari che ricordano la storia e ricordano anche quello che è successo nel nostro paese, non debbano essere trattati così. Ricordate lo scorso anno o due anni fa furono accusati di aver all'insegna aver così lanciato pesanti epiteti, avance contro una ragazza che poi in realtà pare che avesse molto enfatizzato per andare nei giornali, per essere regina di un giorno delle cronache o comunque del web. E insomma, io trovo veramente ingiusta questa cosa, specialmente da chi sventola tante bandiere, che oggi permette, per esempio, altri modi tutela, diciamo così, usanze che di civile con la nostra civiltà non hanno niente. Mi riguardo a chi sbandiera per gente che vesta le donne tutti i giorni, che le massacra, avete visto l'Iran, cosa sta succedendo? Ecco, magari questi stessi personaggi però applaudono loro, sventolano loro, ma vanno contro gli alpini che hanno fondato, sicuramente che rappresentano uno dei corpi più orgogliosi di cui dobbiamo andare fieri, anche per le battaglie che hanno fatto in difesa dei nostri confini. E qui mi fermo, io sì, ho fatto il militare, forse per questo apprezzo e sono dalla parte sempre e comunque degli alpini. A tra poco.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E prima, scusate, di andare al telegiornale, devo dire che c'ho un'interferenza qui dentro in cabina, e lasciamola perdere. L'ultima notizia che vi voglio raccontare prima del notiziario, poi ascolteremo, ci dobbiamo fare un'altra, prepareremo insomma qui lo studio per l'incontro con la dottoressa Annalisa Romanelli, Rupi, scusate. L'ultima notizia che voglio dare viene da Ferrara. Da Ferrara, assessora e sindaco fuori strada con l'auto, guidava lei, positiva all'alcol test, mi dimetto. Beh, insomma, vediamo qui Alan Fabbri, sindaco di Ferrara ed esponente della Lega, Francesca Savini, ex assessore con delega alla digitalizzazione e alla Smart City. Insomma, vedete che insomma sono cose che succedono. È curioso che un'auto sbanda, sbatte contro un albero e finisce la sua corsa ribaltata su un fianco in un fossato. Dall'abitacolo escono il sindaco di Ferrara, il leghista Alan Fabbri e l'assessora Francesca Savini. In quel momento era assessora, poi si è dimessa. Fortunatamente sono entrambi illesi, una disavventura finita lì, non proprio. L'esito dell'etilometro su Savini, conducente proprietario del mezzo, ha infatti rilevato che l'assessore si era messa al volante con un tasso alcolimetrico 3 volte superiore al consentito. È assessora, ex assessora, complimenti, insomma, no? Oltre 1,5 grammi per litro, abbastanza per far scattare il ritiro della patente, il sequestro del mezzo e la denuncia per guida in stato di ebbrezza e sollevare un polverone nella giunta. Cara assessora, non si guida con dopo aver bevuto, e soprattutto poi in presenza del sindaco, insomma, no, chissà che questa vicenda poi finisca qui, nel senso che comunque la patente è ritirata. Ma io mi ricordo che c'era stato qualcosa del genere, no, in Toscana non c'entrava niente il bere, me lo ricordo, però c'entrava aver voluto andare sulla corsia d'emergenza e l'intervento anche del nostro governatore. Ma questa è un'altra storia, scusate il carcadè che è passato davanti, e andiamo ad ascoltare il notiziario. Subito dopo avremo l'intervento della dottoressa Annalisa Romanelli Rupi. A tra poco.
0: Fly Spot.

0: Flyspot. Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
1: Ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Life is, la vita è uno spettacolo. Quanti di voi hanno mai immaginato nella propria mente questa frase che ci porta in un mondo meraviglioso? Ma sarà un evento a farlo il venerdì di questa settimana, il 15 di maggio, al Teatro Petrarca. Ci sarà uno spettacolo musicale, tra l'altro a sfondo di beneficenza a favore del Calcit, della Croce Rossa Italiana e della Fondazione Tevenin, che vi porta in questa meravigliosa frase. Ma noi lo facciamo con l'organizzatrice di questo evento e diamo il buongiorno qui a Radio Fly alla dottoressa Annalisa Romanelli Rupi. Buongiorno dottoressa,
2: buongiorno.
1: Benvenuta a Radio Fly.
2: Grazie.
1: Allora, un titolo che è già una previsione,
2: sì,
1: di gioia, mi viene da dire,
2: sì,
1: no? Insomma, come nasce questo spettacolo? Ce lo racconta?
2: Lo spettacolo nasce dal fatto che abbiamo riadattato vecchi spettacoli musicali, abbiamo cercato di mettere insieme qualcosa che fosse, benché con una trama che in realtà ha anche qualcosa di triste, ma che fosse comunque con un momento di speranza, qualcosa di allegro, di gioioso, perché in generale proprio nel mio modo di fare non mi piace fare cose che rattristano. Abbiamo tutti bisogno di essere più felici, non dico felici, ma perlomeno allegri e gioiosi, e qui ci sono veramente delle musiche molto accattivanti.
1: Ecco, diciamo che il fatto che si voglia andare verso il gioioso, verso la cosa, è una cosa bella, perché insomma ai giorni d'oggi, dottoressa,
2: esatto,
1: ce ne vuole. Ma lei tra l'altro è l'organizzatrice, ma diciamo, cioè anche la regista, insomma, di questo evento, no? Come nasce questa sua interesse, questa sua passione, questo suo lavoro?
2: Sì, allora, non mi piace mai definirmi regista, magari faccio adattamenti regia, perché quella la lascio ai professionisti, quindi dato che noi siamo amatoriali, benché poi tutti i cantanti, ballerini, musicisti siano tutti dei professionisti, però diciamo che a questo livello lo facciamo in modo amatoriale, per cui non amo prendere nomi che non mi appartengono, ma diciamo che ormai sono anni che lavoriamo insieme, che ci divertiamo insieme con tanti ragazzi che poi piano piano sono cresciuti, che molti che vengono dal Casentino e altri vengono da Arezzo, che sono stati miei compagni quando io sono stata, diciamo, sono ancora un po' allieva della Libera Accademia di Arezzo, e quindi sono nati tanti spettacoli musicali come L'Isola di Mamma Mia, Greased Light, The Line, insomma tanti belli, di cui abbiamo le foto fatte da Enzo Celli, e quindi che possiamo vedere, che rappresentano proprio la nostra gioia di fare queste cose. Naturalmente non posso non citare in queste foto che vedo i costumi di Matelda Bigi, che è una cara amica, fa anche lei amatoriale, per carità, però insomma dà alla scena un grande vigore, e assieme a ciò anche negli ultimi due spettacoli, quello di ora e quello precedente che abbiamo fatto, cito anche con grande piacere gli allievi del liceo artistico che ci hanno dato una mano,
1: insomma,
2: per le scenografie, cioè i video, via, non tanto le scenografie, video che saranno scenografici e che anche in quello che abbiamo fatto precedente, la Tata Magica, erano veramente belli, quindi li ringrazio.
1: Ecco, nelle queste esibizioni, queste coreografie, cioè, dov'è che avvengono? Dov'è che voi vi... Tra l'altro è la prima volta che venite...
2: No, noi l'abbiamo... Allora, i primi li abbiamo fatti in Casentino perché c'era un teatro a disposizione, quindi avevamo un teatro e li abbiamo fatti, e poi li abbiamo trasportati anche a Arezzo in giro. E gli ultimi quattro li abbiamo fatti al teatro Petrarca,
1: ecco.
2: Sempre solo al teatro Petrarca, ecco. No, una volta al teatro Mecenate.
1: Il Casentino mi parla del Dovizi.
2: Al Casentino non l'abbiamo fatti, ormai chiuso Cinema Sole.
1: Quello non lo conosco,
2: sì.
1: No, perché vedo un'immagine qua, mi sembrava il palco del Dovizi.
2: No, perché noi siamo sempre talmente tanti, sì, forse quello è il Dovizi, non lo so. Ma noi
1: conosciamo un'amica, insomma,
2: certo,
1: noi,
2: certo.
1: Fly, la Roberta Soldani.
2: Certo, la Roberta è stata, io che sono considerata molto, una persona abbastanza dura. In queste cose mi commuovo. Perché sì, sì.
1: Allora non ci fa piacere.
2: No, a me no, perché parlare con la voce rotta non è bello. Però la Roberta, così come altri, sono stati insieme, siamo stati insieme in tutto questo percorso. Quindi è una cosa molto bella.
1: Guardi,
2: molto bella.
1: Le dico una cosa: lei non è mai venuta qui a Radio Flash,
2: no,
1: vero? La voce è la nostra essenza dell'anima. Attraverso la voce noi comunichiamo, la radio non ci vedono in questo momento, ci vedono perché?
2: Sì.
1: Perché abbiamo unito il video, no?
2: Bene.
1: Però la voce attraverso le parole, quanto bello ascoltare. Quindi se anche sono un po' rotte d'emozione, ci dà quel
2: però io che non sono di solito una persona ansiosa, quando poi parlo di certe cose, poi qui anche c'è di mezzo il fatto che tutto questo percorso è stato creato da mio marito, che Giovanni Rupi, e tramite lui che io sono entrata in questa compagnia, diciamo così, e tramite lui che ho imparato certe cose, quindi ancora di più
1: forse
2: commozione.
1: Noi vediamo un'altra persona che conosciamo, un'altra artista, Rosetta Sandroni,
2: sempre
1: casentinese,
2: certo,
1: anche lei,
2: certo.
1: No? Quindi lei ci ha stupito con Edith Piaf, sua. Allora, una domanda che le voglio fare, sono spettacoli, no? Abbiamo detto, sono spettacoli musicali, ma hanno una storia o sono vari spettacoli che si legano in qualche maniera racconto?
2: No, c'è sempre una storia,
1: è sempre una storia.
2: È sempre uno spettacolo fine a se stesso, concluso, quindi in questo caso anche una storia forse più triste che allegra, però la musica nella trama, diciamo così. Infatti c'è anche parti importanti, parti recitative, perché questi ragazzi casentinesi e aretini sono bravi, infatti sono amatoriali, ma sono bravi perché loro recitano e poi cantano dal vivo, con musica dal vivo diretta dal maestro Leonardo Rossi, e ci sono le ballerine della scuola To Pass Dance di Silvia Fanni, che sempre ci allieta con i suoi balletti e anche con il suo occhio, perché Silvia ha molto occhio anche nella parte, diciamo così, della regia dei movimenti. E quindi
1: una grande cosa. Senta, io nel mentre scorro le immagini, e qui lo vediamo con
2: suo marito.
1: E ho visto anche le coreografie, che lei mi dice, i costumi che dice lei, insomma, che sono veramente belli. Cioè, voi dite che siete amatoriali, ha usato questo termine qui, no? Cosa manca al professionismo?
2: Effetti, guardi, allora, mio marito faceva delle scenografie fantastiche all'inizio, l'ha fatte anche per scuole di ballo, eccetera, veramente belle, e quindi anche qui all'inizio le facevano, le dipingevano, insomma, anche con altre collaborazioni, e poi qui invece sono video, ma i costumi che scegliamo insieme a Matelda sono costumi di tutto rispetto, perché a volte vedo delle cose anche professionali che non lo sono, perché così c'è questo piacere del particolare, di fare bene. Poi se si fa bene o meno bene non lo so, però in genere quando scegliamo dei costumi con gli attori, con i cantanti, con le ballerine, è un divertimento, perché
1: qui la vediamo assorta questa sua che deve, è giusto,
2: lì non è semplicissimo, perché lei lo sa meglio di me, però lì bisogna ricordarsi di aprire e chiudere gli archetti, perché poi i cantanti magari non se li chiudono, e quindi dopo c'è casa dietro, c'è molta confusione, non sembra, ma dietro le quinte c'è confusione, se parlano poi è un problema.
1: Comunque è veramente una bella iniziativa, e senta, questa iniziativa è a scopo benefico, diciamo, questa che è verso il calcio di Croce Rossa Italiana e la Fondazione Temiti, però è anche possibile grazie a chi vi aiuta, insomma, vogliamo citarli,
2: certo,
1: che vi aiuta, insomma, diceo artisti, come ha detto, la Proloco.
2: Sì, la Proloco di Capolona, che ci ha offerto il suo spazio enorme, grande, bellissimo. Come sono ho fatto caso che le Proloco nei vari paesi sono veramente dei posti belli, ben tenuti, dove loro ballano, fanno, cioè, e quindi ci è stata data la possibilità di fare le prove lì. Poi le abbiamo fatte anche nello spazio di Silvia To Pass Dance lì a Soci, però noi venendo da Arezzo magari Capolona era a metà strada, quindi benissimo. E vorrei anche citare il fatto che mi danno fiducia, e di questo li ringrazio, le associazioni, che sono associazioni veramente importantissime per la città, che sono Calcit, Croce Rossa e Casa Tevenin, nel senso, mi danno fiducia nel senso senso che mettono il loro nome, è vero che è a loro favore, però mettono il loro nome per uno spettacolo che loro in realtà vedono la sera stessa, però ormai ne hanno visti altri.
1: Io penso che
2: No, perché cioè, per me è molto gratificante, per noi tutti, non per me, è gratificante fare qualcosa per loro, perché loro fanno tantissimo per la città.
1: È una bella cosa, io non posso non sottolineare la sua, diciamo così, mi permette un termine un po' che con l'artistico ci incasta poco, però la sua rigidità nel seguire le cose, far seguire le cose, lei è molto attenta.
2: Sì, abbastanza.
1: Cioè
2: sì.
1: Il suo ruolo, insomma, lo calza a pennello, mi viene.
2: Sì, non lo so se si vede, non lo so, sì, se sono...
1: No, vabbè, questo è sicuramente...
2: Cioè, cerco di pensare a tutto, perché insomma...
1: Penso che sia una grande guida questa cosa. Ecco, i giovani, dottoressa, vedo qui anche tanti volti giovani, insomma, riesce a coinvolgere? Come si coinvolge?
2: No, il piacere per me infatti è che questi giovani, che ora glielo devo dire, loro se ne avranno male, ma sono proprio giovanissimi, non sono
1: insomma,
2: più
1: qualcuno ci
2: però
1: sono,
2: quando abbiamo cominciato erano quindi si parla di 15 anni fa, erano tutti veramente, lo sono ancora che c'entra, però erano tutti veramente giovani, e il mio piacere più grande, e penso sia il piacere di tutte le persone over, diciamo, non voglio dire aged, insomma, è stare con i giovani.
1: È stare con
2: perché
1: i giovani.
2: I giovani, io ora sono arrivata a un momento un po' stressante, perché non so se il teatro sarà pieno, non so se andrà bene, però questi 2 mesi passati vedendo 2 o 3 volte a settimana tutte queste persone, sono un regalo che mi sono fatta, che mi fanno. Molto importante, perché non è che quando uno lascia un'età e poi non ha magari più vicino qualcuno, non è finito niente,
1: anzi questa è una cosa molto importante, quello che sta dicendo.
2: Si ricomincia.
1: Penso che sia un rapporto dove i giovani possono acquisire dai meno giovani, ma i meno giovani acquisiscono la freschezza della gioventù anche negli errori, no, di entrambi, quindi questa è una cosa molto importante. Veramente, ecco, quale potrebbe essere lo spettatore tipo di questa cosa? A parte tutti, questo è un messaggio che va verso tutti, e tra l'altro un messaggio positivo, un messaggio molto bello secondo me, già dal titolo, no? Però ce lo sta spiegando anche fatto in una maniera, devo dire, molto bene. Ma c'è uno spettatore tipo secondo lei?
2: Ma lo spettatore tipo è la persona che ama ascoltare musica, che ama avere ritmo, e che ama passare 1 ora e mezzo, 2 ore senza pensare ad altro, e guardando quello che gli altri gli offrono e gli regalano, così come il teatro fa bene a chi lo fa e fa bene a chi lo guarda.
1: Il teatro fa bene a chi lo fa e fa bene a chi lo guarda. È vero che dal teatro lei, sicuramente con tutti gli attori che conosce o comunque chi fa teatro, si sente una sorta di vibrazione, cioè il pubblico sente, percepisce la vibrazione di chi si esibisce, che è nel teatro, e lo stesso musicista o l'attore sente la vibrazione del pubblico.
2: Certo, infatti se io ripeto, essendo stata allieva, e forse sarò ancora allieva, ho recitato sempre a livello amatoriale, lo specifico, però si sente benissimo se il pubblico non risponde, è veramente una cosa che ti fredda, se invece o fa una risata o fa un applauso in più o fa una cosa, ti dà una carica. Io infatti la mia parola d'ordine è, ora quest'anno l'ho usata poco, non so perché, forse la vecchiaia, però la parola d'ordine è sempre stata energia.
1: Io metto una foto che adesso mi piace metterla insieme a lei qua, insomma lei qui sta dirigendo con tutti, tra l'altro colleghi che conosciamo,
2: sì,
1: noi,
2: certo,
1: qui del service,
2: certo.
1: E quindi lei sta impartendo, cosa sta facendo?
2: No, lì sto, io devo seguire il copione, perché chi fa il service in realtà arriva il giorno stesso, perché non è che noi anche al Teatro Petrarca possiamo andare tanto prima, andiamo il giorno stesso,
1: esatto,
2: per ovvi motivi economici, e quindi il copione ce l'ho io, lo so io quando entra una persona, e quindi ripeto, l'archetto va aperto, chiuso, lui non glielo posso dire, ma non lo sa, lo so io quando va cambiata la scenografia dietro gli attori,
1: quindi qui c'è
2: una
1: responsabilità dei tecnici audio, devo dire, molto importante,
2: insomma.
1: Quindi gli facciamo un applauso anche,
2: sì,
1: noi,
2: certo,
1: dai,
2: certo.
1: Va bene, allora dottoressa, ricordiamo questo appuntamento, Life is, la vita è uno spettacolo, e devo dire che è veramente veramente bella questa presentazione che ci ha fatto, uno spettacolo musicale a favore di Calcite, Croce Rossa Italiana e Fondazione Tevenin, che andrà si dice andrà in onda. Io, noi siamo in radio, noi andiamo questa
2: andate
1: deformazione.
2: In onda, noi andiamo sul palcoscenico.
1: Eccola, andiamo sul palcoscenico. Vabbè, insomma, siamo in radio, ci andremo anche noi sul palcoscenico. Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21. Che cosa consiglia di fare, di prenotare, di sentire?
2: Allora, le prenotazioni abbiamo una... No, non lo posso chiamare collaboratore perché in realtà lui è in prima persona, però abbiamo Giancarlo Sassoli, che tutti conoscono, che non solo è presidente del CALCIT, ma anche una persona precisa, affidabile,
1: è
2: efficiente.
1: È una persona squisita, esatto, ce ne vorrebbero,
2: paziente, e quindi è tramite lui che si fa le offerte per il biglietto, quindi si può andare al CALCIT oppure si può usare il numero di telefono che sono nella locandina, penso che ci siano lì.
1: Li stiamo vedendo anche noi.
2: Esatto, che sono, e si può mandare quindi messaggi su WhatsApp, si può chiamare direttamente Giancarlo Sassoli, si può chiamare il numero fisso, è sempre il CALCIT che risponde, quindi sono loro che poi dispongono anche posti e poi danno, dicono come fare, danno le... Io di questo meno male che c'è lui, che sono loro, perché sennò sarebbe stato per me impossibile.
1: L'impegno e le cose che fanno, che fa il CALCIT è encomiabile, veramente.
2: Quindi io veramente

0: devo dire.
1: Speriamo di stupirvi perché siamo stati bravi, non di stupirvi.
0: Ma sì, l'immagine che abbiamo ora, l'immagine che abbiamo messo, sicuramente sarà stato bravo anche il fotografo.
1: Sì, la fotografo si sa, è bravo.
0: Ho capito, però
1: poi il marito
0: deve essere
1: una cantante.
0: Ho capito, ma ci deve
1: nominare
0: essere dall'altra parte l'oggetto della fotografia, certo, che insomma qualcosa deve contenere, se no voglio dire.
1: Certo.
0: Va bene, allora io la ringrazio, dottoressa,
1: grazie
0: di questo viaggio che ci ha fatto fare, dottoressa Annalisa Romanelli Rupi. E quindi, che diciamo? Andate, andiamo, vogliamo vedere, vogliamo vivere un'ora e mezzo, ci ha detto dottoressa.
1: Sì, più o meno,
0: ecco,
1: sì.
0: Vogliamo vivere un venerdì sera alle ore 21, vogliamo arrivare alle 11 di venerdì sera e dire come siamo stati bene, abbiamo visto una cosa bellissima, ci ha rinfrancato lo spirito e soprattutto ci ha dato quella grande ondata di positività che questi messaggi danno.
1: Bene, grazie.
0: Grazie dottoressa, e allora grazie che ci ha seguito. Appuntamento alla prossima edizione Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
0: Siamo di ritorno qua quando sono le 11.38 quasi in questo minuto e andiamo a leggerci subito quelle che sono le notizie sulla Nazione di Arezzo. Faremo una veloce escursione e poi andremo sulla rassegna estera, perché ci vogliamo informare su quello che accade anche nel mondo, visto con gli occhi degli altri paesi soprattutto. Arezzo, pirati informatici attaccano un R, l'abbiamo letto nel quotidiano nazionale. Computer in tilt e richiesta di riscatto da 3,8 milioni degli hacker. L'azienda non paga, mette in salvo i dati e l'abbiamo commentato prima. Ora Arezzo sfida la paura. È iniziata ieri la fiera con 350 espositori, la speranza nelle aziende oltre la crisi, e abbiamo avuto il collegamento con Giordana Giordini, presidente di Confindustria Toscana Sud e da sempre una grande un referente degli orafi, ma una grande imprenditrice nel settore dell'oro. Andiamo, apriamo adesso il giornale, vediamo. Verso le comunali c'è la foto del voto in tre sondaggi, ballottaggio scenario inevitabile, la tendenza che penalizza Donati. Allora, i commenti ve li rilascio qua sulla Nazione, ma devo dire che Federico D'Ascoli, il capo cronista della Nazione, nel suo commento, che trovate il taglio laterale della pagina sondaggio delle mie brame, fa un'analisi molto, devo dire, molto attenta. Perché? Perché all'uscita di questo sondaggio, che è stato commissionato da Toscana TV, sono usciti insomma dei dati che hanno un po' mosso il panorama politico. Ovviamente ognuno le stiracchia un po' da dove gli pare, e sono partiti gli avvisi dicendo che i sondaggi non sono affidabili, tutta una serie di cose. E Federico D'Ascoli alla fine insomma analizza questa cosa. Ovvio che dal punto di vista della politica si possa in qualche modo stigmatizzare chi ovviamente ne trae vantaggio meno, però insomma c'è da dire una cosa, che come dice Federico, che raccontare ciò che emerge dai dati non è un azzardo, non è una manipolazione come anche è stata definita a livello politico, è semplicemente giornalismo, e su questo dobbiamo essere chiari. La società che ha fatto il sondaggio è una società seria, magari ha dei parametri per come vengono fatti sempre i sondaggi, poi ovviamente la parte politica ne trae le conclusioni. Si era addirittura paventato addirittura anche un ricorso contro questo sondaggio, questo è un altro sondaggio che sono stati fatti da parte di alcuni politici, però questo al momento non si è concretizzato. Verso il comunale Arezzo vede arrivare Elli, il 15 slime al comizio PD, da Roma ecco Bergonzoni. Poi andiamo su una notizia che riguarda la De Robertis, così abbiamo parlato un po' di tutti. Punge Donati, vorremmo amministrare senza conoscere. Una cosa curiosa ma non troppo, l'utilizzo dei web, potete andare a trovare anche, visto che manca a questa mia questa mia edizione, dovremmo citarli un po' tutti, i candidati li vedete qua, sono riportati Marcello Comanducci, Vincenzo Ceccarelli, Marco Donati, Michele Menchetti, Serena Marinelli e Giziano Andreani, e ha fatto un po' così nel web, se andate a trovarli girano questi reel, queste cose che adesso adesso la politica diciamo utilizza molto spesso. Abbiamo visto quello di Ceccarelli a Sedere, che stigmatizza alcune frasi di Comanducci, no, più che altro di Camurrini, che appoggia Marcello Comanducci come sindaco.

È arrivata pronta la controreplica, non tanto su quel tema, ma sulla modalità e sulle tempistiche di dove sia stato fatto e come, da parte di Gianfrancesco Camurrini, che è il capolista della lista Fare. Quindi, se andate in giro, trovate tutte queste cose. Iniziano a esserci, dopo un primo momento, dove non c'erano, diciamo così, così attacchi, virgolettato ovviamente, a livello politico, adesso inizia la fase dove non se le mandano più a dire, ecco, se le dicono in tutti i vari aspetti. Bello sarebbe, però, tutto va bene. Però la politica è anche una cosa molto seria su cui il dibattito potrebbe restare. Dal punto di vista dei temi, no? Che ne facciamo dei giardini dei porcinai? Faccio un esempio, che si stanno seccando. Cosa facciamo di Via Filzi? Cosa facciamo del degrado? Come vogliamo agire contro il degrado che è del territorio, che è una delle priorità, almeno scaturita dal nostro sondaggio nel sito, degrado del territorio, sicurezza e manutenzione e a ovviamente anche altri temi. E su questo magari un mandarsela a dire potrebbe essere, viene fatto nelle sale chiuse, mi sembra, di alcune conferenze, di alcuni incontri che fanno, però sul web si vedono queste schermaglie che vanno un po' anche, non dico sul personale, per carità, però sulle modalità, su quello che ha fatto uno, su quello che ha detto anni addietro, su come, sull'orario, mi sono alzato da quell'intervista per andare a fare un'altra cosa. Cioè, capite che magari il tema è un pochino, si sposta un pochino più sulla persona, no? E questo non so quanto faccia bene alla politica, però di questo si parla in questo momento ad Arezzo. Taglio il tema della politica e andiamo. Una vicenda di cronaca, terrore in famiglia, il GIP ha disposto il carcere, maltratta madre ed ex compagna, rapina per la droga e stalking, arrestato dai carabinieri, minacce, aggressioni e moleste continue, finisce in carcere il Biturgenze, quindi Sansepolcro, fermato dai militari dell'arma, schiaffi alla mamma per avere denaro, poi persecuzioni e violenze domestiche, sui giovani gravi indizi. E queste sono notizie che non vorremmo mai vedere, ma purtroppo fanno parte della cronaca. Abbiamo visto, è partita ora Arezzo, abbiamo sentito Giordana Giordini, che tra l'altro vediamo, ritroviamo qui in foto con Maurizio Gasparri, tra i dirigenti del settore orafo, in alto Ermeti e Vannetti, ma vediamo anche Cristina Squarcialupi, che è la D, mi pare, di 1R, insomma, quindi c'è tutto Arezzo, mi viene la parte clou di Arezzo, a parte ovviamente, vediamo anche il sindaco Ghinelli insieme al presidente della provincia Alessandro Polcu su questa inaugurazione di questa fiera speciale Arezzo. Il binomio con la moda, Angiolini lancia premiere, spazio agli accessori, stasera il cocktail Red Camper Jewelry alle 19 con musica da Sugar. La rassegna non vive solo nei padiglioni ma coinvolge la città. Rivediamo dopo tanto un po' di tempo, insomma, Beppe Angiolini, sapete, dopo la sua meteora sulla politica per le comunali e diciamo che è tornata a fare quello che sa fare, dice, bene da sempre. Una figura che mi va di sottolineare, Alessandra Papini, segretario di Confartigianato Scenari e Soluzioni. Tante incognite pesano sul distretto, il segretario di Confartigianato, molte imprese hanno già utilizzato gli ammortizzatori, abbiamo chiesto al Ministero ulteriori strumenti. Devo dire che Alessandra, che noi conosciamo bene, è una persona molto molto attenta ai problemi della categoria e non solo, e vi devo dire che quando ne ha la possibilità, nel suo ruolo che ricopre, è una che non lascia la presa finché non riesce a risolvere il problema che le è stato posto. Quindi questo le va fatto veramente un grande applauso e mi va di farlo direttamente qua. Dai microfoni di Radio Fly concludo speciale Arezzo. Safi mette in la strada verso l'impatto zero, l'ambiente è una priorità. Martino Neri, cofondatore dell'azienda, parla di come è cambiato il lavoro. In oltre 20 anni l'impresa è passata da 5 a 80 dipendenti, quindi non possiamo che essere contenti di questo. Ci fermiamo un attimo per un brano e subito dopo andremo a fare la rassegna estera, che onestamente è un po' di tempo che un po' la facciamo diciamo in maniera discontinua per ragioni di tempo, ma oggi ci vogliamo dedicare un pochino di più di tempo. A tra poco.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Continuiamo le notizie dalla provincia di Arezzo. Continuo, e qui il termine che ho usato lo ritrovo qua. Continuo via vai di camion dalla cava, strade e acqua per la frazione. All'incontro con i residenti, il sindaco ha annunciato l'estensione della rete idrica e di vigilare sui mezzi. Da dove viene questa notizia? La troviamo sulla Nazione, a pagina 15, da Francesco Tozzi, il giornalista, da Terra Nuova. Una serie di opere pubbliche per la frazione del Tasso in modo a compensare i disagi legati all'apertura della cava di Podere Bruciaticcio. È la proposta formulata dall'amministrazione comunale di Terranova Bracciolini. Beh, che cosa succede? Quando si apre una cava, ovviamente ci sono i camion che portano via la terra, perché quello che sia, insomma, una cava di qualunque cosa essa sia, anche di marmi di travertino, così almeno rendo giustizia a chi denigra così tanto il travertino. Ma non è marmo il travertino? Sì, è un tipo di marmo, no? Vabbè, non entriamo su questo tema. Però, diciamo così, una cava, vengono portati via materiali e quindi ci sono tanti camion che passano, e questo sta causando diversi problemi, insomma, perché insomma sia le strade ma anche la sicurezza del tratto stradale. Quindi in qualche modo l'amministrazione sta cercando di arginare le proteste dei cittadini. E poi si parla di cava, ma si parla anche in villaggio di Menatori, un modello abitativo. Tecnici e dirigenti di Arezzo Casa hanno illustrato gli interventi realizzati nell'intero comparto. Il villaggio Menatori è diventato una delle trappe principali dell'incontro organizzato da Arezzo Casa all'appuntamento delegazioni europee. Sfogliamo ancora, sempre dalla provincia, da San Giovanni apre la casa di comunità, medici presenti 24 ore. Questa è sicuramente una bella notizia. La struttura, situata in Viale Gramsci, accoglierà ambulatori specialistici, all'interno punto prelievi, screening e apparecchiature diagnostiche. Da Montevarchi, furgone urta auto e scappa, trovato con le telecamere, insomma il Grande Fratello, come vedete, funziona. L'Italia degli ultimi decenni, un viaggio con le fotografie, Ferri e il Cortona on the move. Viene da Cortona la notizia. Laura Lucente, la giornalista, confronti generazionali tra autori italiani e internazionali chiamati a esplorarne l'identità visiva e culturale. E questo è il senso del festival, che porta per la prima volta la firma della nuova direttrice artistica. E poi ancora da Castiglione Fiorentino, talenti del canto, Lorenzo Vestrini stasera in TV per la finale. Continuiamo, Pieve Santo Stefano, Montezemolo visita Pieve, imprese, ricordi del rally, incontro con imprenditori e istituzioni del territorio insieme al sindaco, ospite della Camiceria Gherardi. Questo è un territorio di grande valore. E da Poppi, sapori della vallata, Bruxelles, la chef Bartoli, ambasciatrice dell'Erno, gastronomia toscana, turismo e qualità. Il Casentino si presenta all'Europa attraverso i suoi prodotti. L'incontro al Parlamento. Andiamo a vedere se ci sono. Voglio segnalare un incontro. Bim Bici oltre la pioggia, rinviato il mercatino del calcio. Purtroppo è il giorno di Bim Bici, nonostante il meteo non promette nulla di buono, torna la storica manifestazione nazionale promossa da FIEB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che da oltre 20 anni porta sulla città italiane migliaia di bambini in bicicletta per affermare un messaggio semplice ma fondamentale: le strade devono essere sicure, accessibili e vivibili per tutti, a partire dai più piccoli. E questa è un'iniziativa che insomma è una cosa bella. Il problema è che oggi è il tempo così, però pare sia stato rinviato il mercato del calcio, ma da quello che scrive la Nazione a pagina 21, questa dice Bim Bici oltre la pioggia, chissà insomma se potremo godere di questa cosa. E allora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano, poi andremo nella finale di questa trasmissione, andando appunto a leggere la rassegna estera. Intanto vediamo un po' di cosa si parla sul New York Times. C'è una grande parabolona. Che cosa ci vorranno raccontare? Cina arrivata, insomma, una bella, un telescopio cinese enorme che al Cesco Absobdari, vedremo un po', lo leggeremo dopo. Sono molto curioso di vedere cosa sta combinando la Cina verso le stelle. A tra poco.
2: Fly Spot.
3: Ciao,
2: Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: E iniziamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo a vedere Le Monde che di cosa si occupa. Si occupa delle prime azioni che le prime passe disinhibe parmer di Rassemblement National. Che significa? Sapete che in alcune circa 79 sindaci dopo le elezioni sono passati a Rassemblement National, centrodestra ovviamente. E Le Monde ci spiega che cosa stanno facendo questi sindaci con i loro passi disinibiti. Andiamo a leggere, vediamo un po' che cosa ci vuole raccontare. Vi ricordo che Le Monde è un giornale equivalente di un centro-sinistra nostro italiano. Le Monde a passio crib, cioè ha passato sotto la lente, cioè comunque ha esaminato attentamente le proprie decisioni dopo l'insediamento da circa 79 sindaci d'estrema destra eletti a marzo. Perché le Républicaine sono di centrodestra, l'Assemblea Nazionale è più a destra in effetti. Sebbene le promesse fiscali non siano ancora state mantenute, quasi tutti i nuovi funzionari eletti hanno aumentato le proprie indennità e assunto agenti di polizia. Allora, una delle pratiche che hanno fatto aumentarsi l'indennità, però assunto più agenti di polizia. Il modo in cui questi funzionari eletti esercitano il potere, talvolta prendendo di mira attori locali di tutti i stili, può contrastare nettamente con la strategia del partito volta a rinnovare la propria immagine. Rimozione della bandiera europea, nazionalismo, diffidenza verso la cultura e i sindacati. Il sindaco di Lieven, forse si legge in francese, incarna questa posizione senza vergogna. Le parquet della Procura europea sta indagando sulle spese di corsi di formazione mediatica sostenuti da Jordan Bardella, eurodeputato e presidente del Rassemblement National. E si parla ancora di destra nell'articolo sotto, perché Royaume-Uni, Regno Unito, l'estrema destra di Nigel si fa strappare il primo ministro Keir Starmer sotto forte pressione, quindi l'estrema destra di Nigel Farage si fa strappare, una cosa del genere. Beh, sempre di estrema destra si parla anche in Inghilterra. Il partito Reform United Kingdom, cioè quello che ricordate la Brexit, guidato dall'artefice della Brexit, è il grande vincitore delle elezioni locali di giovedì. Il primo ministro è indebolito per il declino del partito laburista. Beh, insomma, però questa cozza un po' la visione da quello che conosciamo dal punto di vista dell'umore degli inglesi riferiti alla Brexit. Insomma, più di qualcuno dice che era meglio che non l'avessero fatta, però evidentemente ci stiamo sbagliando, ma questa è la lettura del giornale di centrosinistra francese. Quindi andiamo al New York Times. Era quella l'immagine che vi avevo detto. Stati Uniti e Cina, il rivalry, quindi la rivalità degli Stati Uniti e la Cina raggiunge i cieli sudamericani, una cosa del genere. Vediamo, c'è questa enorme parabola perché il telescopio non finito, incompiuto cinese dal Cesco Observatory in San Juan, provincia in Argentina, si trova ai piedi delle Ande. Diffidente nei confronti delle intenzioni di Pechino, Washington cerca di fermare i progetti astronomici. Quindi nel cielo delle Ande questo mega telescopio cinese viene sostanzialmente forse ostacolato dagli Stati Uniti, da quello che capisco, perché dice: ma che se ne fanno nelle Ande questo mega struttura cinese? Si vede un bel telescopio, insomma, questa è sempre una guerra ma diversa, insomma sono gli attriti tra gli Stati Uniti e la Cina, che in questo momento sappiamo essere molto, insomma, abbastanza alti. Le Figaro, giornale di centrodestra francese più conservatore, ci parlerà dei sindaci dell'Assemblement Nazionale? No, ci parla dell'intelligenza artificiale, l'angolo morto della presidenziale. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale è divenuta uno strumento essenziale per le campagne dei partiti politici e le sfide. Beh, allora basta venire ad Arezzo e ve ne accorgete, mi viene da dire. Le sfide poste da questo grande sconvolgimento, da questo profondo sconvolgimento, rimangono in gran parte irrisolte. Poi Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni tra Mosca e Kiev per la commemorazione del 9 maggio, quindi l'ha annunciato Trump, secondo quello che dicono i francesi, e va bene. Vediamo il Financial Times Weekend, giornale economico inglese. Starmer sfida le richieste di dimissioni dei parlamentari mentre la riforma infligge un colpo devastante, e vediamo un esaltante, mi sembra si chiami Farage, no? Quello che fu il Nigel Farage, sì, quello che Nigel, sì, una cosa del genere, Nigel, pronunciatelo come volete voi, però colui che è stato uno dei quelli che hanno favorito la Brexit. Andiamo in Spagna, El País, che ci piace tanto da quando... Vabbè, no, non ve lo dico da quando. 40 giorni ad alto rischio, la vita su una nave da crociera con un virus mortale a bordo, la crisi dell'antivirus, ce lo racconta la Spagna. Tra l'altro le Canarie si sono arrabbiate tantissimo, che hanno mandato la sanitaria, come la chiamano loro, hanno mandato la nave lì. Però insomma, vabbè. E il mondo, lo scontro è stato causato dal narcotrafficanti, la Guardia Civile respinge le affermazioni di Marlaska. Non conosco la cosa, il tema, però diciamo così, questo è il titolo di prima pagina. Ministri, aerei e lume per una vacazione espressa, anche questo è un tema che non conosco, quindi passo avanti. ABC, il governo batte un record spostando 15 miliardi attraverso l'inganno. Beh, questo lo dobbiamo leggere, perché è possibile che la Spagna, che oggi è così presa a esempio, no? Ma è possibile che la Spagna faccia questo? Non riesco a leggerlo perché è scritto veramente male, piccolo, e se l'allargo non lo vedo. Allora, la mancanza di una maggioranza e le 3 proroghe di bilanci hanno costretto Sanchez e Montero ad allocare, travasare una cifra storica per coprire, allargare una cifra storica per coprire le esigenze di spesa del 2025, con manovre che erano già state messe in discussione dalla Corte dei Conti nel 2024, quando avevano stanziato un importo 6 volte inferiore per pagare pensioni e stipendio. Bene, questa è una cosa tutto, questo è molto critico questo giornale nei confronti di Sanchez, però devo dire, non conosco di che area sia. Sanchez e Marlaska delegano un segretario di Stato a rappresentare al funerale 2 membri della Guardia Civile a Huelva. Ecco, vedete, ci deve essere stata una morte della Guardia Civile a seguito del narcotraffico, e qui riprendiamo quello che l'articolo del Mundo, che le narcos hanno provocato, diciamo così, i narcotrafficanti hanno provocato questa cosa, la Guardia Civile desmonta a Marlaska, la notizia che vi ho dato prima. Finiamo questa prima parte con Le Parisien di Manche. Di cosa si occupa? Delle presidenziali, le pensioni, il tabù del 2027, questo riguarda la Spagna. E poi Libération, il giornale della sinistra francese, indagine sulle tracce dell'antivirus. Vediamo cosa ci raccontano questi francesi, e poi andiamo. Dopo la morte di 3 passeggeri su MDV Ondius nell'Atlantico del Sud, scienziati e autorità tentano di comprendere l'origine della loro contaminazione e le conseguenze possibili. La MEM, così come anche se la località di letalità di questo ceppo delle Ande è forte, l'OMS rassicurante, io credo si vede di rassicurare, ma non credo si traduca così. Comunque l'OMS rassicura sulla situazione. Allora, velocissimamente un brano, poi andiamo a terminare con l'ultima parte e poi ascolteremo il carissimo Enrico Meacci, a tra poco.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Ultima parte, rimetto in screen, dammo un'occhiata un po' a quelle che sono le notizie nei giornali, c'è sempre un po' da riflettere, un po' su tutti i paesi, credetemi, perché vi porto l'esempio adesso del eravamo rimasti a Liberazione, no? Che si occupava sulle tracce dell'antivirus. Andiamo avanti e vediamo che c'è un'immagine molto curiosa di Trump su Handelsblatt, che è un giornale credo tedesco, la scontata scommessa di dollari, diciamo così, che questi tedeschi, ve la ricordate quando ci fu una poltrona per due, no? La scommessa per un dollaro tra due fratelli ricconi, insomma quel giornale, quel film che ormai sempre prima di Natale c'è, insomma, una poltrona per due. Ecco, qui pare che Handelsblatt dica una cosa del genere, la strontata scommessa di Trump di un dollaro, vediamo se riusciamo a leggerlo. Ma il presidente sta inaugurando una nuova era alla Federal Reserve statunitense, gli effetti dell'economia sul sistema finanziario globale sono incalcolabili. E pare lo parallela a questa scommessa di un dollaro. Un'immagine che devo dire molto devastante viene su Arez. La polizia picchia un procuratore arabo nella sua casa di Berisheva e lo arresta. C'è l'immagine di questo ragazzo, mi sembra molto giovane, che la faccia tumefatta, e l'accusa, e il giornale mette in evidenza l'accusa di come poi la polizia abbia cercato di dire che sono stati aggrediti, ma le telecamere che hanno a bordo, il body cam, dicono una cosa diversa. Un massacro veramente incredibile che Arez denuncia, e questo è una cosa che ci fa riflettere. Andiamo velocemente, non ne parla di questo tema di Jerusalem Post, che si occupa del nessun segnale da Teheran di una risposta alla proposta statunitense. E poi Israele è diffidente su quanto Trump si è disposto a concedere per un accordo con l'Iran. Sapete che questa è una linea molto critica tra Israele e l'America in questo tempo. Trump, che vuole comunque chiudere questa avventura, tra virgolette, questa guerra che ha iniziato e non sa come uscirne. New York Post invece ci riporta terribilmente delle cose che leggiamo a volte anche nelle nostre cronache, vedete che accadono anche in America. Il titolo è Killer Smile, sorriso d'assassino, oppure l'assassino sorride. Questa persona che vediamo è stato liberato due volte dal sistema psichiatrico woke. Il giudice ha respinto la richiesta di coazione del procuratore distrettuale d'aprile. Cosa ha fatto questo personaggio? Ha dato una spintonata a un insegnante, un anziano insegnante di 76 anni, facendolo cadere giù per una rampa di scale dalla metropolitana di Manhattan e causandone la morte giovedì sera. Quindi squilibrato, aveva già commesso questi atti, è stato rilasciato più volte, e la stessa notizia la troviamo, guarda caso, andando un pochino a scorrere più in basso, al Daily News di New York. Attack, arrest, release, attacco, arresto e rilascio. Il soppestato della spinta mortale in metropolitana era stato arrestato 4 volte. E rilasciato prima dell'incontro fatale. Il parente di Vic, New York, ha ucciso Ross. Vedete che anche qui in America c'è questa grande come la possiamo chiamare, questa grande discrepanza tra quello che poi la giustizia applica le norme della giustizia, i giudici applicano le norme della giustizia, e però poi accadono queste cose, che gente rilasciata, delinquenti rilasciati per questo o per quella motivazione a cui la giustizia deve tenere conto, poi fanno ancora, compiono ancora degli atti. Ma tutto ciò, e con questo concludo, mi rimane un po' difficile poter vedere però come la giustizia, per esempio in Israele, in questo caso ritorno su quella faccia tumefatta di questo giudice, di questo che ovviamente sicuramente, di questo procuratore che sicuramente non è di sicuro israeliano, Perché infatti è un procuratore arabo, questa faccia tumefatta, insomma ci fa veramente riflettere che la polizia sia andata a picchiarlo nella sua casa di Bencisheva e lo abbia arrestato e l'abbia soprattutto ridotto in queste condizioni. Bene, io vi saluto, vi lascio in compagnia di Enrico Meacci in questa domenica 10 maggio, spero di avervi anche in parte fatto un po' di compagnia. E il mio augurio, come sempre, è quello che possiate passare una domenica, è vero, nuvolosa, è vero, piovosa, però insomma la domenica vi faccio arrivare a questa sera e dire comunque sono stato bene, anche grazie agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti!
2: Flyspot, Flyspot.
3: Notizie in breve da Estra. L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
4: Vola con Radio.

0: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
1: Nuovo appuntamento con La Toscana nel pallone. In questo numero con il responsabile regionale del CRA parliamo di arbitri. Tracciamo dunque un bilancio della loro stagione, dell'andamento del reclutamento e dei problemi che li riguardano sui campi, alla vigilia delle ultime gare dei campionati e poi di play-off, play-out e fasi finali. Uno degli ultimi appuntamenti di Toscana del pallone, ormai alla fine dei campionati e alla vigilia della fase calda con playoff, playout e spareggi finali, parliamo di una delle squadre che più è stata impegnata veramente quest'anno, tanto viste le tante gare giocate. Parliamo di quella degli arbitri e ne parliamo con il responsabile del CRA Toscana, Tiziano Reni, a cui chiedo un primo bilancio di come è andata questa stagione ormai a poche giornate alla fine.
2: La stagione quasi al termine, siamo in procinto di chiudere le ultime giornate di campionato con l'eccellenza della promozione, finiremo il 26 di aprile, mentre con la prima e la seconda categoria chiuderemo la settimana successiva. Direi che il bilancio è molto positivo, la stagione fino ad oggi è stata una stagione importante, è una stagione che ha visto ufficializzare la vittoria del campionato delle due squadre nei rispettivi gironi, ma è stato un campionato importante e impegnativo per tutti, soprattutto per noi. Credo che come sempre il nostro impegno sia stato soprattutto basato sul cercare di non incidere sulle gare, di non essere noi arbitri dei risultati ma essere arbitri delle gare e portare avanti il regolamento. Quindi il nostro bilancio credo sia importante, abbiamo sicuramente valorizzato tanti giovanissimi arbitri, anche le gare delle finali di Coppa che si sono concluse la settimana scorsa sono andate tutte bene, abbiamo investito molto su giovanissimi arbitri, se si pensa che la finale di seconda categoria è stata arbitrata da un arbitro di 18 anni, mentre la finale di promozione è stata arbitrata da un arbitro di 19 anni. Quindi, insomma, anche sull'investimento dei giovani prosegue il nostro percorso.
1: Ti chiedo, visto che ne abbiamo parlato tante volte, come è andata anche nel rapporto con le società, qual è stato il rapporto che si è andato instaurando, grazie anche a una serie di incontri che hanno aumentato il dialogo tra società ed arbitri?
2: Allora, sicuramente il rapporto si sta sempre più intensificando e si sta sicuramente sempre più solidificando. Questo è frutto di un lavoro condiviso con il presidente Mangini, con tutta la struttura dell'LND, è un lavoro condiviso con i presidenti delle 15 sezioni in Toscana radicate sul territorio, è un lavoro condiviso soprattutto fra il gruppo arbitri e le società. Devo dire che per quanto riguarda i campionati di eccellenza, l'incontro fatto all'inizio stagione è stato sicuramente importante, perché ha visto l'80% delle società partecipanti e questo ha portato i suoi frutti come pensavamo e come speravamo durante la stagione, perché ci sono stati momenti di distensione anche a fronte di errori che abbiamo commesso, perché noi siamo una parte fondamentale del gioco del calcio e come questa non siamo sicuramente immuni a errori, quindi anche a fronte di errori le società hanno capito, i dirigenti hanno compreso, ci sono stati momenti dove magari ci siamo confrontati, io sono già a 60 gare visionate dall'inizio dell'anno, ho girato tutta la regione dall'eccellenza fino alla prima categoria, quindi parlo con i dirigenti e percepisco un cambiamento anche di mentalità, quindi questo credo sia frutto della contaminazione, come ama descrivere il presidente Mangini, la contaminazione fra la componente arbitrale e le società.
1: Una battuta per concludere te la chiedo sia sull'andamento del reclutamento di nuovi arbitri, hai detto grande spazio ai giovanissimi, ti chiedo come sta andando con l'accesso di nuovi arbitri e ti chiedo anche un punto sulle varie iniziative che avete svolto e che svolgerete nel prossimo periodo in Toscana.
2: Assolutamente, quest'anno abbiamo ricevuto una grande soddisfazione anche certificata dal Comitato Nazionale, quindi dalla dirigenza che gestisce tutta la categoria arbitrale a livello nazionale, perché siamo stati la regione in Italia sulle 20 che ha fatto il miglior risultato in termini di reclutamento. Oggi abbiamo un attivo di 150 arbitri, cioè questo vuol dire che a fronte di i quasi 5 500 arbitri che sono arrivati nuovi durante la stagione, e in 350 hanno lasciato l'attività, che è un risultato ottimale se si pensa che fino a qualche tempo fa i numeri probabilmente nella migliore delle ipotesi potevano essere in pareggio. Quindi questo vuol dire che la regione cresce, oggi siamo praticamente fra le prime 4 regioni come numero, abbiamo raggiunto e superato le 2500 unità, stiamo finalmente recuperando terreno perso durante il periodo del Covid, stiamo cominciando a ringiovanire sempre di più tutti gli organici anziché solo l'eccellenza. Invece oggi abbiamo una media età di 23 anni per quanto riguarda appunto la categoria regina, abbiamo una media di 22 anni per la promozione e soprattutto siamo quasi sotto i 20 anni per la prima categoria. Quindi l'investimento è importante, è veramente nel pieno, abbiamo anche un buon numero di doppi tesserati, la sezione di Firenze quest'anno ha raggiunto quasi 100 nuovi arbitri e di questi tantissimi sono stati nuovi tesserati, quindi il territorio chiaramente è quello più grande della nostra regione, ma anche le altre sezioni, mi viene in mente Piombino che ha fatto un corso molto molto importante sul territorio, quindi stiamo lavorando affinché si possa veramente dare un senso importante e lungimirante per la nostra associazione.
1: E dopo l'intervista con Tiziano Reni, la nostra consueta agenda ci conduce negli appuntamenti della seconda metà di aprile. Con Toscana nel pallone, l'appuntamento sulla tua radio è tra 15 giorni. Domenica 19 aprile via il trofeo Cerbai riservato agli Under 14. Mercoledì 22 aprile, quarta giornata del 25esimo trofeo Toscana, 11esimo torneo regionale Marco Orlandi, dedicato ad Under 16 ed Under 14. Nel girone A in campo Pistoia, Livorno e Lucca Pisa. Nel girone B toccherà ad Arezzo Prato e Firenze e Siena. Sempre mercoledì 22 aprile in campo al Bozzi di Firenze, le squadre che si affronteranno per la finale della Coppa Provinciale di terza categoria fase regionale. Nel fine settimana del 25 e 26 aprile via la Coppa Toscana allievi Under 17 provinciali ed al trofeo Cerbai Under 16. Martedì 28 aprile per il corso per segretali 2026 a Prato e Siena, lezione sulle disposizioni in materia di fiscalità delle ASD e SSD e di lavoro sportivo. Infine domenica 3 maggio inizio dei playoff e playout sia in eccellenza che in promozione.
0: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
3: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: Spanish Move. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dall'insistenza di un flusso umido a tratti instabile occidentale in scorrimento lungo il bordo superiore dell'anticiclone, il che vuol dire che sul centro-nord Europa sarà presente una vasta area depressionaria che orchestrerà il passaggio di alcuni fronti. In particolare lunedì sarà la volta ancora delle regioni settentrionali, dove le condizioni risulteranno variabili o instabili, mentre andrà meglio al centro-sud. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
1: Flyspot.
3: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
4: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: fucking Chris.
1: Te me conosci?
2: 3, 2, 1, via!
3: Ma senti che meraviglia! Potete fare tutto il casino che volete!

0: senti che meraviglia l'orchestra di Percy Faith. Questo è il tema di Scandalo al Sole, ragazzi.
1: Fantastico, mamma fantastico.
0: Mia. Va bene, benvenuti 1, 2, 3, 4 con Raffo the Twist.
1: How's Locking Chris? Venite, venite tutti qua, venite tutti qua, venite, venite, venite, venite,
0: vicino,
1: venite.
0: A urlare nei
1: dai,
0: microfoni.
1: Tutti qua vicini, tutti qua vicini.
0: Non siate timidi.
1: Non fate i timidoni, dai, tutti qua, tutti qua, tutti qua, perché da lontano i vostri saluti in questi microfoni non si sentono.
0: Quindi, e quindi, se volete urlare, dovete farlo da vicino.
1: E soprattutto dovete farlo ora! Ma che bello, ma che bello, siete magici. Allora, adesso
0: mettiamo.
1: Ah, primo disco? Primo disco,
0: disco
1: di oggi
0: della puntata.
1: Primo disco di 1, 2, 3, 4. Arriva Mr. Louis Armstrong con una canzone che non si aspetta nessuno. Si chiama Grassa e Bella. E si balla, signore
0: super
1: e signori.
0: Super smooch da ballare.
1: Si balla tantissimo.

0: che effettivamente non è che fosse proprio politically correct, ma a noi non ce ne frega un cazzo, perché non ce ne frega di come siamo, siamo buoni così. O no?
1: Quanta pazza, perciò che sei come piace a me. Una grassa come lei.

0: Ma quanto è bello, Chris, quanto è bello, fantastico.
1: Bello, bello. Volevo raccontare un aneddoto su Louis Armstrong, perché vai, negli anni 20, quando era all'apice della carriera, Louis Armstrong girava
0: negli
1: per...
0: Negli anni 20?
1: Sì, negli anni 20.
0: Ah, sì?
1: Sì. Così? Ha iniziato così, tipo nel 21. Forse... Non tutti sanno che...
0: No, pensavo, comunque, pensavo che fosse all'apice più tardi, tipo...
1: Alla fine degli anni 20.
0: 50-60.
1: Non è che dobbiamo sempre fare la punta alle matite.
0: Non è che faccio la punta, ti chiedo.
1: Comunque.
0: Cioè, era una domanda.
1: Mi lasci dire sta cosa?
0: Sì, dilla, okay. Va bene.
1: Andava in giro e siccome avevano proibito l'uso della marijuana e lui era un grande fumatore, del tipo che fumava... circa 40-50 canne al giorno.
0: La Madonna.
1: Sì, sì. Addirittura gli, chi organizzava i concerti.
0: Cioè, no, amici tossici, ma così tanto no. Cioè,
1: non mi lascia finire neanche a morire. Comunque, a un certo punto, gli organizzatori degli eventi chiedevano il permesso ai governatori degli stati di dargli la possibilità di fumare, altrimenti lui non si presentava a suonare ai concerti. Ve la dico in maniera semplice, gli permettevano di fumare anche se era proibito, se no non suonava, perché lui diceva che senza fumare la marijuana non poteva suonare.
0: Lo capisco benissimo.
1: Vabbè, lui era però Louis Armstrong, te lo dico.
0: Lo so.
1: Va bene, prossimo disco, mettiamo un blues a cena, parlavamo di blues, ne metto uno, Sonny Boy Williamson, questa si intitola... Non è, anche questa non è proprio politically correct. Your funeral and my trial. Sa, voglio vedervi ballare il blues però, eh.

Dai, scherzo, non è un blues, è un boogie, potete ballarlo. Madonna, come siete fiscali, oh.

0: Mr. Sonny Boy Williamson, Your Funeral is bravo, My Trial.
1: Chris. Bravo Chris, bel disco.
0: Grazie,
1: bravo.
0: Grazie.
1: Bravo, figo, figo.
0: Bene.
1: Vuoi sapere invece con cosa arrivo?
0: Dai.
1: Arrivo con un classicone.
0: Ne parlavamo qualche giorno fa.
1: Esatto, ne parlavamo proprio qualche giorno fa di questo classico. Lui era Mister Lui Prima.

0: Life goes on.
1: Sai, Rafo, che io mettevo già sta gigolò quando tu andavi alle medie. Everywhere I
2: go, people know the part I'm playing. Dai, solo perché hai qualche capello bianco.

Vi avviso che dura 26 minuti. Prendete fiato perché non siamo neanche a metà. Lonely, lonely, lonely. Want some sweet mama.

0: Mamma mia, che bomba, signore e signori! Verona, ci siete? Non vi sento!
1: Dovete venire vicini! Dovete venire vicini a urlare!
0: Oh!
1: Adesso sì!
0: Oh! Oh!
1: Io spero che non abbiate consumato tutto il fiato in questi 28 minuti, perché vorrei mettere Chuck Berry.
0: Secondo me sì, ho visto delle facce spalmate.
1: Vabbè, al massimo non balla, non è che adesso devono ballarle tutte.
0: C'era uno laggiù, sembrava l'urlo di Munch.
1: Sembrava?
0: L'urlo di Munch. Ma dopo essere stato sotto la pioggia praticamente.
1: Ok, va bene, Chuck Berry, questa è Little Queenie. Io ne vedo sempre tantissime di queste Little Queenie in giro.
0: Come si chiama?
1: Little Queenie.
0: Queenie.

0: Allora vi ricordiamo che 1-2-3-4 si può ascoltare in tutta la Toscana su Radio Fly in FM, quindi anche in macchina eccetera, sulle frequenze 98.6 e 106.1 in modulazione di frequenza e sul e su tutte le piattaforme podcast, ovvero Spotify, ovvero Apple Podcast, Mixcloud, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Bravo che hai studiato, bravo.
0: Hai visto che mi sono preparato bene.
1: Bravo.
0: Va bene, sull'altro piatto, visto che siamo qua per mettere musica e far ballare tutta la sala, arriva Miss Valetta Dillard, 1957.
1: Maybe I'm a fool. A che ora l'hai comprato sto disco?
0: Che ora questo è un disco. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ma smetti.
1: No, in realtà chiedevo perché Mauro si stava domandando questa cosa.
0: Non segno gli orari in cui compro i dischi.

0: Ok, parlavamo oggi di Modern Records, caro Christian, giusto?
1: Giusto.
0: Perché non ci racconti qualcosa della Modern Records?
1: No, non penso che abbia...
0: Interrogato, vieni alla cattedra, passarella, venga alla cattedra.
1: Ho già parlato oggi, ho parlato anche ieri sera. Devo...
0: lo so, ma chi ci ascolta da casa non sa.
1: Va bene, questa tizia si chiama Shirley Gunter, era la sorella di Arthur Gunter, uno dei fondatori tra i vari gruppi dei Platters. Poi ne è uscito...
0: I Platters, quelli di Only You, giusto?
1: I Platters, quelli di Only You. Poi ne è uscito... Tutti gli arrangiamenti alla Modern Records erano fatti da questo tizio che si chiamava Maxwell Davis. Questa non fa differenza. Le voci che sentite sotto, i cori, sono fatte dai Flares. E questa si intitola... Non riesco a leggere.
0: Si intitola Come On.
1: Come On.
0: Come On, Chris.

0: Ok, abbiamo qui un mega ospite, attenzione.
1: Ciao.
0: Il boss assoluto, Davide Piacenza.
1: Mica Davide Piacenza, proprio nome e cognome. Per gli amici, grazie, direi.
0: Applausi.
1: Ok, quindi mi hanno obbligato a venire al microfono, non so cosa devo dire, ma Chris ha detto tiralo dentro, quindi...
0: Niente di speciale, volevamo ringraziare te e tutta l'organizzazione di Retro Dream Verona, perché siete fighissimi, uno, e due perché ci avete dato la possibilità di venire qui da voi a fare una super serata come questa, con un pubblico che non ho mai visto così tanta gente in sala, fatevi un applauso!
1: Oh, ok... Quante cose posso dire e cosa posso dire? Perché stiamo ancora registrando, in realtà è tutto registrato in puntata,
0: certo,
1: e quindi
0: certo.
1: Io partirei con la promozione del prossimo anno, ma forse non la registriamo.
0: Guarda, ma come vuoi, magari tra
1: dopo.
0: 5 minuti.
1: Ok, perfetto.
0: Intanto, no, niente, ti volevo solo ringraziare e
1: okay,
0: non
1: io...
0: ti interrogerò come faccio con Christian, perché lui è bastardo, lo interrogo perché è un
2: io
0: bastardo.
2: Io voglio dire una cosa, com'è che ti chiami già? Come ti chiami? Camilla, che è arrivata, possiamo farci una foto? Vabbè, facciamo una foto. Poi dice, no, ma perché io sono quella che pubblica su Retro Dream. Ho capito, sta lavorando, non vuole farsi una foto con noi, non ci caga neanche e non ci tagga nemmeno, raga.
3: Vi ho taggato.
2: Adesso ci hai taggato, meno male, grazie, grazie Camilla.
0: Grazie, taggaci ancora Cami, grazie. Va bene, prossimo disco, arriva Larry Williams con Love Charms.

0: Bene, anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco di One, Two, Three, Four. Nel frattempo Christian,
1: no, aspetta un attimo, come siamo all'ultimo? Stavo cercando di andare
0: via.
1: A bere, volevo andare a bere.
0: Il tempo
1: poi
0: passa.
1: Mi hanno fermato, ho dovuto ballare.
0: Attenzione.
1: Ho dovuto ballare. E vabbè.
0: Vabbè, allora amici, appuntamento alla prossima settimana con voi che ci ascoltate da casa. Noi qui a Verona
1: ci stiamo divertendo.
0: A Isola della Scala ci stiamo divertendo tantissimo.
1: Sì, e non dire avanti, Verona che si incazzano.
0: Andiamo avanti a ballare tutta la sera. E quindi che dire? Ciao a tutti, ultimo
1: ciao.
0: Disco The Pied Piper 1957.
1: Raffo The Twist
0: House Rock in Chris.
1: Eccola che arriva.
0: Ciao a

0: Notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano, e noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

0: te. Io mi aspetto molto da te.
1: Flyspot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai.
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
1: Flyspot.
6: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro viaggio alla scoperta del cervello. Partiamo con l'alcol che brucia neuroni. Non esattamente, una sonora sbronza sì, ha effetti evidenti sul modo di ragionare di chi ha bevuto, ma non è corretto affermare che l'alcol uccida le cellule cerebrali. Piuttosto può danneggiare le parti terminali del neurone, i dendriti, alterando la trasmissione del segnale nervoso e con essa il modo in cui neuroni comunicano. Si tratta per lo più di un effetto transitorio, ma i bevitori incalliti possono sviluppare la cosiddetta sindrome di Korsakoff, un deficit di memoria associato a una degenerazione neuronale. Essa non è dovuta direttamente all'alcol, ma alla carenza di tiamina, una vitamina il cui assorbimento è ostacolato dall'assunzione di alcol, appunto. Se si lesiona per sempre, non è sempre così, perché il termine lesione cerebrale fa subito sì pensare a forme di disabilità permanenti e danni irreversibili, ma non è sempre così. Esistono danni cerebrali di minore entità e per definizione transitori, come la commozione cerebrale, da cui il cervello si riprende in modo rapido. Quest'ultima consiste in una perdita di coscienza di breve durata, dovuta in genere a un trauma cranico, e non porta danni cerebrali permanenti. La plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di costruire nuove sinapsi e trovare nuovi percorsi per compiere determinate azioni, laddove i vecchi si siano compromessi, consente spesso un parziale recupero anche da lesioni cerebrali più serie, ma localizzate. Favorire lo sviluppo di queste nuove strategie cognitive è poi il compito della riabilitazione neuropsicologica. Dopo i 40 anni è tutto un declino? Per fortuna no. Alcune facoltà cognitive peggiorano con l'avanzare dell'età, è vero, ma altre vanno incontro a un deciso miglioramento. Da giovani sarà più facile apprendere le lingue, svolgere più compiti contemporaneamente, ricordare un numero di telefono appena dettato o concentrarsi solo sugli stimoli davvero utili in un contesto distraente. Con l'età però, in condizioni di invecchiamento normale, arrivano un significativo miglioramento delle funzioni linguistiche, dato l'esperienza, una migliore abilità nell'appianare i conflitti sociali e nel giudicare le persone, oltre alla capacità di regolare con più facilità le proprie emozioni. Ogni area ha un compito ben preciso, non proprio. Se è vero che il cervello sia organizzato in modo standard, con certe aree specializzate in particolari compiti e connesse ad altre in base a partner conosciuti, è però anche un organo eccezionalmente plastico e non è corretto localizzare un determinato compito esclusivamente in una limitata porzione di esso. Imparare una nuova disciplina, come per esempio suonare uno strumento, modellerà e cambierà le connessioni in alcune aree deputate al controllo motorio. Allo stesso modo, nei non vedenti, le aree normalmente deputate alla percezione visiva saranno dedicate, per esempio, all'ascolto. E inoltre, il cervello è più interconnesso di quanto si sia abituati a pensare, le sue aree lavorano quasi sempre in stretta collaborazione. La memoria si può allenare? Beh, i giochi di enigmistica non ci renderanno certo più abili nel ricordare e neanche più intelligenti. La memoria non è un muscolo che si possa potenziare con esercizi ripetuti, vale a dire un generico training scollegato da precisi contenuti non migliorerà le vostre performance cognitive generali. Diverso è il discorso per chi deve affrontare un compito specifico, in quel caso il tempo speso ad allenarsi sarà direttamente proporzionale ai risultati finali. Naturalmente mantenere uno stile di vita attivo, curioso, interessato agli stimoli esterni servirà comunque da fattore protettivo contro il declino cognitivo, soprattutto in età avanzata. Finiamo poi sempre con la memoria, che è un registratore fedele. E beh, ci piacerebbe fosse vero, sì, ma non è così. La nostra capacità di ricordare non è infallibile, ma soggetta a fattori che possono causare distorsioni, dubbi, riscritture e veri e propri vuoti. Tra questi troviamo interferenze successive o precedenti il ricordo in questione, che vanno a sovrapporsi alla traccia deformandola, ma anche le emozioni associate a quel determinato momento o il contesto in cui un ricordo viene revocato. Studi dimostrano per esempio che il modo in cui vengono formulate le domande, testimoni oculari di incidenti o rapine influisce notevolmente sulla rievocazione dell'episodio da parte degli interrogati. E con queste curiosità finiamo il nostro viaggio e io vi lascio alla prossima.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Amedeo Ariano la batteria.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Radio Fly. Radio Fly.
4: Rewind. Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi. Ci siamo, buon pomeriggio. Ciao.
5: Allora, buon
4: ciao
5: pomeriggio.
4: Steph. Ma l'ho fatto partire?
5: No, ma fallo partire con calma. Tanto.
4: Prego, insomma, via, ti rifai il riscaldamento.
5: Si accomodi. Allora, come stai?
4: Niente, sono stato al pranzo dei miei colleghi in codice binario, ma ho bevuto poco, neanche mezzo bicchiere di vino.
5: Ero preoccupato per quello.
4: C'era una porchetta che saltava in bocca da solo e non era romana, no?
5: Perché c'è
4: tanti bocca romana e quindi si mangia bene, si rivede un po' di facce con cui abbiamo lavorato molti anni. Quindi, sono contento di esserci stato,
5: una specie
4: devo dire la verità. Anzi, li saluto.
5: Specie di reunion.
4: Sì, perché è incredibile, ma vero. Qualcuno diversi hanno detto che ascoltano la radio e quindi,
5: un saluto
4: ai miei colleghi ferrovieri di un tempo, quanti locomotori, anche qualche locomomucca. Ciao Ne. Sono battute, naturalmente.
5: Noi... Sì, perché ricordiamolo che nella sua precedente vita
4: codice
5: ha fatto
4: binario.
5: Ferroviere, quindi codice binario.
4: Turni, notti, io dovrei trasmettere dopo mezzanotte. Per me sarebbe
5: ancora
4: l'ideale.
5: Ancora non hai recuperato il ritmo...
4: No,
5: dei turni,
4: circadiano. Ho recuperato circa.
5: Non l'hai regolarizzato?
4: No,
5: ancora.
4: Allora io dovrei trasmettere dopo mezzanotte, ora c'è il capo, e glielo chiedo.
5: Okay.
4: Perché uno, due forse possono ascoltare, più tanto non ascoltano. Quindi... Però no, non mi torna, insomma.
5: Va bene, quindi
4: vado in giro, sembra.
5: Va bene, faremo venire qui con il metronotte, dai.
4: Posso trasmettere anche da remoto e da principe bicicletta.
5: Dalla cameretta
4: mi metto lì, mi concentro, mando la mia musica com'è superata, ma siamo qui, il biplano invece vola ancora.
5: Sì. Allora, quindi due ore da trascorrere insieme, Mauro Giovacchini e Stefano Fragai, questo è il biplano, ormai lo avete riconosciuto dai miagoli che ci introducono, che poi è un assolo di chitarra, insomma,
4: di
5: abbiamo anche rispetto, appunto, dobbiamo anche avere rispetto per questi suoni. Quindi due ore di musica molto varia, ci sarà una parte in cui ci dedicheremo ad alcune voci femminili, ma voci femminili di grandissimo spessore, sia giovani che diciamo
4: meno giovani
5: che purtroppo che non ci sono più, insomma, questo avremo poi anche qualche novità discografica, insomma, un po' di tutto.
4: Il bello della musica è che anche se non ci sei più, ma hai fatto grande musica, sei sempre.
5: Questo è vero.
4: Cioè, quindi,
5: è quello che diciamo sempre quando se ne va un grande artista.
4: Sì, quindi la bella musica è veramente un'arte immortale e che rende di fatto immortale chi l'ha composta, chi l'ha fatta, chi l'ha resa nota, chi l'ha cantata, chi l'ha congegnata.
5: Certo. L'inizio del programma è dedicato a Fabrizio De André, senza nessun motivo, così avevo voglia di riascoltare questa canzone, tra l'altro bellissima.
4: L'hai portata l'acqua?
5: Per bere, sì, è lì, guarda.
4: Per la canzone di De André.
5: Appunto, per bere, perché le acciughe sono salate.
6: Le acciughe.
5: Guarda, ci sono, credo, 12 pacchi di acqua da 6 bottiglie l'una, quindi
6: io
5: voglio bere.
6: Addirittura ho 2 bicchieri qua dietro la scala, sai che io ogni tanto bevo.
5: Di acqua,
6: no?
5: Vero? Di acqua.
6: Acqua, sì, sì, sì, acqua. Io sono acqua corrente, spesso più corrente che acqua.
5: Allora, questo era un meraviglioso album di Fabrizio De André, però quale? Non lo è stato, non lo so.
6: Per me era un tifoso di calcio.
5: Sì, lui era genuano.
6: Sì, appunto. Poi qui c'è le acciughe che fanno il pallone, ma il pallone non è quello del calcio.
5: È un'altra cosa, esatto.
6: Diciamo come si radunavano in branco in certi momenti.
5: Come si radunano.
6: E come si radunano anche.
5: Perché le acciughe ci sono ancora.
6: A parte che poi c'è la metafora che queste acciughe in realtà erano stelle scese da... Sì. Chi è che rompe... c'è sempre le telefonate che arrivano, nonostante...
5: E sono i tuoi fan che ti cercano.
6: Sì, i miei fan li devo cercare io, nel senso,
5: ecco,
6: che...
5: non possono cercarti loro.
6: No, fatti. No, assolutamente.
5: Va bene, comunque
6: ora non mi cercheranno più.
5: Comunque cominciamo con Fabrizio De André, questa meravigliosa Le acciughe fanno il pallone, tanto per dare il via, questo è il nostro decollo.
6: Che poi questo brano non è solo il suo, anche di Fossati.
5: Sì, questo infatti è un capolavoro, questo disco, perché fu l'incontro fra due grandissimi cantautori, Ivano Fossati e Fabrizio De André. L'album è Anime Salve, che purtroppo...
6: tredicesimo album, 1996.
5: E purtroppo l'ultimo per quanto riguarda Fabrizio De André. Quando se n'è andato, dopo c'è stata ovviamente la malattia, non molto lunga a dire la verità, però stava già pensando ad un nuovo disco. Però Fabrizio De André era un artista che, fra pensare, scrivere,
6: gli ci voleva del tempo,
5: sì, tipo anche 6 anni, 7, quindi purtroppo non ha fatto un tempo. Era indeciso fra un nuovo disco di sue canzoni oppure un disco dedicato alla bossa nova. Lui era appassionato di musica brasiliana, quindi voleva tradurre dei pezzi appunto storici brasiliani e voleva fare questo, ma insomma non c'è riuscito. Credo che insomma molte cose belle ce le siamo perse, che avrebbe potuto fare Fabrizio De André. Quando metti insieme due geni, la musica viene bella per forza. In realtà il rapporto fra loro non è che è andato così bene, anche perché pensa che l'album doveva uscire Fabrizio De André e Ivano Fossati, invece è uscito solo a nome Fabrizio De André. È successo qualcosa durante la lavorazione, qualche screzio. Ivano Fossati è andato via molto insoddisfatta, quanto dicono le voci.
6: Posso aggiungere una cosa che credo che ormai sia risaputa, quindi banale, ma la devo dire: entrambi non è che avessero un caratterino
5: sono liguri
6: molto molto
5: spigolosi,
6: indipendentemente da quello. Ambedue hanno fatto grandissima musica,
5: anche qui.
6: Fanno, che poi bisognerebbe spiegare che questo il significato di questa canzone Le acciughe fanno il pallone, che è un invito, in pratica, anche se sono acciughe, sono carpe, no? Carpe diem,
5: cogliere l'attimo.
6: Questo lo suggerisce l'immagine, insomma, di apertura anche del brano. Le acciughe, infatti, scappano in branchi, qui leggo testualmente perché sennò mi confondo, raccogliendosi in un vortice simile a un enorme pallone. Esse sono cacciate dal tonno alla lunga, si chiama così, e danno vita a una forma, come riportata qui sotto, fanno un pallone, quindi fanno sott'acqua un pallone grande dove il tonno alla lunga non riesce a inserirsi dentro per magnarle, tanto per dire chiaro. Questo è un sistema difensivo, però questo poi viene inficiato dal fatto che i pescatori liguri, ma non solo, per prenderle accendono una lampara, quindi vanno a pescare nelle notti le acciughe dove la luna non c'è, e mettono una lampara in alto nella barca, che naturalmente la luce si proietta nell'acqua. Le acciughe pensano che sia
5: la luna,
6: e allora vanno e con le reti poi i pescatori le prendono. Quindi da una parte riescono a impedire la loro morte, e quindi
5: la cattura dal tonno
6: alla lunga, però poi sono prese
5: dal pescatore.
6: Ecco, questo.
5: E quindi chi miglior, chi meglio di Fabrizio De André potrebbe raccontare una storia di pesca, visto che, visto il suo amore per, fra Genova e la Sardegna, e anche insomma Il Pescatore è forse una delle sue canzoni più conosciute. Però ascoltiamo questa meravigliosa, Le acciughe fanno il pallone, da Anime Salve, poi già qui un titolo.

acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete non te ne lascia una, e alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li fenderò per niente. Se sbarcherò alla foce, e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò,

c'è una stella che trema, ogni tre lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passan sotto le reti che asciugano sul muro, e in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti

bottiglia legata stretta come un'esca da trascinare, un sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare. Ogni 3 anni c'è una stella

0: vero Stefano, un po' di world music, world music.
1: Vabbè, lui dal punto di vista musicale si affidava sempre a geni, e quindi ha sempre queste trovate, queste finezze veramente meravigliose, da Mauro Pagani che gli inventava i nomi degli strumenti che trovava, ovviamente ad altri, a Nicola Piovani, e a tanti altri.
0: A tantissimi, no, volevo aggiungere una curiosità che più che curiosità, diciamo, è storia vera. Allora, siccome abbiamo detto che è stato scritto sia da Fossati che da De André, e i due cantatori genovesi entrambi si rifanno in pratica alle leggende e alle cronache popolari della loro città e della vita e del lavoro dei pescatori. A Genova la storia si tramanda da generazioni e dice così in pratica: al principio del mondo le acciughe erano stelle, fu la luna, invidiosa della loro luminescenza, a cacciarle in mare. Ecco perché tornano in superficie ogni volta attirate dal miraggio artificiale delle lampare. Vorrebbero ricongiungersi al cielo, ma finiscono nelle reti. I pescatori di acciughe in qualche modo sono pescatori di stelle. Questo mi sembrava bellino, no?
1: Molto bella, sì, la leggenda molto bella, proprio quelle leggende del mare che hanno sempre grandissimi significati e hanno già hanno la magia nella storia, nel racconto.
0: Un significato profondo, perché tutto ciò che ci fa partecipi, ci prende, anche la fantasia stessa o anche una minima illusione che poi è anche speranza, riesce comunque a avere nell'animo umano, nel cuore, nella mente un bel grande effetto.
1: È vero. E quindi abbiamo cominciato con Fabrizio De André, quindi a questo punto potremmo anche chiudere la porta e andarcene, perché Fabrizio De André, brano bellissimo. Invece andiamo avanti.
0: Anche quello dopo non è che mi sembra male a me, eh.
1: Allora, Glen Hansard, perché è di lui che stiamo parlando, quindi diciamo che da Genova andiamo in Irlanda, e ha pubblicato il volume 1 di un paio di dischi, credo, che usciranno, che si chiameranno Don't Settle, in cui lui ha registrato nella leggendaria Funkhouse di Berlino, che è uno storico studio radiofonico di registrazione della vecchia Germania dell'Est, quindi ha una storia molto lunga, c'ha una sala orchestrale enorme, grandissima, acusticamente perfetta, e quindi l'album è stato catturato e registrato proprio in quello che si chiama ambiente di studio controllato, perché è dal vivo, però sei in studio, non sei in un palasport o in una
0: certamente è una presa diretta, nel senso, esatto, che poi puoi intervenire anche per fare qualche modifica, che comunque sono limitatissime, soprattutto nella musica di Glen Hansard, che è un fautore del live.
1: È vero.
0: I suoi spettacoli,
1: diciamo,
0: dal
1: che
0: vivo.
1: Qui è più rock energico rispetto alle cose anche, fra parentesi, più folk che abbiamo sempre ascoltato da Glen Hansard. Per esempio, l'ultima volta che l'ho visto era a Firenze Rock, insieme a Eddie Vedder, quindi solo chitarra, era quindi un'altra cosa.
0: È stato registrato nel giorno del 55esimo compleanno di Glen.
1: In due serate, sono
0: due serate.
1: 600 spettatori ammessi, e quindi adesso è uscito il primo volume di questo Don't Settle.
0: È una formula questa che piano piano sta prendendo un po' campo. Ti ricordo Anastasia, insomma, tutti queste persone.
1: Questo
0: lei addirittura meno,
1: controllato.
0: Era sui 100-150 persone.
1: Un concerto intimo.
0: Sì, un live controllato che però rende molto, perché acusticamente è perfetto.
1: Esatto.
0: E più gli dà quella sensazione di cui lui ha bisogno, perché per lui il massimo è sentirsi dal vivo con la gente di fronte, davanti, intorno, insomma.
1: Ma la notizia più importante però che riguarda Glen Hansard, che non so se la sai, è che il 12 dicembre sarà per Perugia, e noi abbiamo già comprato il biglietto.
0: Sì, poi per me quello è un giorno particolare.
1: è vero.
0: Perché mi casca un giorno, insomma, che meno male che non mi ricorda le primavere, lo sai perché?
1: Perché
0: è d'inverno, no? Il 12 dicembre.
1: 12 dicembre, che è un sabato sera, quindi segnatelo, alle 21, Glenn Hansard suonerà in un posto che è una meraviglia, che è l'Auditorium San Francesco a Perugia.
0: Noi ci siamo stati in occasione di Bonnie Prince Billy.
1: Esatto, io ci ho visto anche Jonas Police Woman. È un posto, direi il posto perfetto
0: bello,
1: dove ascoltare e vedere musica.
0: Con un'acustica incredibile. Bellissimo il posto. Oggi lo chiamano la location, noi si chiama il posto. Se fosse piccolo sarebbe il postino.
1: Il postino. Quindi insomma, Glenn Hansard 12 dicembre a Perugia, noi due abbiamo già il biglietto, quindi voi fate i nostri conti.
0: È una sua vecchia canzone riadattata all'uso, esatto, con questo Don Sittle volume 1 Transmissions East, vale dire Funkhaus, come hai detto, è una sala,
1: esatto, storica della, vecchia Germania dell'Est. Fitzcarraldo, pensa, a me invece mi ha colpito il titolo del brano, perché c'era, è un grande film di Werner Herzog con, Klaus Kinski, che, che andava verso alla deriva nel fiume delle Amazzoni.
0: Che sguardo cattivo che aveva, io preferivo, preferivo la figlia,
1: che
0: però,
1: voleva portare Natasha Kinski.
0: Texas,
1: ricordiamo che insomma lì Klaus Kinski voleva portare Caruso e l'opera italiana di Caruso dentro la foresta amazzonica,
0: e quindi
1: con un grande teatro.
0: Bravo, film anche
1: bellissimo,
0: Klaus.
1: Film bellissimo, capolavoro di Herzog.
0: E intanto
1: non c'entra niente con questo brano, forse, credo, non lo so, però Fitzcarraldo, lui è Glenn Hansard.

0: sono violini questi, Stefano?
1: C'è tutto, ci sono i fiati, ci sono i violini. Tra l'altro qui veramente c'è tutta l'energia di un brano dal vivo e la qualità invece della registrazione in studio.
0: In studio, sì, chiaramente.
1: Ho preso tutte e due le...
0: Sono più... accurate, più fedeli, esatto, diciamo, esatto. No? E, lui fra l'altro nel 2008 con la colonna sonora di un film, mi sembra che ha preso un premio Oscar. Aspetta, il film era Once.
1: Beh, non me lo ricordo.
0: Io l'ho letto, nel
1: fatto
0: senso,
1: bene.
0: Te sai che a me appena arriva la rivista inizio piano piano a gustarmi.
1: A sbirciare.
0: Sì, no, noi siamo di quelli che non solo le ricerche nel web, ma ci piace moltissimo leggere ancora le riviste, Buscadero, Blow Up, quello che capita, e poi abbiamo la nostra piccola che viene da... deve ancora avvenire, no? La nostra cultura radiofonica, chiamiamolo così, in maniera forse impropria.
1: Un po' antica.
0: Nostra passione radiofonica mi sembra
1: sì.
0: più antica?
1: No, vabbè. Lunga, dai, diciamo lunga.
0: Insomma, io fra qualche giorno...
1: 50. 50 anni di radio, pensa.
0: No, di radio no, perché quasi 20 non l'ho fatta, no?
1: Vabbè,
0: non l'ascoltavo neanche più.
1: Vabbè, è iniziato 50 anni fa, allora,
0: sì,
1: quello si può dire.
0: Sì, sì,
1: 50
0: sì.
1: anni dal debutto.
0: Sì, avevo meno 6 anni, quindi ora ne ho 44. La musica rende giovani,
1: certo.
0: Abbatte la barriera dello spazio e del tempo.
1: Non così tanto.
0: ma vedo un ragazzino lì. Allora, uno dei motivi che non voglio il video io, e mi tocca andare in video, perché se volevo andare in video ci hanno dato 30-40 anni
1: ma
0: fa.
1: Ma non c'erano, Mauro, non c'erano i social, non c'era niente.
0: No, ma i video c'erano 30-40
1: sì,
0: anni.
1: Andavo
0: in televisione, no?
1: Pensa un po'.
0: Firmavo qualche documento.
1: Pensa a quello che toccava fare per andare in video. Invece ora, accendi, sei subito sui social.
0: Ma uno,
1: che è un'arma a doppio taglio.
0: Ma uno asociale come me che va sul social.
1: Sì, te sei sugli asocial.
0: Sugli asocial. Vabbè, dai, diciamo bel brano.
1: Invece ai miei tempi, che poi fra l'altro sono anche tornati ultimamente, c'erano i social distortion, che infatti, dopo anni sono tornati, però non c'entra niente.
0: Bene,
1: quindi,
0: ma che disco,
1: Glenn Hansard, 12 dicembre, Perugia, Auditorium San Francesco, e questo è il tuo
0: andiamo
1: album.
0: A vedere questo vecchio busker.
1: Questo
0: chi si esibiva per strada è scritto Busker, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Busker,
1: esatto.
0: Quindi andiamo a vederlo.
1: Lo andremo a vedere.
0: E poi ha pagato Stefano, quindi ci fa, devo andare per forza.
1: È vero. Infatti, mi fanno comprare i biglietti a me, si filano.
0: Cioè, che dice, insomma, lui viene un sacco di soldi. Noi
1: per
0: tutti
1: quello,
0: anziani, ormai le nostre pensioni non valgono più nulla.
1: Sì, io faccio straordinari per andare a concerti.
0: Ti ci vedo. Vabbè, qualcuno bisogna farla per forza, perché ce n'è bisogno.
1: Per forza. Allora, quindi questo era Glenn Hansard, ma restiamo sempre in Irlanda, restiamo con una voce che invece purtroppo non c'è più, ma che almeno a me personalmente manca tantissimo. Prima o poi vedrà la luce.
0: La chioma non ti manca, perché aveva i capelli corti.
1: Più che corti.
0: Ascolta, ma questo album come si legge?
1: Questo è irlandese, molto complicato.
0: Nos Nua.
1: Sonnos Nuovo, molto complicato.
0: Mi piacerebbe
1: questo
0: sapere.
1: È un vecchio suo album del 2002 in cui c'erano proprio dei tradizionali irlandesi come questa Paddy's Lament che andremo ad ascoltare. Avrete capito, stiamo parlando di Sinéad O'Connor. Dicevo, prima o poi vedrà la luce l'album a cui lei stava lavorando nel momento in cui è purtroppo morta prematuramente, però insomma ci mancherà davvero tantissimo. Una figura molto controversa, Sinéad O'Connor. Non è mai stata in pace né con il mondo né con se stessa, è travagliata, però credo una delle voci più belle che la musica abbia mai avuto. Ha fatto dei dischi che per me sono veramente i dischi del cuore. Ce n'è qualcuno che è
0: forse,
1: un capolavoro.
0: Forse gli mancava un po' di tranquillità,
1: se vuoi,
0: dire stabilità, ma nulla è stabile, tranne che l'instabilità, che è comunque stabile.
1: Poi considera che l'affronto che fece di strappare la foto del Papa in diretta televisiva, quello gli è costato, l'ha pagata cara.
0: E pensare che
1: l'ha pagata molto cara. Lei voleva
0: semplicemente segnalare
1: voleva semplicemente segnalare gli abusi
0: sessuali. omosessuali,
1: la pedofilia in Irlanda, che secondo lei la Chiesa stava coprendo, e
0: non solo in Irlanda.
1: E non solo in Irlanda, lei ovviamente
0: purtroppo
1: parlava di quello che conosceva.
0: Poi,
1: e quindi era una dimostrazione, insomma, era una, ovviamente una provocazione che ha pagato caro, insomma, è stata anche fischiata tantissimo.
0: Si è un po'
1: live.
0: Complicata la vita, ma lo facciamo, diciamo.
1: Esatto,
0: l'instabilità però la paghi anche complicandoti la vita personale. Non per questo significa che la complichi anche agli altri, perché con i successi, le canzoni che ci ha regalato, a noi la vita in pratica un pochino ce l'ha spianata.
1: Molto, cioè, ce l'ha migliorata.
0: Ce l'ha migliorata. Poi questa è una canzone particolare, perché già segnalava in pratica Stefano che qualcosa negli americani non andava. Cioè, io non sto dicendo male degli americani, perché ho sempre apprezzato la musica, come ben sai, la letteratura, il cinema e quanto altro, però in questo caso lei denuncia la guerra.
1: Diciamo che è una riflessione malinconica sulle ingiustizie subite dagli irlandesi, sulla diaspora e sulle sofferenze causate dalla carestia e dalle guerre. Allora, la canzone si chiama Paddy's Lament, che è un tradizionale irlandese che racconta proprio la storia di Paddy. Nome tipico irlandese, un uomo del XIX secolo, vittima della grande carestia, quella fra il 1845 e 1852, costretto a lasciare l'Irlanda a causa della fame e della povertà.
0: Il XIX secolo.
1: Si ritrova proprio arruolato forzatamente nell'esercito statunitense sotto il comando del generale Lincoln durante la guerra civile americana. E quindi, insomma, c'è la storia di questo irlandese costretto a lasciare una terra che,
0: sì, poi,
1: dove veramente si faceva la fame, dove c'erano solo patate, il raccolto era andato male, quindi
0: erano costretti a combattere, perché poi avevano messo nella brigata irlandese che faceva parte dell'esercito dell'Unione Confederale Americana un generale di quell'origine, il generale Thomas Francis Meagher, e quindi non potevano dire di no, e lui ci ha rimesso una gamba, insomma, no?
1: Esatto, questo è il suo lamento, che è un tradizionale irlandese e che Sinéad O'Connor riprese in questo album del 2002,
0: e diciamo che l'ha fatto veramente suo, perché gli ha dato
1: come tutto quello che ha toccato,
0: come ha toccato, no? quel brano di Prince trasformato in un capolavoro immortale.
1: Esatto.
0: Ebbene, Paddy's Lament, appunto, Sinéad O'Connor.

0: Allora, in un'intervista nel momento della pubblicazione di La Meraviglia, Patty Slam and Sinéad O'Connor, un'intervista proprio a lei, e lei dice: ho sentito questa canzone per la prima volta 12 anni fa, quando vivevo a Los Angeles durante la guerra del Golfo. La cantante era la straordinaria Mary Black, era cantata così bene che, inutile dirlo, mi colpì profondamente. A mio modesto parere è la migliore canzone contro la guerra mai realizzata. Il fantasma dell'uomo che parla attraverso la canzone è così presente che sento di poterlo toccare e vederlo in carne e ossa. Lo vedo così chiaramente nella mia mente. È una canzone difficile da cantare perché richiede che il cantante diventi il fantasma. Senti un po' che immedesimazione che passa, probabilmente per rendere, per dare ancora di più, per trasmettere, comunicare l'idea della guerra, del defunto, di tutto quello che è successo, lei si è autoinvestita di tutti quei sentimenti per poi ritrasmetterli nella canzone.
1: E si sente.
0: È sempre
1: tutto.
0: Stata lei, molto
1: esatto, non ha
0: evocativa.
1: Mai tutto quello che ha toccato è veramente diventato magia, con una voce unica,
0: sì,
1: incredibile,
0: proprio comunicativa al massimo. Volevo salutare, ho visto un paio di like, Roberto, ecco, scusate, Tronchi e Giuseppe Cusumano, quindi un
1: saluto, grazie.
0: È la prima volta, credo, di vederli, almeno per quello che mi posso rendere conto. Io ho dovuto anche avvicinarmi, altrimenti
1: quindi,
0: non li vedevo.
1: Quindi è la prima volta che li vedi. Vabbè,
0: quindi
1: io peggio, no, vabbè. Comunque, allora, Sinéad O'Connor, quindi è la grandissima artista che abbiamo ascoltato adesso. E
0: ma siamo religiosi
1: molto,
0: lo sai perché? Perché ancora un po' di diottrie ce le abbiamo.
1: Comunque, dicevo, a Sinéad O'Connor ha dedicato una canzone Sarah J. Morris, perché adesso andiamo ad ascoltare questa grandissima artista che ha pubblicato
0: origini scozzesi, credo.
1: Origini scozzese, che
0: quindi
1: ha pubblicato,
0: lei c'ha il kilt, insomma.
1: Sì, ha pubblicato questo album, che in realtà è il secondo volume. Nel 2024 era uscito il primo. Sisterhood si chiama. Chi sono queste Sisterhood? Sono una serie di cantanti a cui lei ha dedicato queste canzoni, quindi che lei dice che sono state fondamentali per creare la canzone che c'è adesso. Sono state artiste fondamentali, quindi
0: se vuoi le posso elencare: Peggy Seeger, Etta James, John Baez, Dolly Parton, Bonnie Raitt, Joan Armatrading, Janis Jan, quindi che poi
1: Janis Jan, che poi troveremo, sì,
0: Tracy Chapman e Amy Winehouse.
1: Insomma,
0: ne manca qualcuna, ma mica tante.
1: Ne manca una che è proprio quella che abbiamo ascoltato adesso.
0: Sì.
1: Che è quella che abbiamo ascoltato, che è Sinéad O'Connor, a cui ha dedicato questa malinconica e bellissima Oh Mother, My Mother. Allora, Sarah J. Morris è stato annunciato ieri, sarà qua in provincia di Arezzo, in una cornice che d'estate è una cornice bella, che d'estate secondo me diventa ancora più bella, che è la piazza Jacopo Landino di Prato Vecchio, quindi siamo proprio nel cuore delle foreste casentinesi. Il festival è naturalmente Pianoforte, e il 17 di luglio ci sarà Sarah J. Morris. L'ingresso, ci sono già i biglietti in vendita su Ticket One, insomma sulle solite prevendite. Costa 25 euro, insomma, di questi tempi credo che sia prezzo veramente molto basso. E poi secondo me l'eleganza, la bravura, la voce di Sarah J. Morris si adattano molto bene a questo festival e a quella piazza dove 2 anni fa c'è stato Finardi, Tosca.
0: Sì.
1: Secondo me Sarah J. Morris è davvero insomma perfetta per quella situazione lì, per quel posto lì. Quindi ricordate, venerdì 17 luglio ci sarà lei. Il festival poi ha anche altre iniziative, gli incontri, parole da Gratteri a Iachetti, tutto coordinato da Andrea Scanzi, a Don Luigi Verdi, parroco di Romena. E poi ci sarà anche lo spettacolo il 18 luglio, sempre a Prato Vecchio, con Elio, La rivalutazione della tristezza. È uno spettacolo molto particolare che fa Elio, accompagnato dai suoi musicisti, uno spettacolo molto ironico
0: e
1: anche profondo.
0: Poteso come spettacolo.
1: Non ci sono loro, non ci sono le storie, non ci sono, però è molto significativo che diciamo attraversa secoli di arte e cultura, ma lo fa alla sua maniera profonda e o ironica, questa ironica non potrebbe essere tempo. Altrimenti poi la mattina, l'alba del 19 luglio alle 5 del mattino al Castello di Romena, uno spettacolo molto particolare di Paolo Ruffini e Gloria Campaner. Gloria Campaner è una bravissima pianista che è la moglie, la compagna di Alessandro Baricco, ma questo ovviamente non c'entra niente.
0: Quindi l'Arno vicino va bene, insomma.
1: Va benissimo, perché?
0: Barico, oceano, com'era?
1: Ah, ok, oceano mare, vabbè, un po' lontano. Mi manchi, l'alba della mia felicità, così si chiama questo spettacolo, che in realtà viene descritto come un qualcosa di suggestivo a livello anche sensoriale. Quindi questi sono alcuni degli appuntamenti, poi nei prossimi giorni sicuramente usciranno, no, sicuramente nei prossimi giorni, da qui a luglio usciranno anche altri eventi, altri artisti, altre date, però per il momento sono questi i nomi che facciamo e che vi diciamo. E ovviamente poi ora adesso ci andremo ad ascoltare Sarah Jane Morris, questa grande artista.
0: L'ultimo appunto, Sarah Jane Morris afferma che ci sono tre requisiti fondamentali perché una cantante entri in maniera indiretta, forse anche diretta qualche volta, a far parte nella sisterhood. Condizione necessaria: tutte devono essere artisti di eccellenza, artiste di eccellenza e originalità. In secondo luogo devono essere autrici oltre che interpreti. Infine, quasi tutte devono avere compreso durante la loro carriera che talento e successo devono servire ad esprimersi su temi di coscienza civile. Quindi ecco, questi sono i tre.

0: atmosfera, eh?
1: No? Beh, la voce, niente da dire, ma quello lo sapevamo.
0: Non
1: ma
0: c'è molto bisogno
1: bello...
0: neanche dell'etichetta nera, no? Una ma... volta c'era.
1: Molto bello anche l'arrangiamento di questo brano, di questa How Mother, My Mother.
0: Tony Remy.
1: Per sì, Tony Remy è quello che lo accompagna, dedicata a Sinéad O'Connor da parte di Sarah J. Morris. Si trova nel suo nuovissimo album Sisterhood Volume 2.
0: Anche il Volume 1, insomma, secondo me sono dei bei lavori, fra l'altro anche la qualità audio ottima.
1: Sono registrati bene, poi lei insomma gran classe. Quindi ricordate, Prato Vecchio, per naturalmente pianoforte, 17 luglio ci sarà Sarah J. Morris.
0: Allora ci facciamo entrare l'ultimo brano.
1: Sì.
0: L'ultimo brano, che è un brano di una grandissima, non era solo autrice, cantante, ma era anche una mima. Faceva danza con Kemp.
1: Sì, visto che oggi, visto
0: il maestro che, è stato Kemp.
1: Visto che oggi stiamo dedicando questa parte di programma alle voci femminili, come non mettere anche Kate Bush, ho avuto occasione di vedere in TV un documentario francese dedicato a lei, molto bello, in cui racconta proprio la sua storia fino a quello che fu l'ultimo album e i suoi concerti

0: sold out di qualche anno fa. E la storia di questo disco, del suo debutto, The Kick Inside, è strepitosa. Insomma, lei aveva 60-70 canzoni pronte a 17 anni, quindi qualcosa di incredibile.
1: Grazie anche a Peter Gabriel, no, che
0: Peter Gabriel arrivò dopo, fu David Gilmour.
1: David Gilmour andò a trovare a casa esatto, i genitori, e addirittura gli ha sovvenzionato un po'.
0: Dopo ci fu una specie di asta per la casa discografica che voleva accaparrarsi l'artista, e quindi questo gli ha permesso anche grandissima libertà, perché lei grazie a questo ha potuto scegliere anche la sua vita futura artistica.
1: Esatto, ma non solo, ha scelto anche il primo singolo, che la casa discografica non voleva quel brano, e lei invece Wuthering Heights, che Wuthering Heights è immortale.
0: Esatto, che è diventato immortale. Noi ascoltiamo, credo che ce la facciamo.
1: Sì, dopo il giro, ci risentiamo dopo il giro di Boa, quindi, segnala la prima ora del biplano, e quindi entreremo direttamente insieme ai vari Anaconda e Pitoni nella seconda.
0: Questa è The Saxophone Song.
1: Era un omaggio, un tributo allo strumento del sassofono, Kate Bush.

0: Stefano, ma Frank Sinatra quando entra?
1: Lo stai aspettando?
0: Sì, no, l'incedere, l'abbiamo detto nel fuori onda, assomiglia un po' a My Way.
1: Una voce strepitosa, quella Janis Young, con cui abbiamo ripreso la seconda parte del nostro biplano. Lei, classe 1951, nata a New York, in realtà si chiama Janis Eddie Fink, nata a New York nel 51, cresciuta nel New Jersey, ricorda qualcuno?
0: Ascolta, una cosa, diciamo, di solito cerchiamo, a parte i miei tentativi di battuta ogni tanto.
1: Tu giochi a tennis?
0: Sì.
1: Vorresti giocare a tennis?
0: No, Sinner. No, non gioco a tennis, non me lo posso permettere. Quindi, allora, segno
1: però
0: zodiacale.
1: Non giochi a tennis, ma sei in fuga da Alcaraz.
0: Da Alcatraz soprattutto. Segno zodiacale di Janis Young, Ariete, zodiaco cinese, coniglio.
1: Siccome
0: qualche volta vedo che le chiacchiere serie non vanno più di moda, allora cerco di sdrammatizzare con le frivolezze.
1: Che è Ariete?
0: Ariete e coniglio.
1: E coniglio cinese.
0: Non so che animale viene fuori.
1: Non lo so. Fra l'Ariete e il coniglio, insomma. Non lo so cosa potrebbe venire fuori. Un bianconiglio.
0: È una cantante americana, diciamo, è stata molto nota negli anni 60 e 70.
1: Sì, più nei 60, perché purtroppo poi nei 70 non ha, diciamo, continuato quel successo che ha avuto nel 67, per esempio, quando Leonard Bernstein, il grande direttore d'orchestra, inserì il suo brano nel suo programma televisivo Inside the Rock Revolution. Lì ebbe un grande successo, poi diciamo che gli album sono andati un po' a calare. Negli anni 90 ha tentato di rientrare nelle scene, ma senza successo, quindi adesso se ne vive tranquilla.
0: A parte che ha vinto il Grammy, no, ma è stata nominata credo per 10, forse anche più volte,
1: grandissima artista. Avete sentito, una voce strepitosa. Oggi ci siamo occupati di voci femminili, anche lei è una grandissima voce, e fra l'altro non solo cantante ma anche scrittrice lei, quindi...
0: Sì, ma poi temi delicati anche per quell'epoca, in America il razzismo, il bullismo, e poi fece un coming out e disse che gli piacevano le donne come lei, insomma.
1: Certo,
0: e sì, quindi per quell'epoca, come si dice, era,
1: diciamo,
0: molto libera e avanti.
1: Gli ha allontanato qualcosa, dice. Non lo so, sì, sicuramente una carriera che poteva essere strepitosa, perché avete sentito, insomma, una voce incredibile, una delle più belle che abbiano mai calcato i palchi, perché è veramente molto bella, però non è molto conosciuta. Però se anche la Sarah Jane Morris, che abbiamo ascoltato prima, l'ha messa fra le Sister Rude, a cui ha dedicato una canzone,
0: quindi
1: insomma,
0: rispondeva,
1: il motivo ci sarà.
0: Rispondeva a quei requisiti,
1: esatto,
0: necessari, quindi per forza era una grande, diciamo le cose come stanno. Il Grammy Award per la migliore performance vocale pop femminile nel 1976 per la canzone At 17, ha pubblicato oltre 20 album e la... scriveva perché ha pubblicato la sua autobiografia, anzi un'autobiografia è sottinteso sua, e quindi
1: sua autobiografia,
0: Society's Child, nel 2008, ed è stata attiva come columnist e autrice anche di fantascienza. Stefano,
1: pensa un po'. Fra l'altro Society's Child fu proprio quel brano che scrisse praticamente da bambina, che è stato il suo primo grande successo,
0: il più grande. Ricordiamo che lei a 2 anni già suonava pianoforte e quindi
1: e
0: poco dopo ha iniziato a scrivere le canzoni, quindi
1: prima di imparare a scrivere,
0: già suonava il piano. Tu pensa che talento, no? Che arte, come si dice.
1: È vero, quindi donne voci femminili, E ora, invece adesso una di adesso,
0: una
1: contemporanea.
0: Una contemporanea, ora.
1: Anche perché una che si chiama Ora non può che essere contemporanea. Questa forse negli anni futuri non la ascolteremo più, chi lo sa. Però è una bravissima artista e ha pubblicato recentemente un nuovo album. Quindi si chiama Ora Kogan, esce per la Sacred Bones. Fra l'altro,
0: grande,
1: è il primo disco.
0: Grande label.
1: Una label che è sempre molto attenta anche a all'altra parte della musica. È il suo sesto album in carriera, si chiama
0: Hearted Woman.
1: Woman, che la songwriter canadese esce con questo disco. Lei insomma è fra i nomi più in voga, importanti della scena cosiddetta alternative folk. C'è qualcosa che rimanda un po' anche alla musica folk, come abbiamo anche ascoltato prima, degli anni 70. E però tutto questo accompagnato da la cosiddetta alternative music, di cui lei è una delle protagoniste. Secondo me, con questo suo album e con questo ingresso alla Sacred Bones, è tornata a fare grande musica. L'avevamo vista un po' sottotono ultimamente, dopo un debutto folgorante, e quindi insomma adesso torna.
0: Sì, è il sesto lavoro, quindi alt rock da tenere in considerazione, ma è chiaramente il country, il soul, la psichedelia.
1: Esatto, quindi dice che si ritrovano
0: un miscuglio di generi.
1: Quindi dice che si ritrovano nella sua musica, in questo album, le melodie ombrose di Sharon Van Etten, come dicono su Onda Rock, il country rock con archi del singolo di punta Oni, scritto in resiliente risposta alle leggi anti-trans, da cui versi è tratto il titolo dell'intervento lavoro, appunto Hard Hearted Woman, e più ci sono invece anche Le Nebbie di una Marissa Nadler, dove insomma anche lei è una delle protagoniste della musica acustica alternative folk degli ultimi anni, e insomma queste
0: Le Nebbie psichedeliche di Marissa Nadler. È stato composto a una città del Canada, Nanaimo si dovrebbe chiamare, e sviluppato con un producer David Perry, che è anche musicista, ha fatto parte di un gruppo di Loving e Tom Days. E Harder Woman ha preso spunto da un contesto naturalistico dove, diciamo,
1: a volte si è estremo, anche
0: estremo, si è fatto di tuffi in acque gelide, lunghe notate nel fiume, riflessioni notturne sull'arte, sulla politica, con gli amici, i viaggi, e attraverso naturalmente il paesaggio anche molto selvaggio del Canada e dei torrenti, delle montagne, del clima, dei boschi, e probabilmente anche da un modo particolare di interpretare non solo la musica, ma anche di vedere il contesto della vita, del profondo, dell'interno e dell'esterno. Bene,
1: allora, il brano che ascoltiamo, che è The Smoke, è un brano un po' diverso dal resto dell'album, in cui qualcuno ci ha trovato accenni di post-punk o lo shoegaze. Insomma, fate voi, noi ve lo facciamo ascoltare.
0: Sì, perché tanto
1: è un disco molto interessante.
0: Come diciamo sempre, ne parliamo di musica, anche la parola ha il suo significato, diamo una nostra spiegazione, altre volte o alcune volte riportiamo anche quelle degli altri, ma soprattutto poi aggiungiamo che la cosa migliore è ascoltare.
1: Come diceva Frank Zappa, parlare di musica come ballare di architettura.
0: Ora Kogan esegue The Smoke.

0: The Smoke, Hulk Hogan, tratto da Hard Hurtin' Woman, disco amabilmente inquieto, così.
1: ha una voce particolare lei, molto
0: onda rock,
1: molto
0: questo l'ha detto onda rock,
1: quindi va bene.
0: E poi dice anche un'altra cosa, Stefano, poi ricordati quello che ti ho interrotto, il decimo album dell'artista, un canto d'amore pagano che dialoga con l'ineffabile caducità della nostra esistenza.
1: E avete sentito questo brano The Smoke con questa atmosfera vagamente psichedelica anni 60, un po' shoegaze, ma soprattutto queste congas, insomma, suonavano molto bene, davano un fascino particolare a questo brano. Secondo me è un ottimo album questo di Hulk Hogan, e noi ringraziamo sempre la nostra carissima Godfellas che distribuisce in Italia questi album, quindi ce li fa ascoltare anche in anteprima. Poi non possiamo programmarli subito per radio, però ce li manda, di la verità, anche con mesi di anticipo per ascoltarli, così come il prossimo che ascolteremo, anche questo è distribuito in Italia dalla Godfellas e si chiama Miski, questa artista che è la doppia nazionalità americana e giapponese, perché ovviamente è di origini giapponesi. C'è un bel gatto in copertina del suo nuovo
0: gatto,
1: album
0: Gatto Bianco,
1: anche perché la canzone poi è dedicata in realtà ai gatti, e anche qui siamo proprio in quella linea dell'indie rock, il songwriter ovviamente femminile, ma anche questo è un disco molto interessante da parte di Miski.
0: Allora, il titolo è abbreviativo Nothing About Trapping To Me, in realtà The Land Is Inhospitable And So Are We, Nothing About To Happen To Me. Questo è il nome completo, figura in un modo, poi in realtà il nome è molto più lungo, così è una curiosità.
1: Tra l'altro lei, oltre ad aver pubblicato questo album, non si ferma, perché ad esempio sta facendo l'adattamento musicale per il musical basato sul copione della Regina degli Scacchi, che è stata una delle serie TV più viste negli ultimi anni, insomma è artista molto, molto attiva su vari fronti. C'ha questa parte ovviamente di cantante songwriter, ma c'ha anche l'altra di compositrice e di anche colonne sonore, adattamento di musical e quant'altro.
0: Diciamo è un'ottima penna, quindi scrive delle canzoni anche con bei testi, sotto alcuni aspetti può essere quasi catalogata tipo cantautrice, no?
1: Cioè, sì, la songwriter.
0: Sì, una songwriter, però diciamo con dei contatti con l'indie rock, non c'è da catalogarla in una linea ben precisa, riesce come al solito a coniugare più stili musicali e più risvolti della sua personalità, che non è una sola ma ha più sfaccettature.
1: Sono due, americana e giapponese.
0: Americana e giapponese, più sfaccettature, quindi è un Southern Levante o West Coast.
1: Esatto.
0: Vabbè, io direi Stefano,
1: ascoltiamola, facciamo proprio con questa gatti.
0: I gatti, il miagolio dell'inizio si concretizza in questo brano di Miski.

0: un'espressività musicale condensata in un brano che dura poco più di due,
1: cioè, minuti.
0: È pazzesco, nel senso che cercano proprio questi, non so più che dire io, cioè butto via il telefono,
1: buttalo di là, nella stanza di là.
0: Bene, comunque dicevo, neanche tre minuti, 2:40 e spiccioli secondi. Quindi ora passiamo invece
1: quindi questo era Mischi con Cats,
0: all'esatto opposto, perché il gruppo che viene ora è famoso soprattutto per tanti brani e tanti lunghi, tanto dilatati.
1: Esatto, tanto dilatati, il gruppo che poi non ha fatto tanti album nel corso della propria carriera, carriera che è iniziata molti anni fa nel sud di Londra, si chiamano Archive, band fondamentale per certo trip hop, musica elettronica. C'è questo nuovo album, Glass Minds, che
0: 14esimo,
1: che mi sta piacendo tantissimo.
0: In 30 anni, 14 lavori.
1: Che a dire la verità poi insomma alla fine,
0: non sono pochi, perché sono ogni pochi. Due anni virgola,
1: è vero, ogni anno due virgola, però è vero che in un periodo ne hanno fatti molti, poi si sono fermati
0: sì.
1: Periodi questo è Glass Minds, è uno dei dischi secondo me più interessanti di questo 2026, e ci arriva da un gruppo che è sulle scene da ormai 30 anni e che invece riescono ancora ad essere molto attuali e anche molto incisivi dal punto di vista musicale. Questo disco è molto vario, questo Glass Minds.
0: 12 brani.
1: Ci sono 12 brani e diciamo che è uno diverso dall'altro.
0: E 80 minuti.
1: Sì, quindi. Perché ci sono alcuni brani che durano anche 12 minuti, invece qualcuno è
0: come abbiamo anticipato.
1: Normale. Insomma, è un disco davvero molto bello questo degli Archive, e secondo me sarà fra le cose più interessanti che ci rimarranno di questo 2026.
0: E allora, a difesa dei brani lunghi, i brani lunghi in questo lavoro sono i migliori.
1: Vabbè,
0: ecco, sì, se te lo sai.
1: Diciamo che quelli corti hanno un'impronta più pop, magari.
0: Sì, e gli manca qualcosa.
1: Però pensa, insomma, che quanto sono bravi a variare, perché se te ascolti dalla prima all'ultima canzone,
0: sì, non ce n'è una,
1: trovi 12 canzoni che sono approcci musicali, sviluppi sonori,
0: sì, diversi,
1: molto diversi. Diversi, poi c'è la loro impronta, ci mancherebbe, loro.
0: Il brano diciamo più lungo, i brani più lunghi gli danno la possibilità aggiungono musica, fantasia, improvvisazione sonora, quindi
1: sì, che poi
0: sono più interessanti,
1: come hanno sempre fatto
0: poi magari
1: il loro debutto
0: per la programmazione radiofonica. Forse uno sarebbe costretto a scegliere i brani più brevi, che magari suonano in maniera un pochino diversa, però ecco, insomma, se uno se l'ascolta a casa può benissimo ascoltarci i 12 brani contenuti per radio, poi se no ve li facciamo ascoltare noi,
1: certo.
0: Siamo qua apposta.
1: Quindi lo stiamo ascoltando un po' tutto, brano dopo brano, questo disco. Questa settimana ci sentiamo la loro Patterns. Sono gli Archive dal nuovo Glass Minds. Questo è il biplano. Questo che senti.
0: Senti,
1: il
0: biplano che... abbiamo le eliche reazioni.

0: che pattern, sarebbe patterns.
1: È vero, veramente un'atmosfera incredibile quella che riescono a produrre nei loro album, gli Archive, un suono molto emotivo e anche coinvolgente. Insomma, queste sono le sonorità a cui ci hanno abituato ormai da 30 anni questa formazione, che sono le loro sonorità, ma riescono sempre a rinnovarsi, a proporre qualcosa di interessante, e secondo me questo è uno dei loro migliori album. Si chiama Glass Minds e noi ve lo stiamo proponendo un po' ogni tanto un brano, quindi ascolteremo quasi tutto.
0: Qualcuno dice che loro è un suono magmatico.
1: È vero, perché in effetti la lava, anche no? Questo brano che abbiamo sentito, come ti arriva proprio
0: come la lava che scorre dalle pendici dell'Etna
1: e ti avvolge. È un suono molto avvolgente, quello degli Archive. E allora, dalle sonorità degli Archive, questa musica appunto avvolgente, che deriva da anche dal trip hop, insomma, sono stati fra i fondatori anche loro di quel genere musicale. Invece ha una musica che è proprio dark.
0: Siamo tristi
1: perché si chiamano The Twilight Sad, il gruppo scozzese che andremo ad ascoltare adesso. Qui siamo proprio in chiaro timbro dark, new wave, mettici quello che vuoi, insomma,
0: anche
1: un suono che ritorna dal lontano passato.
0: Il frontman James Graham, nel momento che doveva essere il più bello della vita, aveva avuto il figlio, si era risposato, grande amore, purtroppo è scomparsa la madre,
1: dopo una demenza.
0: Dopo una demenza che si è protratta per alcuni anni.
1: Quindi questo, e adesso è lui ad avere difficoltà mentali che lo hanno quindi tenuto lontano dalle scene, l'hanno fermato proprio nel momento in cui doveva invece esplodere. C'è stato un tour trionfale insieme ai Cure, e Robert Smith è molto presente in questo album, questo nuovo disco.
0: Gli dà una mano in tutti i sensi.
1: Esatto, è un po' il collante. Poi ci sono anche altri musicisti, ex Mogwai, ex Arab Strap, però Robert Smith, diciamo, che ancora una volta riesce a dare l'impronta ai due, perché alla fine dei vecchi Twilight Sad sono rimasti in due, il leader James Graham e Andy McFarlane. Però il disco è davvero molto bello. Se siete amanti di questo genere, che deriva le sue sonorità deriva proprio dalla new wave in stile anni 80, un po'
0: New Order,
1: chiamato Cure di Pornography, Cure, sì. E 70 Seconds sicuramente qui ci trova pane per i propri denti.
0: Ricordiamo,
1: ci ritrova bellezza. Tanto.
0: Si chiama It's a Long Goodbye, è un lungo addio. Speriamo invece che non sia un addio, un arrivederci breve, che poi James Graham e Andy si possano naturalmente risentire con un nuovo lavoro un po' presto per parlarne, visto che questo è uscito recentissimamente.
1: È uscito recente,
0: quindi ce lo godiamo.
1: Tra l'altro, almeno in Italia non ci saranno loro con i Cure, ma a Firenze, prima dei Cure, ci saranno i Mogwai.
0: Ricordiamoci che come gruppo spalla hanno aperto molte volte per i Cure, no? Ecco, da cui l'amicizia con il grande Robert Smith è qui molto presente.
1: Sì, fu Robert Smith a volerli
0: come spalla,
1: lanciati. Allora, ascoltiamoci questa Attempt at Crash Landing, sono dei Twilight Sad.

0: Beh, Stefano, se questa è tristezza.
1: Sì, ricordano anche, secondo me ricordano anche molto gli editors.
0: Sì, sì, ce l'hanno, diciamo.
1: L'impronta è quella lì, insomma, il Dark Wave.
0: Comunque, Attempt a Crash Landing Team dei Troy Said, dal questo nuovo lavoro It's the Long Goodbye. Arrivederci, cari Troy Said, alla prossima volta.
1: Alla prossima volta, che non sarà.
0: Non sarà poi, no, ma dai, non, poi.
1: Perché noi vi salutiamo, cari Troy Said, cara tristezza, ti salutiamo perché adesso ci dedichiamo alla nuova pornografia. Perché. Adesso quindi entriamo nel mondo della pornografia. Vabbè. E lo facciamo con una band che anche questa esiste ormai da quasi 30 anni, era il 1997 quando si formavano in Canada, hanno fatto anche dischi, cioè,
0: avevano
1: prestigiosi.
0: La sorella, no? La famosa sorella in Canada, Tenda.
1: Ora allora, perché col nome New Pornography avevo paura che con la sorella tira
0: no,
1: fuori
0: no,
1: qualche.
0: No, Tenda, io Tenda, poi può essere a tre o quattro posti, vabbè. Però.
1: Okay.
0: Andiamo avanti.
1: Quindi le New Pornographies hanno pubblicato un nuovo disco, The Former Sight Off. Erano credo 3-4 anni che non tornavo con un nuovo album, ma insomma Mr. Newman sembra essere sempre a dire la sua, ovviamente, no? Magari non saranno più il gruppo di qualche anno fa, però è un disco, diciamo, che metterei fra quelli interessanti da ascoltare in questa annata. Quindi l'album, dicevo, The Former Sight Off, per i canadesi dei New Pornography, e questa è Great Princess Story.
0: Beh, ce l'ascoltiamo. Qualcuno dice pochi elementi in questo lavoro, qualche traiettoria emotiva, il resto è affidato al vuoto. E in quel vuoto succede tutto.
1: Eccolo qua.

0: dici, questi new pornographers vedevano la Great Princess Story, la vedevano con gli occhiali a raggi X?
1: Quelli, certo.
0: Questa grande questa storia della grande principessa, eh?
1: Eh sì. Allora, quindi abbiamo ascoltato anche il loro nuovo album, The
0: Che voci?
1: Sight of...
0: Catherine Calder, Nico Case, eh?
1: Eh sì.
0: Andiamo nel nord?
1: Andiamo molto a nord, andiamo a trovare un artista che, se prendiamo l'ambito della musica pop, secondo me questo è uno dei dischi più freschi, brillanti
0: al nord,
1: del 2020.
0: Dal nord.
1: Però brillante. È uscito d'inverno, quindi no.
0: No, ma è il sole. Quel sole che può uscire, che si riflette sul ghiaccio, è brillante, no? Fa tutte le scie, le stelline.
1: Comunque, questo è un disco che è pieno di canzoni pop davvero. Fatte molto
0: Giulia.
1: Bene. Si chiama Giulia, lui è Has Guy, questo è il titolo dell'artista.
0: E quinto lavoro,
1: esatto. Che lui ebbe un debutto veramente strepitoso, folgorante, che fu acclamatissimo da tutti, critica e pubblico. Poi secondo me si è un po' perso, ma qui ora non so se ritornerà al successo che ha avuto agli inizi, ma in questo disco secondo me è tornato a fare canzoni pop di grandissimo livello ed è un gran bel disco, questo Giulia.
0: Bene,
1: ascoltiamo sì, questa Ferris Wheel.
0: Vediamo se riusciamo a completare anche oggi, come si dice, la playlist. Ricordiamo che c'è extra time dopo l'ennesimo giro di boa, quindi dopo le 19. Intanto il Ferris Wheel.

0: ritornato anche alla forma canzone semplice,
1: esatto,
0: come si dice, in sottrazione, ha tolto un po' di elettronica, no?
1: Veramente, questa è una canzone pop perfetta, ce ne sono tante in questo disco.
0: Sì.
1: È il brano che abbiamo ascoltato per Ashgair, questo è il nome dell'artista,
0: oh,
1: che arriva dal
0: si
1: grande
0: conclude,
1: Si conclude invece con un grandissimo musicista che all'età di 78 anni ancora è un virtuoso, un grandissimo musicista, lui di origine ceca,
0: però ci vede bene,
1: esatto,
0: vede bene che soprattutto il contrabbasso, vede.
1: È uno dei più grandi musicisti della musica jazz, si chiama Miroslav Vitus, ha pubblicato recentemente un album per la ECM, la ECM, la prestigiosa etichetta tedesca, si chiama Mountain Call. Michel Portel e Jacques Dejonnet sono due grandissimi musicisti che quest'anno, negli ultimi mesi, ci hanno lasciato e sono qui presenti in questo meraviglioso album.
0: Mi sembra che tre musicisti, c'è anche il francese che ci ha lasciato, no?
1: Michel Portel.
0: Ecco, Michel, sì. O due o tre musicisti. Ci hanno
1: due, perché dopo... Miroslav ancora per fortuna è vivo.
0: È vivo.
1: E no, questo lui album, sì. Ci sono anche Esperanza Spalding, Bob Binzer, Gary Campbell.
0: Lui aveva fatto parte all'inizio, no, dei Weather Report.
1: Lui è stato uno dei fondatori dei Weather Report e poi ha continuato con varie sperimentazioni, insomma, musicista davvero grandissimo.
0: E siccome,
1: Mountain Call è il titolo del brano. E siccome?
0: No, mi sembra, qui c'ho Tribal Dance.
1: Sì, Mountain Call è il titolo dell'album e Tribal Dance è il brano.
0: Bene, ci sentiamo quindi.
1: Ci sentiamo dopo per
0: la musica time,
1: che
0: per la musica classica.
1: Ci sarà una sinfonia dal nuovo mondo.
0: Benissimo, a dopo. Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano, Fraga DJ.

0: Senti qua, eccoci Stefano.
1: Sì, questa non è musica classica.
0: Sì, no, non so che è partito, va bene.
1: Va bene, allora siamo qui quindi per l'Extra Time, il nostro spazio dedicato alla musica classica, che in questa puntata ha, diciamo, la suggestione, lo stimolo di quello che è accaduto la settimana scorsa, due eventi molto belli a cui ho avuto la fortuna di assistere, acquistando ovviamente il biglietto, quindi fortuna fino a un certo punto, sì, acquisti i biglietti, però erano sold out da diversi mesi, quindi insomma c'è stato due eventi. Uno, i 90 anni del maestro Zubin Mehta, quindi una figura, diciamo, mitologica della direzione orchestrale, che ha eseguito la nona sinfonia di Beethoven con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, appunto al Teatro del Maggio, questo il 29 di aprile. E invece domenica scorsa di pomeriggio sono andato a vedere il maestro Michele Mariotti, che invece ha condotto un concerto per pianoforte e orchestra di Tchaikovsky, ma soprattutto una meravigliosa, e io non sono un esperto, sono un ascoltatore appassionato che si emoziona tantissimo, ma non sono un esperto di sinfonia, musica classica, l'ascolto da sempre, ma proprio da semplice ascoltatore, però anche chi se ne intende, molti dicono che è stata una delle più belle esecuzioni della nona sinfonia, la sinfonia del nuovo mondo di Antonín Dvořák, e quindi
0: Anthony
1: Michele Mariotti
0: Leopold
1: con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, e insomma questo ancora per rimarcare che patrimonio meraviglioso abbiamo in Toscana, e teniamocelo stretto, perché veramente al Maggio Musicale Fiorentino fanno delle cose straordinarie, c'è una qualità altissima e veramente molto molto bello.
0: Diciamo che in Toscana abbiamo dei luoghi dove l'arte viene giustamente proposta, evidenziata, e questo è uno dei luoghi, diciamo, clou della Toscana, ma anche nel piccolo, no? Abbiamo visto noi con i nostri occhi, andando là dalle parti di Pisa, a Castelfranco,
1: quindi
0: in città,
1: certo,
0: abbiamo l'orchestra jazz di Francesco Giustini, e quindi abbiamo alcune cose, nel Casentino fanno tutte quelle belle cose di cui abbiamo parlato prima, ce ne sono in giro, quindi purtroppo i grossi eventi si concentrano molto nel nord Italia e qualche volta a Roma, poi dopo è difficile nel resto. Noi insomma riusciamo in qualche modo a sopravvivere, speriamo che questa cosa prenda ancora più campo. Allora, e veniamo a noi, ad oggi.
1: Dvorak, a questa è la sua sinfonia numero 9. Dvorak è stato un compositore che ha dimostrato una cosa, diciamo, molto semplice quanto potente, cioè che la musica più universale nasce dalle radici più profonde, e questo l'ha dimostrato anche con le danze slave e con questa sinfonia. Lui nasce nel 1841 in un piccolo villaggio della Boemia, oggi Repubblica Ceca, in una famiglia modesta. Il padre era oste e macellaio, inizialmente sembrava destinato a seguire lo stesso mestiere, ma il talento musicale emerge presto, quindi studia violino, organo e composizione a Praga. Per anni vive in condizioni economiche molto difficili, suonando in orchestra e insegnando anche. La svolta arriva quando le sue composizioni attirano l'attenzione del grande Johannes Brahms, che lo sostiene e lo aiuta a farsi conoscere, e diventa quindi uno dei principali compositori europei dell'Ottocento. È stato capace ad unire la forma classica tedesca con le melodie e i ritmi popolari slavi. Lui su questo è stato veramente un precursore e un genio. E quindi le danze slave sono quelle da, diciamo, più emblematiche, come il concerto per violoncello. Negli anni dal 1892 al 1895 si trasferisce negli Stati Uniti, dove dirige un conservatorio a New York e compone alcune delle sue opere più famose. Tornerà poi in patria, dove continua a comporre fino alla sua morte nel 1904. Allora, la sinfonia di cui ci occupiamo oggi è quella più conosciuta, quella più famosa e anche una delle sinfonie più note e più belle, la sinfonia numero 9 in mi minore dal Nuovo Mondo, che non è solo un capolavoro orchestrale, ma anche il racconto proprio di un incontro fra culture, di una nostalgia profonda che Dvorak sente per l'Europa, ma anche di un'idea nuova di identità musicale. Quindi, dicevamo, nel 1892 si trasferisce a New York per dirigere il National Conservatory of Music, e gli Stati Uniti stanno cercando una propria voce musicale colta che parli di sinfonie, che parli di musica classica, e lui arriva con un'idea molto chiara. La musica americana, se nasce, può nascere solamente dalle sue radici popolari, quindi lui si appassiona agli spiritual, agli spiritual afroamericani.
0: Sì, quindi musica afroamericana e dei nativi americani.
1: Però ricordiamo che non è che si mette a copiarli, li assorbe nella propria forma compositiva, insomma, e quindi usa scale, ritmi, senso del canto.
0: E al contempo li attira verso la sua musica.
1: Esatto.
0: Quindi c'ha anche quel pregio, no? Che riesce in pratica a comprendere gli umori dell'America, delle passioni, dei sentimenti delle persone. Invece di respingerli, li attira, perché la sinfonia era considerata musica colta, eccetera.
1: Esatto.
0: Quindi era difficile che.
1: E lui invece ci ha portato queste influenze dentro. La sinfonia la scrive fra il 1892 e 93. La prima esecuzione avviene a New York nel 1893 con un successo subito immediato. Allora, è composta di 4 movimenti, tutti bellissimi. La farei ascoltare tutta, ma non possiamo. Però
0: questo è il quarto movimento.
1: Ce ne sono due emblematici. Il secondo, che è il largo, che è molto morbido, commovente, in cui sicuramente c'è proprio la nostalgia dell'artista, del compositore per la vecchia Europa che era dall'altra parte dell'oceano, e poi c'è questo finale che è meraviglioso, in cui ci sono tutti, diciamo, tutte le sonorità della sinfonia che vengono riproposte in questo finale.
0: Sì.
1: In una sorta di sintesi.
0: Esatto, perché in pratica lascia passare, trapelare anche musicalmente quello che poi fu chiamato il principio della reminiscenza, quindi riuscì a fare, come hai detto te, una condensazione, una sintesi delle varie cose, mettendole insieme in questo quarto movimento, che è allegro con fuoco. Già questo lo dice lunga,
1: la dice lunga su quello che è, e sentite la potenza di quello che è. E quindi diciamo che in questo quarto movimento tornano i temi dei movimenti precedenti, c'è questa esplosione orchestrale, un po' come dire il viaggio che abbiamo fatto in questa sinfonia ha trasformato tutto, ma però non si è perso nulla. Questo sembra dire,
0: e dire
1: questo allegro.
0: Che quasi all'inizio, quando era in Europa, la sua maturità e il linguaggio musicale erano influenzati dal classicismo di Brahms, ritenuto all'epoca come campione dello schieramento conservatore, contrapposto a Wagner, che era quello progressista. Andando in America ribaltò, fu lui il vero progressista, no? Mettendo dentro la cultura afroamericana e quella dei nativi americani. Io direi di concludere il programma di oggi, Stefano.
1: Esatto, con la Chicago Symphony Orchestra diretta da Sir George Solti, e quindi questa è la sinfonia numero 9 di Dvorak, allegro con fuoco, il quarto movimento. Ciao.
0: Benissimo, noi ricordiamo la replica domenica sera, tra qualche ora ci sarà il podcast sul nostro sito, l'appuntamento per il biplano è a giovedì della prossima settimana. Ciao, grazie per l'ascolto.
1: Ciao.

0: Rewind.
1: Sono le 23 e 14 minuti.
2: Fly spot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai.
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprendiamo quindi il nostro percorso tra i benefici anche inattesi della meditazione, perché come abbiamo detto precedentemente, anche se ha origini antiche e oggi sta godendo di un rinnovato successo, la meditazione è fondamentale se vogliamo attenuare lo stress, alleviare sintomi di ansia e depressione e oppure se abbiamo fatica a concentrarsi, in quanto è proprio una panacea. Continuando, dobbiamo dire che mantiene giovani. Una sessione di meditazione al giorno potremmo dire che tolga il bastone di torno. Meditare infatti può rallentare il processo di invecchiamento cellulare. Diversi studi, tra cui un'ampia ricerca dell'Università della California di Davis, hanno mostrato come la meditazione migliori l'attività dell'enzima telomerasi, che ricostruisce e allunga i telomeri, sequenze di DNA situate alla fine dei cromosomi. Proteggere i telomeri è fondamentale per garantire lunga vita alle cellule. Quando i telomeri si accorciano sotto una certa soglia, le cellule smettono di dividersi ed entrano in uno stato di senescenza per poi essere distrutte. Può anche essere più riposante del sonno. Uno studio condotto nel 2006 che vedeva coinvolto un gruppo di studenti universitari prevedeva di fare un breve pisolino, meditare o guardare la televisione prima di compiere un test per verificare i livelli di allerta dei singoli. Chi aveva meditato ha ottenuto risultati migliori del 10% rispetto a chi si era concesso una siesta. È anche un potente antidolorifico. Le scansioni cerebrali di esperti di meditazione, confrontate con quelle di chi non pratica questa disciplina, mostrano che i primi provano, a parità di intensità di un'esperienza dolorifica, molto meno dolore dei secondi. La ragione sarebbe da ricercare nella riduzione delle connessioni cerebrali tra corteccia anteriore cingolata, associate a sentimenti negativi che rendono quindi il dolore fisico più insopportabile, e parte della corteccia prefrontale, responsabile di gran parte delle esperienze di autoconsapevolezza corporea. Chi medita quindi non è immune al dolore fisico, ma ha imparato a slegarlo dalla componente emotiva, che ne peggiora quindi l'impatto. Finiamo poi con un'alleanza tutta femminile, perché la pratica della meditazione e di altre discipline di origine orientale come il Tai Chi e lo yoga può attenuare i più comuni sintomi della menopausa, come le vampate di caldo improvviso, disturbi dell'umore e del sonno, i dolori ossei e muscolari. Ed è questo quanto rivela una revisione degli studi sul tema condotta nel 2010. E allora con queste curiosità e questi benefici ormai scoperti e svelati, io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra i benefici dello smettere di fumare ed eravamo arrivati alle prime 24 ore di assenza. Passiamo ora alle 48 ore perché dopo questo lasso di tempo la nicotina inizia a sparire. La nicotina e i suoi dannosi sottoprodotti infatti iniziano ad essere definitivamente eliminati dall'organismo. Le terminazioni nervose alterate da queste sostanze, appunto perché i loro recettori sono molto sensibili alla nicotina, iniziano quindi a ricostruirsi e ripararsi. E dopo 48 ore però riprendiamo anche a sentire i sapori. Le papille gustative di chi fuma, solitamente più appiattite in minor numero e meno sensibili di quelle dei non fumatori, ricominciano a guadagnare sensibilità. Il cibo sembra finalmente più saporito e anche se nei fumatori cronici parte di questi danni potrebbe risultare irreversibile, c'è comunque così ha un briciolo di speranza. Dopo 72 ore inizia il momento più duro per la volontà, sì, perché è il momento più difficile dell'astinenza da nicotina, con mal di testa, nausea, tremori, crampi, sintomi ansiosi e depressivi. Gli stessi sintomi colpiscono anche chi prova a fare a meno di altre sostanze che causano dipendenza, come la caffeina. La buona notizia è se superato, la strada è tutta in discesa. Dopo un mese infatti diminuisce il rischio di diabete, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 e alcuni tipi di cancro e malattie cardiovascolari è già sceso. Per quanto riguarda il diabete, il motivo è semplice: la nicotina sembra interferire infatti con le funzionalità dell'insulina, rendendone per esempio difficile la regolazione per i diabetici che fumano. Smettere di fumare quindi aiuta a riprendere il controllo dei livelli di glucosio nel sangue. Dopo 3-9 mesi i polmoni iniziano a ripulirsi, le ciglia che tappezzano le vie respiratorie e che vibrano trasportando detriti e impurità verso l'alto iniziano a riformarsi dopo che la nicotina ne aveva ridotto la funzionalità, aumentando il ristagno di muco e l'insorgenza di infezioni respiratorie. La tosse cessa definitivamente mentre aumenta la capacità respiratoria. Dopo un anno il rischio di malattie cardiache è già dimezzato, perché infatti il rischio di sviluppare questo tipo di malattie a causa di ateromi, le placche di grasso, proteine e tessuto che ostruiscono le pareti delle arterie, diminuisce di ben la metà. E dopo 10 anni il rischio di tumore ai polmoni si dimezza, infatti si dimezza rispetto a quello che corre chi non ha smesso di fumare. Dopo 15 anche il rischio di infarto non c'è più e diviene infatti pari a quello corso da chi non ha mai fumato. Naturalmente questi sono tutti una serie di benefici che non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare infatti permanenti e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo si è fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, ovviamente ne vale la pena. E allora con queste notizie io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot 98.5 106.1, le radio

0: un altro bellissimo brano di Bacharach, Wives and Lovers.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.